0: che la cominciamo con mestamente oggi
1: sì.
0: Non c'è più Anubi, il nostro compagno Anubi, una vita sì, una vita di militanza, abbiamo fatto un tratto di strada insieme ed è stato bellissimo, è stato bellissimo.
1: È stata una delle prime persone che ho conosciuto qui a Roma quando arrivai,
0: e così
1: uno di quei liderini di quella stagione che è rimasto più coerente con le sue idee. No, allora a questo punto diamo la notizia che domani ci saranno i funerali, domani al Verano alle 11 alla Sala Mater Admirabilis. Domani mattina qui in radio lo ricorderemo con uno spazio all'interno della rassegna stampa.
0: E allora questa trasmissione la dedichiamo a lui e a chi gli ha voluto bene.
1: Eh sì, doveroso. E, trasmissione senza una scaletta, mo vediamo di inventarcela piano piano. Intanto io ti propongo questo Thelonious Monk e Honeysuckle Rose.

0: Ascolti Radio Onda Rossa 87-900 della modulazione di frequenza. Questa sera Blues Night va in onda di venerdì, e quest'anno abbiamo alternato venerdì e sabato, esatto, e quindi probabilmente sentirete questa replica domani,
1: forse, se dipende, se mi ricordo di metterla in programmazione.
0: Ecco, quindi X, senti, pescando dalle norme, dalla base di Blues Night, trasmissioni passate, brani messi da parte, c'è questo Long Walk to the Sea, che sarebbe la lunga marcia verso Washington, quella per reclamare i diritti civili. A cantarla sono The Staple Singers.
1: Sentiamola.

0: Bene, Radio Ondalossa, Blues Night. E proseguiamo questa trasmissione senza un po' una.
1: Ci distraggono
0: e ci prendono pure il computer.
1: Signore, non tocchi nulla.
0: Qua che ci, mi serve.
1: Stava registrando l'altra stanza, stavamo meglio. E invece è interrotto, sì.
0: Dai, allora.
1: Bella maglietta.
0: Stiamo un po' pescando dalle puntate precedenti, diciamo.
1: Un po'. Tutto, sì.
0: E la puntata numero 268 l'abbiamo dedicata a Gil Scott Heron.
1: Oh, sì, bravo, lo stavo vedendo anche io. Quale vorresti mettere?
0: Metterò Lady Day e John Coltrane.
1: Esattamente.

Radio Onda Rossa Blues Night, ultima puntata di questa stagione. La puntata numero 267. La dedichiamo a Sly and the Family Stone. E ci andiamo a risentire questa Don't Call Me Nigger Whitey.

0: Radio Ondarossa, Blues Night.
1: Un brano bellissimo questo, un pezzo fondamentale della musica per la lotta dei diritti civili e umani. Non chiamarmi negro, Whitey è il dispregiativo che usano i neri verso il bianco.
0: Così come
1: chiamarmi bianco nero.
0: Dispregiativo per nero.
1: Esatto, è uno dei primissimi gruppi misti come di diversi colori e sesso, no?
0: Sì.
1: E quindi ha fatto
0: seminare
1: la storia, sì, esatto. Sì.
0: Beh, faccio, continuo io?
1: Se vuoi, sì, io sono. Cambio totalmente registro, se vuoi.
0: Ma un po' pure io,
1: allora, vai, fammi sentire.
0: Perché la trasmissione numero 266 l'abbiamo dedicata a James Enese.
1: Napoli Centrale.
0: Napoli Centrale, ci andiamo a sentire questo Campagna.

0: comunque alle, alle battute finali. Eccolo.
1: Dovremmo metterlo più spesso questo brano.
0: È bello, a me piace molto.
1: Cambiamo registro. Sarah Vaughan e Clifford Brown.

0: Benissimo, Sarah Vaughan, Clifford Brown, You Are Not The Kind. E adesso Spider, io metterei Sam Cooke.
1: E vai. Chi sono io per dirti di no, Susan?
0: E allora vado.

0: Ascoltui Radio Onda Rossa Blues Night e www.ondarossa.info
1: per poter vedere tutto quello che la radio produce in nelle varie settimane, la varia programmazione.
0: È un bel navigare in questo sito, è anche facile.
1: Trasmissioni
0: poi
1: musicali, ma anche redazionali, nonché la possibilità di sottoscrivere alla radio.
0: Senti, Spider, qui c'è I've been loving you too long, che mi sta guardando. Oh, ecco, cosa con il cursore va.
1: Io direi di premere quel play.
0: È andato. Non è andato. Sì.

E io mi inserisco in questa vena triste che hai aperto con questo Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears.

0: quello che
1: è andata così, mettiti in coda
0: e vabbè,
1: è andata. Everybody is somebody, questo non sapevamo, mettiamo.
0: La mettiamo da capo?
1: La mettiamo pure da capo.
0: Vediamo, dai.

0: Radio Onda Rossa, le 22:53, ci siamo quasi, però sì,
1: in questa mescolanza di generi, ritmi, musiche, e io questo
0: preparato.
1: Metto Tom Waits.

sul pianoforte di Tom Waits, ci avviamo a mettere l'ultimo brano per quanto riguarda questa sera. E guarda, sono stato fortunato perché cercando tra le nostre cartelle ho trovato questa Change Is Gonna Come, brano di Sam Cooke che forse sono riuscirà a cantare una volta prima di morire, che andrà su un album postumo, uno dei brani più significativi della storia della canzone e per molti è uno dei più grandi brani mai incisi. È significativo, invece il suo impulso nella battaglia dei diritti civili del movimento afroamericano è un impulso straordinario. E Spike Lee la mette nella scena del film dedicato a Malcolm X, nella scena finale della bara che si avvia del carro funebre che si avvia al cimitero. Questa abbiamo in una versione di Otis Redding e ce l'ascoltiamo con piacere.

0: senso, sì, è l'omaggio che fa Otis Redding a Sam Cooke dopo la sua morte.
1: Questa trasmissione l'abbiamo dedicata ad Anubi, un compagno che abbiamo conosciuto.
0: E a chi vuole bene.
1: E a cui volevamo bene. E domani alle 11 ci saranno i funerali al cimitero del Verano, alla sala Mater Admirabili, scrivo chi lo volesse salutare per l'ultima volta. Ci troviamo lì. E domani dai microfoni della radio dedicheremo la mattinata a un saluto e un ricordo prima del funerale. Io direi che è ora di sentirci Nina Simone. I wish anyhow it will feel to be free.

0: Liguri.
1: Ebbene, l'ultima puntata per quanto riguarda questa
0: quest'estate, questa stagione.
1: Questa stagione. Sì, ma metteremo le repliche. Continuate a sentire.
0: Suonerà come una minaccia.
1: Ah sì, sì, è una minaccia.
0: Anche due volte a settimana.
1: Sicuramente il venerdì sera e il sabato ora di pranzo.
0: Sapete cosa fare.
1: E quindi buonanotte, buon'estate.
0: Buon'estate.

0: Io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare attivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma. Radio Onda Rossa.

0: Allora, siamo d'accordo, signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.
4: Voglio vedere le tue carte.
2: Passo. Scopri. Passo. Va bene. Punto tutto. Gioco. È tutto ciò che possiedi.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

side.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Bene, noi torniamo in diretta sulle note di un Nauticum, un invito a sollevarsi e con te, insomma, volevamo parlare, grazie per la tua disponibilità, con te proprio volevamo parlare, insomma, del tentativo, no, di sollevarci, ribellarci a chi ci vede colpevoli solo per essere solidali o sostenere o per essere semplicemente palestinese o, insomma, perché questo, insomma, volevamo chiederti, no? Qual è la realtà attuale sia dei compagni palestinesi nelle carceri, in particolare di Hanan Yaish, di cui, insomma, in questi giorni sono, ci sono state poche notizie, insomma, anche un po' confuse rispetto alla sua situazione dentro il carcere di Melfi, e quindi a te volevamo chiedere qualche chiarimento. Della sentenza immagino non si sappia niente, insomma, se ci aggiorni un pochino, grazie.
1: Sì, sulla sentenza, cioè sulle motivazioni, dovevano uscire circa 3 mesi fa, era stato dato il termine di 90 giorni, poi è stata chiesta una proroga di ulteriori 90, per cui ci si aspetta che nel corso delle prossime 2 settimane dovremmo avere le motivazioni della sentenza di primo grado, e già è stato reso pubblico anche in più occasioni che si sarebbe andata ad impugnare in appello, per cui si è in attesa appunto ancora le motivazioni della sentenza di primo grado, per cui sul fronte motivazioni, su invece il fronte relativo a la detenzione nel carcere di Melfi, come sappiamo è stato trasferito già alcuni mesi prima della sentenza di primo grado a Hanan Yaish, appunto all'interno del carcere di Melfi si è creata una situazione non particolarmente, come dire, per usare un eufemismo, tranquilla, perché sono stati già in passato posti una serie di restrizioni anche relative all'accesso di supporti informatici che servivano per portare avanti i propri studi, utilizzati per lo studio in carcere. Una serie di limitazioni, e l'ultima è quella del mese scorso, che in occasione appunto di una festività musulmana è stato precluso l'utilizzo dello spazio comune, l'accesso allo spazio comune da parte dei detenuti italiani nella sezione S2 del carcere di Melfi, per cui questo elemento è stato appunto questa decisione arriva a quanto pare da parte del DAP, è stata considerata una, come dire, una limitazione anche di stampo discriminatorio, perché per le festività cristiane è permesso appunto a tutti i detenuti di passare anche dei momenti di convivialità assieme appunto nello spazio, negli spazi comuni. Questa limitazione è subentrata nel momento in cui appunto si parlava di quest'altra festività musulmana, cosa dalla quale è derivato, come dire, una protesta contro l'amministrazione carceraria, appunto in questo momento poi c'è anche Hanan che ha denunciato alcuni individui appunto del personale del carcere per gli eventi appunto di quell'episodio, per cui questo è l'aggiornamento, diciamo, rispetto a questa cosa qui delle limitazioni appunto imposte dal DAP. Quindi questo da un lato. Invece domani si andrà a celebrare a Roma in Cassazione un'udienza relativa al permesso di soggiorno sempre di Anand, che lo si ricorda aveva il permesso di soggiorno per protezione speciale, che gli è stato tolto nel momento in cui si è trovato sotto processo qui in Italia. E il ricorso ha seguito il suo iter fino ad arrivare in Cassazione, per cui domani ci sarà quest'udienza alle 10 in Cassazione, in cui viene posto, sostanzialmente detto in parole povere, un quesito se vadano a prevalere i motivi di sicurezza nazionale, che sono il motivo per il quale gli è stato tolto il permesso di soggiorno e la protezione internazionale, o se vada a prevalere il principio di tutela dei diritti
0: costituzionali.
1: È un'udienza abbastanza, come dire, abbastanza rilevante, perché va ad esprimersi sostanzialmente su questo principio, che tra l'altro potrebbe avere anche ripercussioni che vanno al di là del singolo caso, per cui potrebbe essere un precedente appunto della Cassazione per il quale poi successivamente ci si può agganciare nel momento in cui vi è la volontà di in maniera arbitraria di privare qualcuno dalla protezione internazionale con il pretesto dei motivi di sicurezza nazionale. Ma questa è la tendenza purtroppo degli ultimi anni, per cui un grande ricorso al diritto amministrativo laddove non si arriva a reprimere con quello penale, perché risulta sotto alcuni aspetti più facile portare avanti determinate talvolta anche, come dire, operazioni di deterrenza, no? Sull'amministrativo si hanno molte meno garanzie, ci sta un maggiore margine di arbitrarietà, per cui è quello che vediamo anche nel corso degli ultimi mesi sulle mobilitazioni per la Palestina, per cui no, si è parlato molto della depenalizzazione delle manifestazioni non autorizzate, però si fa ricorso a sanzioni amministrative, non si va sul penale, ma delle sanzioni amministrative che hanno una chiara funzione di deterrenza, per cui questo più o meno è l'andazzo, diciamo, generale.
0: Sì, indubbiamente, perché lo ricordiamo, domani comunque la Cassazione è davanti al quarto piano, alla Corte Civile, a ore 10, e quindi, come dicevi te, è civile, non penale, è un'udienza aperta, e l'invito ovviamente sarebbe quello di una forte partecipazione, perché sicuramente in questo momento l'udienza è pubblica, c'è una necessità appunto di mobilitazione, non solo per chiedere la libertà per tutti i prigionieri palestinesi detenuti in Italia, ma anche per garantire che non diventi un precedente, perché con la scusa tra virgolette di quello che sta succedendo, della sicurezza o dei conflitti presenti anche in altre aree, stanno di fatto cancellando, no, tutta una serie di diritti costituzionali e internazionali, e facendo prevalere in qualche modo quella che potremmo definire la ragion di Stato.
1: Sì, ma purtroppo questa è pare essere questa la direzione in cui nel corso degli ultimi mesi si sta andando. Se immagino molti ricorderanno il caso dell'imam di Torino, dell'imam Shahin di Torino, No, anche lì c'era, no, si andava verso l'espulsione, è stato recluso per diverso tempo all'interno di un CPR lì appunto non vi erano gli elementi per riuscire a come dire, contestargli nulla sul piano penale, però la volontà palesemente era quella di riuscire anche ad infliggere un colpo a quelli che sono risultano essere anche dei riferimenti soprattutto per le comunità straniere nelle diverse città italiane affinché si disinteressino proprio di qualunque tipo di impegno politico questo accade non soltanto per quanto riguarda la Palestina. Ricordiamoci che nel corso degli ultimi anni abbiamo visto diversi scioperi settori che hanno sostanzialmente mobilizzato l'Italia, dei settori in cui il 70% dei lavoratori sono lavoratori stranieri, per cui la volontà politica di andare a dotarsi di strumenti ulteriori di deterrenza per riuscire a mantenere la, tra virgolette, pace sociale è abbastanza, come dire, chiaro ormai a tutti, immagino, per cui anche questo e anche l'udienza di domani probabilmente va inquadrata all'interno anche di questo contesto.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci aggiorneremo, vediamo pure domani che esce, vediamo quando, che cosa deciderà la Cassazione, vediamo anche insomma se ci sono altre mobilitazioni, non so, insomma in questi giorni si parlava forse di mobilitazioni davanti al carcere di Melfi, non lo so, quando ci saranno notizie la radio è sempre aperta per diffonderle e divulgarle.
1: Speriamo che l'udienza di domani in Cassazione riesca, come dire, abbia un buon esito.
0: Sì, questo indubbiamente ce lo auguriamo tutti. Ancora grazie per la tua disponibilità e buona serata, augurandoci veramente insomma la libertà per tutte i prigionieri palestinesi qui in Italia, ma anche per tutti e tutti coloro che si trovano in prigione nelle carceri israeliane e soprattutto chi non si trova in prigione. 1, 2, 3, 4.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Ed eccoci, come annunciato, siamo in corrispondenza con una compagna della Rete Sarda per la difesa della sanità pubblica a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo anche per la segnalazione. Ciao.
1: Ciao e grazie a voi.
0: E diciamo appunto questo vostro comunicato parte dal fatto che dal 30 giugno, quindi insomma ieri l'altro, c'è lo stop ai medici gettonisti e ignorata l'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla gestione dei gettonisti in Sardegna. Innanzitutto partirei da spiegare per chi se lo fosse perso che significa medico gettonista.
1: Ma guarda, di fronte a questa crisi del sistema sanitario pubblico che praticamente investe la medicina territoriale, investe gli ospedali, investe il pronto soccorso, per cui la carenza di personale specialistico all'interno del pronto soccorso ha fatto sì che venissero assunti dei medici assolutamente non gettonisti, fra l'altro bisogna dire anche pagati in modo spropositato rispetto ai medici specialisti organici al sistema, e quindi parliamo di specialisti in medicina di emergenza urgenza sui quali fra l'altro grava il lavoro più pesante, anche perché questi medici gettonisti purtroppo vengono assunti, quindi come ribadisco, non specializzati e con un vincolo, e cioè il vincolo a poter gestire solamente i codici minori. Ma questo vuol dire che chiunque può assolvere a questo ruolo, non voglio dire il vigile urbano che possa occuparsi di codici minori, ma poco ci manca. Per cui il grande lavoro.
0: Minori significa le emergenze
1: minori. Quelle più leggere.
0: Codici verdi.
1: Un paziente che arriva con una odontalgia, è facile dirgli hai anche un ascesso, si dà un antibiotico, ma non. Anche perché con la crisi della sanità territoriale, la carenza dei medici di base, eccetera, eccetera, induce i cittadini sempre più disperati poi a rivolgersi al pronto soccorso con un sovraccarico di lavoro, eccetera. Però chi opera, il medico che opera in un ambito così sensibile come il pronto soccorso, deve essere assolutamente all'altezza di gestire tutti i codici, cioè le emergenze reali. Invece la grande discriminazione, sia economica, perché è spaventosa la differenza tra il compenso di un medico gettonista con quello strutturato, ma la cosa più pesante è che le emergenze reali ricadono sui soliti notti, e questo proprio viene messo per iscritto nei contratti di assunzione. Quindi abbiamo una situazione abbastanza disperata per legge.
0: Quindi questi medici gettonisti, almeno in Sardegna, è stata fermata l'assunzione due giorni fa per una mala gestione?
1: No. I medici gettonisti, questo merita di essere specificato, i medici gettonisti sono delle figure che nascono in una situazione di emergenza, quindi col Covid, e quindi col passare dell'emergenza Covid i medici gettonisti sarebbero dovuti scadere. E invece che succede? Succede che persistono, devo dire anche in modo anomalo, in modo illegale, perché questo poi ha creato grossi problemi all'interno del sistema sanitario pubblico. Qui ci ritroviamo praticamente con medici privati superpagati che operano all'interno di un sistema sanitario pubblico, passi per l'emergenza Covid, ma poi non poteva persistere questo problema, tant'è vero che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata abbondantemente proprio ignorata, eccetera, eccetera, la Rete Sarda qualche giorno fa invece a mezzo stampa ha proprio pubblicizzato l'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, E cioè che ha rilevato alcune anomalie, innanzitutto la persistenza del medico dietonista all'interno del sistema pubblico. Inoltre, proprio per il biennio dal 24 al 20 al 25, che diciamo che il gettonista ha interessato fondamentalmente il nord Italia col 54%, erano come numero di procedure, no? Poi segue l'area meridionale, isole comprese, solo col 29%. Allora, il dilemma che resta è che il perché la Sardegna abbia speso in modo spropositato 328.000.095, quindi siamo in testa praticamente in pole position rispetto a tutte le regioni d'Italia, e quindi per aver destinato queste somme rigorosamente spropositate, no? Poi seguita dalla Lombardia invece solo con 207 milioni di euro, e il Piemonte addirittura con 156. Quindi diciamo che c'è qualcosa che meriterebbe di essere chiarito. Quindi, perché il problema qui non è solo di parlare di urgenti, di questioni di risorse, ma ci vuole anche qualche chiarimento rigorosamente politico, cosa che non sta avvenendo. Tra l'altro vorrei anche dire che qualche giorno fa ci ha ispirato a fare il comunicato stampa anche un'affermazione di Conte, dove diceva, capitata per caso, dove diceva: mentre Meloni pensa alle armi, detto fra noi, grande tragedia, e tutto questo noi lo condividiamo, però cioè, mentre Meloni pensa alle armi, noi insieme alla presidente della Sardegna Alessandra Todde, nonché assessora alla sanità di interim, ecco, noi stiamo risolvendo i problemi della sanità sarda. Allora, queste cose, queste affermazioni di questa leggerezza non si possono fare. Allora è anche nostro dovere, come rete sarda per la difesa della sanità pubblica, dire che le cose non sono esattamente in questi termini. Abbiamo tentato anche di scrivere una nota, ma poi inutile dire che è stata assolutamente non ignorata, cancellata, bannata. E così siamo.
0: Comunque, quindi la situazione, leggendo il vostro comunicato, è veramente pesante in Sardegna. Voi parlate per esempio della chiusura di alcuni pronto soccorsi e quindi del sovraffollamento di altri.
1: Sì, ma è quello che di fatto sta già avvenendo. Chiudono il pronto soccorso negli ospedali territoriali, e allora cosa succede? Che nei pronto soccorso attivi a Cagliari, naturalmente c'è un sovraccarico di lavoro, perché per disperazione la gente si rivolge agli ospedali cagliaritani, che sono assolutamente a rischio di implosione. Ma guardate che la situazione è molto pesante anche con la chiusura di molti ospedali, perché numerosissimi ospedali territoriali sono stati chiusi, servizi sanitari territoriali non esistono più. Ma questo fenomeno, però, che è stato interpretato in modo sbagliato inizialmente, quando nei territori si diceva: ma forse la politica vuole concentrare i servizi sanitari nella grande città, io dicevo: attenzione, perché non è così. Esiste un progetto generale che porterà praticamente allo smantellamento del sistema sanitario pubblico, e quindi colpirà questo sistema anche i grandi ospedali di Cagliari al servizio di Spara Sardegna. Tant'è vero che nel giro di breve tempo chiudono tre colossi della sanità sarda: uno era San Giovanni di Biglio, nel cuore della città, l'ospedale Marino, che era l'ortopedico per eccellenza, che è diventato un centro praticamente per amministrativi, e chiude un altro colosso della pneumologia, che era l'ospedale Binaghi. Quindi già chiudono grandi ospedali, per cui i pochi ospedali che resistono sono destinati a implodere, proprio per il sovraccarico di servizi che arrivano dagli altri ospedali. Quindi noi siamo veramente in una situazione estremamente grave, e la politica non ha ancora capito che La carenza dei medici non è tanto un problema numerico, ma essenzialmente proprio di organizzazione e della direzione in cui vengono investite le risorse, cioè non tornano i conti. Altro dettaglio che in penisola non si conosce è il fatto che la Sardegna si paga con le proprie casse la sanità e che il 50% circa dell'intero bilancio della regione sarda va alla sanità. Quindi ci sono investimenti in questa direzione. In più c'è stata proprio la follia del PNRR che ha praticamente esaltato tutti gli appetiti, tant'è vero che l'altro problema da affrontare è quello delle case di comunità.
0: Ecco, sì, guarda, sì. Ti volevo giusto chiedere qualcosa, sì, sulle case di comunità, perché proprio stamattina, non so se l'hai visto, Francesco Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera elogia il PNRR dicendo più luci che ombre. Porta due casi esempio, di cui il secondo è proprio la sanità, e in particolare decanta il fatto che sono state aperte in Italia 1715 case di comunità, insomma lo dà come un risultato raggiunto. Tu che ci puoi dire di questo?
1: No, io dico che dipende dai punti di vista, perché questo può essere il punto di vista del ministro Schillaci, di certi sindacati come la FIMG, che naturalmente vedono nelle case di comunità il futuro della, invece no, c'è la casa della comunità che praticamente, allora per dire, no, cioè gli investimenti delle col PNRR sono diretti in due direzioni, e questo parlo degli orientamenti proprio del PNRR, cioè l'investimento in infrastruttura e investimento in tecnologia. Non c'è una nota sul personale, sulla carenza del personale sanitario. Non c'è una nota. E allora come pensano di risolvere? È un grosso inganno, perché la casa di comunità senza medici non può funzionare e non può neanche funzionare costringendo, prima per legge, però per fortuna poi è saltata la legge Stillacci, no? Dove dice costringiamo di fatto i medici di base a dedicare 6 ore settimanali alla casa di comunità, ma questo non è pensabile, perché mancano i medici di base, che sono sempre un'attività sempre meno appetibile perché la stanno distruggendo, mancano i medici di base, i pochi che ci sono devono trascurare i pazienti, quindi i loro assistiti nel territorio, per riversarsi poi chissà dove all'interno di una casa di comunità. Questa è una cosa, questo è l'ultimo attacco a quella che io definisco l'ultima stazione del servizio sanitario pubblico, che è proprio la medicina di base. Lì si perdono le speranze. Quindi
0: senti, sì, prego. Ci parli di una situazione molto pesante in Sardegna, fra l'altro adesso che siamo all'inizio di luglio, immagino che a luglio e agosto il numero di persone presenti sull'isola cresca a causa del turismo.
1: Ma assolutamente sì, ma questo noi l'abbiamo preso in considerazione, abbiamo cercato di sensibilizzare anche le istituzioni su questo fronte, nel senso che colpire il sistema sanitario pubblico da noi significa colpire contemporaneamente il turismo, che comunque rappresenta una fonte di risorse per la nostra regione non di poco conto. Però se si pensa che la Sardegna ha anche caratteristiche orografiche molto particolari, per cui le distanze da un punto all'altro da noi sono praticamente allungate in ordine di tempo, per viabilità, noi abbiamo una rete stradale ancora tardo ottocentesca, per dire, non ci sono sistemi efficienti pubblici di trasporto e così via, per cui se succede un qualsiasi incidente in una zona di mare, da qui a raggiungere il primo ospedale funzionante eccetera ci vuole tempo, e allora anche un turista rigoroso mette in conto in primis questa opportunità, quindi sarà un grosso colpo anche per il turismo. In tutte le zone della Sardegna, non posso parlare del Sulcis Iglesiente dove la situazione è tragica, già lì chiudono il pronto soccorso, per dire, ma chiudono, attenzione, non tanto perché i gettonisti siano stati così preziosi, perché non sono stati efficienti neanche quando erano presenti, quindi con super pagati eccetera eccetera, proprio per il discorso che non si occupavano solo ed esclusivamente di codici minori, cioè delle parti e degli aspetti più banali di quello che può essere un servizio di medicina di emergenza urgenza. Quindi siamo in una situazione noi è estremamente delicata, dove la professione diventa sempre meno attrattiva, però voglio anche specificare il discorso che manchino i medici da noi, non è perché non si formino. I medici vengono messi in fuga dalle politiche sanitarie assolutamente infauste, quindi esiste una fuga di medici dagli ospedali verso il privato o addirittura oltre Tirreno, proprio perché sono i medici più, io sono medico fra l'altro, i medici meno pagati tra tutte i medici delle altre regioni d'Italia, per poi non parlare delle situazioni molto più attrattive all'estero. Allora i medici, innanzitutto bisogna proprio intervenire, quello che la politica non vuole capire è che bisogna intervenire per la conservazione dei nostri medici nella nostra regione. Cioè questo è un problema assolutamente molto importante che riguarda, che significa questo evitare tutti i conflitti che hanno generato comedici privati all'interno del pubblico, con forti disuguaglianze proprio sul trattamento economico, ma anche rispetto al peso delle responsabilità all'interno del sistema. Per cui noi pensiamo veramente innanzitutto che questo scenario sia preannunciato da anni, però adesso siamo totalmente in mano a un personale politico incompetente che è privo di visione, di programmazione, e tutto questo ha proprio decretato il fallimento di assessori e tecnici che ad esempio sono stati nominati fuori dalla regione. La nostra presidente, presidente del Movimento 5 Stelle, diciamo che non è stata un esempio positivo sulla gestione della sanità. Ci sono anche altre criticità, ma noi affrontiamo questo problema attualmente, fra l'altro, con le dimissioni del precedente assessore Bartolazzi. Anche lui è arrivato da Roma non conoscendo assolutamente la Sardegna con tutte le sue peculiarità. Allora da quel momento in poi assessora ad interim è divenuta la nostra presidente, ma non è assolutamente, non ha delle competenze, e questo purtroppo lo scontiamo giorno dopo giorno. Poi non basta raccontare le balle fuori dal territorio sardo e quindi in penisola dicendo che è non è così. La realtà in Sardegna è una realtà molto diversa da quella che si prospetta fuori. Quindi manca una strategia politica ed economica e la volontà proprio di dare una stabilità al sistema sanitario pubblico. La Sardegna è una regione fortemente impoverita, e dico non povera, impoverita, e non può permettersi una sanità privata. Però intanto noi abbiamo rappresentanti istituzionali che vanno a tagliare i nastri di attività private che fioriscono a destra e a manca. Quindi sì, bisogna
0: questo diciamo che è l'altro elemento molto pesante che vediamo anche nel resto d'Italia, ma di questo appunto ti chiedevo in Sardegna, cioè il favorire il proliferare di cliniche private dove ovviamente va chi può permetterselo.
1: Sì, ma certo, ma noi per dire cioè abbiamo proprio il simbolo della privatizzazione, al di là che poi siano arrivate anche multinazionali della sanità, eccetera, eccetera, però il simbolo per eccellenza è il Mater Olbia, cioè l'ospedale del Qatar al quale vanno grandi risorse finanziarie dalle casse sarde. E questo, la promozione di questo ospedale ha anche portato naturalmente a una perdita di un numero considerevole di posti letto nei nostri ospedali pubblici. Eppure persistono nell'esaltare un ospedale privato che non ha pronto soccorso, che non ha pronto soccorso e che non si occupa di problematiche, diciamo, più complesse.
0: Certo, perché
1: quindi c'è un grande disordine.
0: Si tratta di sì, certo, perché poi comunque le cliniche private sono imprese a fini di lucro e quindi lavorano là dove c'è possibilità di guadagno, insomma, immagino.
1: Ma nel modo più categorico, certo. Voglio anche dirti un'altra cosa che può essere significativa. Allora, i servizi ASCOT, che sono proprio gli ambulatori straordinari di comunità di base, no? Dove vengono a mancare, perché noi abbiamo tutto all'interno della Sardegna dove non esistono più, sta scomparendo la figura del medico di base, no? Con i pensionamenti e il fatto che è sempre un'attività meno attrattiva, eccetera, eccetera, per cui hanno istituito questi ambulatori, che però questi ambulatori, anche questi medici super pagati per lavorare poche ore e che assolutamente sono distanti anni luce dall'effettuare un'attività e dall'assolvere i compiti di un medico di base, che significa visite domiciliari, assistenza domiciliare integrata, tante cose. Eppure gli ASCOT come fanno? Come lanciano i bandi? Una marea di medici sardi rispondono a questi bandi. Questo significa che i medici ci sono, però se i medici curanti continuano ad essere maltrattati economicamente, sovraccarichi di burocrazia e così via, è umano ed è comprensibile che scelgano l'ASCOT, dove si lavora di meno, dove si guadagna molto di più. E allora io dico che non è colpa dei medici, la responsabilità è di una classe politica che è assolutamente inadeguata a gestire un sistema sanitario pubblico che, insomma, come sappiamo, è estremamente complesso. Però l'orientamento politico totalmente sbagliato è proprio diretto verso la promozione di questi servizi volanti ad ASCOT, le case di comunità, che sono delle scatole rigorosamente vuote, lo stiamo dicendo da tanti anni, e poi, insomma, con i gettonisti, che adesso stanno cercando di recuperare i gettonisti, da mandare nuovamente sotto con dei contratti un po' diversi nei pronto soccorso. Ma è inutile mandare gente che non è all'altezza del compito. Comunque i medici sardi sono molto volenterosi e vedo che reggono eroicamente nonostante tutto.
0: Sì, è questa necessità del, come dire, dell'atteggiamento eroico, mi sembra, insomma, un evidente aspetto del problema. E senti, come rete di difesa della sanità pubblica della Sardegna avete in mente iniziative?
1: Guarda, le nostre iniziative sono tese innanzitutto a continuare nel lavoro di indagine e di studio approfondito di ogni singola realtà. Noi ci siamo anche stancati del fatto che bisogna organizzare, dopo aver organizzato centinaia e centinaia di manifestazioni in tutti i territori sardi, bussando alle porte delle istituzioni, eccetera, eccetera, poi abbiamo capito che ci prendono le misure. In Sardegna c'è poca gente, è inutile fare una manifestazione oggi di 300 o 500 persone, che da noi sono già numeri significativi, ma per avere, cioè, diciamo che la manifestazione di per sé ha perso molto valore, o si fa una manifestazione con 500.000 sardi, che vuol dire un terzo della popolazione, e allora incomincia ad avere un senso diverso, se no noi continuiamo a fare quelle manifestazioni che poi servono a ingrassare i rappresentanti istituzionali, perché loro poi fanno le false promesse. Non dimentichiamoci che chi ha distrutto la sanità, poi sulle macerie della sanità si fanno le campagne elettorali. Dico destra, sinistra, non lo uso neanche, né perché non esiste più, è defunta già da un pezzo, però per dire, campi larghi e campi stretti, cioè portano avanti le stesse politiche e la campagna elettorale, nella campagna elettorale il cavallo vincente è sempre la sanità e si fa sulle macerie da loro create. Questo è il problema. E allora bisogna creare molta consapevolezza anche nei territori, quindi spiegare come vanno le cose. Purtroppo è così. Diciamo che c'è un grosso scontro, le istituzioni sono sempre più distanti dai bisogni delle comunità, sono assolutamente dei corpi estranei che però vivono sulla disperazione delle comunità.
0: Senza dubbio.
1: E non trovano soluzione. Cioè per il momento anche la presidente Todde, che nelle interviste in penisola si spaccia per essere una grande presidente, ma così purtroppo non è. E la delusione è fortissima su tutti i fronti. Non voglio affrontare il problema della salute ambientale, perché io sono anche un medico ISDE e mi occupo di salute ambientale, perché c'è un disastro. Come rete ci occupiamo un po' del resto del sistema sanitario pubblico e diciamo che abbiamo anche le carte in regola per fare un'analisi seria sulla produttività e sulla visione che questi personaggi politici hanno. Diciamo che ha vinto il neoliberismo in modo trasversale, per cui tutto quello che si fa è orientato verso lo smantellamento del pubblico per poi promuovere il privato per chi potrà permetterselo. E ribadisco, le famiglie medie in Sardegna non possono permettersi la sanità privata. Questo vuol dire che aumenta, infatti in forte crescita, la percentuale dei sardi che addirittura rinunciano alle cure per problemi economici, per la lunghezza delle liste d'attesa e così via. Aumenta la mortalità.

0: rispetto all'emergenza sanitaria cambia tutto. Senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo e quando vorrai parleremo volentieri anche di sanità ambientale, insomma.
1: Assolutamente, sono molto interessata perché quello poi è l'aspetto del nostro lavoro scientifico come l'ambiente, ti dico che è allettante, infatti adesso non possiamo parlarne perché è molto complesso, la Sardegna purtroppo sta pagando costi altissimi anche sul fronte dell'inquinamento di natura industriale, di natura militare e così via. Ma ne parleremo in un'altra occasione perché quello merita proprio di essere trattato, anche perché abbiamo fatto uno studio epidemiologico sulla mortalità ed è un lavoro molto serio che insomma merita qualche riflessione.
0: Allora ci risentiremo presto e intanto grazie.
1: No, grazie a voi, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti, ciao.

0: E torniamo in voce, questa volta il nostro contatto è a Berlino, è un compagno dei comitati di supporto e solidarietà per Ulm 5 in particolare, delle persone italiane a Berlino. Pronto, mi senti?
1: Pronto, buongiorno compagni e compagni.
0: Buongiorno a te. E intanto brevemente torniamo a ricordare di cosa stiamo parlando. Sappiamo che compagna e compagni qua in Italia, insomma, ormai è una vicenda che conoscono, ma sempre meglio per chi magari si fosse perso alle puntate precedenti, chi sono quelli che i giornali tedeschi chiamano Ulm 5.
1: Sì, certo. Allora, sono 5 persone che lo scorso settembre si sono introdotte nella sede di Elbit System di Ulm, che si trova non troppo distante da Stoccarda, e con l'intento di provare un po' a rallentare l'invio di armi che la Elbit System porta avanti senza alcuna interruzione, senza alcun disturbo.

0: per commettere il genocidio a Gaza, e quindi sono stati presumibilmente danneggiati alcuni macchinari, alcune attrezzature. Dopodiché i cinque hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e si sono fatti arrestare senza opporre la minima resistenza, e da quel momento sono in detenzione amministrativa in un regime di carcere duro, con l'accusa di associazione criminale, associazione a delinquere.
1: E carcere duro, che insomma, per farlo capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, è molto simile alle condizioni del 41 bis.
0: In realtà sono proprio uguali, nel senso che queste persone non hanno alcun diritto di avere alcun contatto con il mondo esterno. Alcuni di loro si trovano per 23 ore su 24 in isolamento totale, altri per 20 ore su 24, non so precisamente in base a quale criterio, ma in ogni caso sono condizioni estreme. Hanno un'ora al mese di telefonata con l'esterno, un'ora al mese, non hanno accesso a libri, non hanno accesso ad altri detenuti, e sono in 5 strutture diverse. Quindi parliamo di condizioni che vanno a violare i diritti umani.
1: E in questa situazione è cominciata già da sono cominciate già, è già cominciato il processo, ci sono già state varie udienze, delle prime abbiamo dato conto. Se tu ci puoi raccontare qual è la situazione oggi, come sono andate le ultime udienze.
0: Sì, allora è iniziato tutto il 27 di aprile e ieri c'è stata l'udienza numero 9, e in effetti è un teatro, è assolutamente un circo. Ieri c'è stata per l'ennesima volta la mozione per la disposizione degli avvocati all'interno dell'aula, che per legge dovrebbe essere nei pressi delle persone che stanno difendendo, di modo da poter garantire una comunicazione confidenziale. Invece questo non accade, perché i cinque,
1: questo già dalla prima udienza che era addirittura saltata, sì, per questo motivo.
0: Esattamente, sì, perché poi chiaramente il team composto da 11 legali prima si era imposto fisicamente dietro a questo vetro antiproiettili, si era imposto con la propria presenza per stare vicino ai propri assistiti, e a quel punto la giudice ha ritenuto sciolta l'udienza ed è finita così. Le volte successive questa escalation non c'è stata, ma gli avvocati continuano con queste mozioni. E innanzitutto sarebbe veramente semplice: una delle mozioni dice che c'è un'altra aula all'interno della stessa struttura, che ricordiamo è una struttura carcere di massima sicurezza con annessa un'aula di tribunale, la famosa famigerata struttura di Stammheim, che è nota alle cronache tedesche per aver ospitato i processi contro la RAF, che sarebbero le Brigate Rosse tedesche, per semplificarla. Tutto questo per dare all'opinione pubblica tedesca un'associazione mentale automatica col terrorismo, senza neanche sapere precisamente di cosa si tratta. Il tedesco medio sente insomma tribunale regionale di Stammheim e associa al terrorismo. Di fatto ci sono altre aule disponibili, e una delle mozioni dei legali è appunto quella di utilizzare queste altre aule disponibili, che offrono una logistica tale da permettere la comunicazione confidenziale tra gli avvocati e i propri assistiti, e queste mozioni vengono costantemente negate da parte della giudice, che poi chiama una pausa di 2 ore, e così si perdono intere giornate, con l'intento ovvio e palese di spossare insomma la difesa, di stancare le persone che viaggiano da tutta la Germania in solidarietà per fare dei picchetti all'esterno del tribunale o per presenziare all'interno del tribunale stesso. Ieri in particolare, questa cosa io la voglio dire perché è veramente emblematica, in una di queste aule di cui stavo parlando, cioè queste aule senza i vetri antiproiettili e che permettono agli avvocati di stare vicino ai propri assistiti, c'era un altro processo contro alcuni membri del Reichsbürger, che significa cittadini del Reich, ovvero neonazisti. Questi signori sono stati accusati di assalto aggravato, tentato omicidio, spari alle forze dell'ordine, organizzazione terroristica, e potevano stare liberamente all'interno dell'aula di fianco ai propri avvocati, niente vetro antiproiettile, comunicazione confidenziale con gli avvocati, e alcuni di questi signori sono anche già liberi su cauzione. Quindi parliamo di neonazi armati, insomma. Mentre gli Ulm 5 sono appunto considerati alla stregua di pericolosi terroristi. Non c'è mai stata una scena più emblematica di questa, perché i due processi avvenivano in contemporanea. Quindi, certo, insomma, questo giusto per dare un'idea. Un'altra mozione riguarda il diritto da parte della difesa ad avere uno stenografo, semplicemente uno stenografo che faccia il protocollo, la stesura del protocollo. Invece no, l'unica adibita a questa funzione è la giudice, la quale giudice decide cosa va messo agli atti e cosa no, in maniera del tutto arbitraria, per impedire ovviamente che dopo la condanna, che sembra a questo punto quasi ovvia, si possa fare appello sulla base di materiale giuridico, perché appunto negheranno che siano state dette o fatte determinate cose che alla giudice non piacciono. E insomma, un mese fa finalmente gli Ulm 5 sono riusciti a parlare, hanno preso il microfono, hanno fatto degli interventi veramente molto importanti. Invito chi ci sta ascoltando ad andare su ulm5.info/en, perché è in inglese, ripeto, ulm5.info/en. Ci sono le dichiarazioni ufficiali, gli interventi ufficiali delle cinque compagne e compagni, veramente molto potenti, molto commoventi, e si parla di connessione tra il genocidio a Gaza, la Elbit System, il colonialismo e il perché hanno portato avanti questa azione. Hanno chiamato in causa senza mezzi termini il supporto attivo della Germania, che è il secondo produttore, il secondo esportatore di armi dopo gli Stati Uniti e subito prima dell'Italia con la Leonardo. Hanno dato una vera e propria lezione di storia, hanno parlato di sionismo, di Nakba, quindi è stato veramente molto potente. Ciascuno di loro ha dichiarato di non avere fiducia in un processo equo, perché di fatto è un teatrino, è un qualcosa di assolutamente patetico, e la giudice ha preso queste dichiarazioni, come le ha strumentalizzate, le ha prese come pretesto per continuare, per prolungare la detenzione preventiva, in quanto sussiste il rischio che i soggetti possano scappare e sottrarsi alla giustizia e lasciare il paese, insomma, quindi veramente il culmo. E
1: sì, anche davanti a persone che hanno aspettato le forze dell'ordine e li portassero via, forse era quello il momento di scappare, se volevano. E dicevi, no, che sì, quando, insomma, c'è stata l'azione, loro hanno aspettato le forze dell'ordine.
0: Assolutamente, infatti poi tutto questo è visibile in un video che in una delle udienze recenti di giugno è stato mostrato in aula, e questo video mostra chiaramente che intanto è un video composto da immagini create dagli stessi cinque Ulm 5 che si sono filmati durante questa azione, e si evince chiaramente che non hanno armi, che non sono dei professionisti, si sono anche procurati delle ferite, in quanto appunto non è gente che opera solitamente in questa direzione, che è stata mossa dall'esasperazione, dall'impotenza di vedere un genocidio che continua per due anni, manifestazioni con migliaia di persone che non portavano assolutamente a niente, hanno deciso di agire. La polizia ha fatto un montaggio di questo video con una chiave di lettura molto faziosa, cercando ovviamente di criminalizzare i cinque, ma di fatto quello che si evince, nonostante il montaggio molto di parte, è che il fatto che siano un pericolo per la società tedesca proprio non regge proprio da nessun punto di vista. E infatti poi un elemento importante che è emesso nell'ultimo paio di giorni: esiste un ufficio per la protezione della Costituzione in Germania che si occupa di monitorare tutti i soggetti presenti sul campo dal punto di vista dei media, dal punto di vista dei partiti, dal punto di vista delle associazioni civili o politiche, eccetera, per vedere quale soggetto può essere potenzialmente un attentato al governo tedesco. Rientrano anche alcune testate giornalistiche di sinistra come Junge Welt, eccetera, eccetera, E tra l'altro anche Yiddish Stimm, cioè la voce ebraica, è un'associazione antisionista composta da ebrei e rientra nella lista dei potenziali nemici dello Stato tedesco. Secondo questa lista, gli Ulm 5 non vengono classificati come gruppo, come organizzazione, ma come singoli individui. E questo è uno sviluppo molto importante, perché l'accusa praticamente si basa tutta su questo famigerato articolo 129, secondo il quale chi viene accusato di questo articolo 129 è membro di un'associazione a delinquere, un'organizzazione criminale. Quindi se i servizi segreti, gli osservatori dello Stato tedesco sono stati i primi ad annoverare gli Ulm 5 come individui e non come organizzazione a delinquere, come farà adesso l'accusa a portare avanti questa teoria folle e scellerata? E questo lo scopriremo praticamente nelle prossime udienze, che avverranno a partire da venerdì e che si estenderanno fino a gennaio. Sono state aggiunte 28 udienze in più.
1: Scusa un attimo, ti chiedo soltanto di aspettare un attimo, perché mi stanno dicendo che c'è un problema nella ricezione. Ti lascerei un attimo, sì, lì per controllare.
0: Certo.

0: No, sembra tutto a posto, scusa l'interruzione, stavi dicendo che il processo doveva continuare fino a luglio e invece sono state aggiunte molte altre udienze.
1: Sì, doveva finire in pratica ad agosto e invece l'hanno esteso fino a gennaio 2027 con 28 sedute in più. E infatti poi, quando Yun Five finalmente alla quinta udienza hanno avuto modo di parlare, Zhou, una delle cinque persone, ha sottolineato come l'estensione di questo processo sia dato dall'intenzione di prolungare la permanenza in carcere duro il più possibile ed esaurire le risorse sia della difesa sia delle persone che vengono in solidarietà. L'intervento di Daniel anche è stato molto potente. Daniel è una persona proveniente da una famiglia ebrea e ha fatto notare quanto sia assolutamente assurdo ricevere accuse di antisemitismo per aver denunciato l'uccisione di massa di bambini da parte di Israele. Gli altri compagni, Crow ha fornito tutte le coordinate storiche, ha ricostruito l'intera situazione in Palestina, la Nakba, il colonialismo sionista, eccetera. E Leandra, che invece è una cittadina ispano-argentina, ha sottolineato come sia stato proprio l'imperialismo spagnolo, soprattutto a danno delle popolazioni indigene in Argentina, ad averla scossa molto nella coscienza e portata poi a trovare dei parallelismi con la Palestina. E quindi sono riusciti finalmente a fare degli interventi. Nonostante questo, nella seduta successiva, nell'udienza successiva, quella del 15 giugno, sono state negate di nuovo tutte queste mozioni e soprattutto è stata negata la mozione più importante, che è quella per cui quando avviene un atto illecito, illegale e di fatto sul piano tecnico i cinque hanno commesso un atto illecito perché si sono introdotti comunque in una struttura privata creando dei danni materiali, quando ciò avviene con una motivazione nobile, con un intento nobile, che in questo caso era di rallentare un genocidio, ci dovrebbero essere in sede legali delle attenuanti, perché appunto quell'azione inserita in un contesto più ampio risulta assolutamente necessaria, nobile, e invece tutto questo è decaduto. Tra l'altro, questa sessione qua del 15 giugno io c'ero, sono riuscito ad andare con questi bus di solidarietà che vengono organizzati da Berlino. Si paga quello che si vuole più o meno, insomma, ed è stato assurdo. Ci ho messo 3 ore a entrare. Si entra in questo spazio veramente allucinante, distopico, dove vedi una trentina di poliziotti col solo scopo di intimidire, e in tutta onestà ci riescono perché comunque fa veramente strano. E parecchie persone, io personalmente no, però parecchie persone hanno subito anche delle perquisizioni molto invasive, genitali, intime, e sono stati ovviamente portati avanti dei richiami ufficiali, delle denunce ufficiali, esistono dei circuiti per denunciare queste guardie che fanno questi abusi, ma con forti dubbi sul fatto che verranno presi dei provvedimenti. E mentre eravamo dietro questo vetro, perché non solo i cinque di Ulm, Ulm 5, ma anche il pubblico si trova dietro a un vetro spessissimo antiproiettile, ricordiamo che non è consentito introdurre penne perché sono considerate armi. Pure in questo caso gli avvocati hanno fatto una mozione, hanno portato avanti una mozione proponendo penne per bambini, di quelle che si usano, diciamo, le elementari, per evitare che i bimbi si feriscano a vicenda, no? Azzuffandosi, che sono per definizione proprio sicure, eppure in quel caso è stato negato. Comunque stavamo seguendo a un certo punto un intervento di questa avvocatessa, che a un certo punto ha messo la giudice spalle al muro dicendo che non c'erano assolutamente motivi per continuare in questa direzione, cioè coi cinque dietro questo vetro, e soprattutto col sospetto fondato che i microfoni che servono per comunicare tra gli avvocati e gli Ulm 5 siano sotto controllo. C'è un forte sospetto, quindi la difesa ha chiesto una perizia esterna per verificare se effettivamente questa comunicazione fosse confidenziale. La giudice si è vista a spalle al muro, perché erano punti veramente ottimi da parte dell'avvocatessa, e il pubblico tra cui c'ero anche io, abbiamo semplicemente iniziato a battere i piedi a terra, perché nelle udienze precedenti era stato proibito perfino applaudire qualsiasi forma di approvazione, di incitazione, di e quindi poi a quel punto la giudice ha approfittato per togliersi da una situazione di forte difficoltà e ci ha cacciati tutti, ci hanno reidentificato e ci hanno proibito di rientrare, incluso pure i parenti che hanno viaggiato dall'estero, perché ricordiamo una delle cinque persone è di origini irlandesi, un'altra è di origini spagnole, quindi i parenti, i fidanzati eccetera viaggiano dall'estero e si ritrovano una giudice che fa ostruzionismo praticamente, per non dire bullismo, anzi si può pure dire bullismo, perché a questo punto ci sono stati episodi di bullismo in cui la giudice ha urlato in una maniera autoritaria nei confronti diciamo del pubblico, e a quel punto l'avvocato l'ha richiamata dicendo: questa non è una corte marziale, lei non è un sergente, e lei ha detto invece sì, doch, che in tedesco significa invece sì. E a quel punto l'avvocato ha chiesto che si mettesse agli atti anche questo, perché è una dinamica veramente intimidatoria che si cerca di riportare insomma in una cornice di criminalizzazione non solo dei cinque ma anche del pubblico che viene ad assisterli. Si cercherà poi anche di portare avanti la narrativa che siamo persone che vanno a supportare un'organizzazione criminale, e quindi poi in futuro si prevede anche che si possa criminalizzare chi è andato lì in solidarietà, insomma.
0: Continua comunque la solidarietà e la mobilitazione intorno a questo processo, pur con le difficoltà, i costi eccetera, da quanto mi dici continua la presenza?
1: Sì, continua in maniera alternata, rispetto, nel senso, ci sono alcune udienze in cui sono presenti compagni e compagni di alcune città e altre udienze di altri posti, insomma ci si dà un po' il cambio, perché è una maratona, è molto lunga. Qualche udienza fa c'era Greta Thunberg per esempio, eppure lei è stata perquisita in maniera molto invasiva, ovviamente per intimidirla, ma sappiamo bene che Greta è abituata insomma ai soldati dell'IDF, non si lascia intimidire, e si cercherà di portare questa presenza costantemente fino a gennaio, anche se comunque è un dispendio di risorse importante, tra benzina, spese, tutto il resto. Però allo stesso tempo la solidarietà si rafforza: più la repressione loro e l'intimidazione sale, più sale anche l'infrastruttura di solidarietà. Ci sono dei posti per esempio politici che ci hanno ospitato, delle case non occupate, degli spazi politici insomma che ci hanno messo la superficie a disposizione, ci siamo accampati coi sacchi a pelo, insomma non si demorde, si continua, e questo è il lato bello di tutta questa faccenda, insomma, che si sta creando un bel movimento attorno.
0: Bello,
1: però
0: è
1: non è ancora sufficiente, ci vorrebbero osservatori internazionali. Adesso i parenti sono andati al Parlamento europeo a giugno e appunto hanno fatto un appello alle varie nazioni europee di portare degli osservatori a vedere questi processi, di modo che poi possano riferire, insomma, perché è chiaro, se andiamo noi in solidarietà è un conto, se ci va gente che ha anche delle piattaforme, che ha anche una rilevanza di denuncia, come con il ruolo di osservatore si prova a mettere più pressione alla Germania. La Germania sta operando comunque al di fuori della legge, questo deve essere chiaro, perché tu non puoi tenere una persona in arresto per più di sei mesi, un arresto preventivo senza una condanna. Adesso siamo a 9, da settembre, da inizio settembre, fai il conto, sono 9 mesi, e a quanto pare ci restano fino a gennaio. Le probabilità che poi la mozione dello scarceramento, cioè della sospensione della pena preventiva, sono proprio basse, insomma si è capito che questa giudice non molla. C'è stata una mozione per rimuovere la giudice, ma anche in questo caso con veramente poche possibilità di riuscita. Quindi
0: senti, il dibattito sulla stampa tedesca si è un po' ampliato, perché insomma quando questo è cominciato a aprile i giornali tedeschi ne parlavano molto poco di questa questione.
1: Sì, allora in realtà no, in realtà la verità vera è che no, perché questo è nel loro interesse, in quanto più possono operare nell'anonimato e con basso profilo di interesse mediatico, più possono continuare con questa condotta assolutamente illegale. E chiaramente l'intero spettro dei media tedeschi ufficiali, mainstream, quelli grossi, quelli importanti, sono allineati, anche perché sennò vengono o definanziati o è un attimo che finisci nella suddetta lista di cui parlavo prima, stilata dall'Ufficio per la protezione della Costituzione. Infatti Junge Welt, che significa il mondo nuovo, che questa, insomma, questo giornale di sinistra è uno dei pochi che se ne sta occupando in chiave onesta, semplicemente onesta, ed è finito in questa lista. Quindi chiaramente avranno ricevuto chiaramente una direttiva di non parlarne, e gli unici che ne stanno parlando sono organi indipendenti di controinformazione o comunque nell'orbita antisionista, nell'orbita di solidarietà per la Palestina. Il problema è che l'opinione pubblica tedesca sì, sta cambiando lentamente un po' il discorso qua nella società, ma la stragrande maggioranza ha ancora la tendenza, non dico a supportare Israele, ma quantomeno all'omertà. Quando si tratta di questo discorso qua, gli fa più piacere svincolarsi, quindi trova terreno favorevole poi il silenzio in questa società, ed è anche per questo poi che cerchiamo di fare interventi in radio, all'estero, insomma verso l'Italia, verso anche la Spagna molto attiva, l'Islanda eccetera, e si sta creando un movimento anche di solidarietà con i vari compagni di Shut El Beat Down, che pure stanno affrontando praticamente le stesse accuse nel Regno Unito, e altri compagni poi in Repubblica Ceca, che pure hanno fatto un'azione molto potente a danno della Elbit System e stanno più o meno tutti quanti sulla stessa barca. E infatti ci sono state anche alcune compagne dalla Repubblica Ceca che sono venute ad assistere alcune udienze a Stammheim, nella speranza di riuscire a fare rete, perché alla fine è la stessa cosa, sono proprio gli stessi processi con le stesse accuse, cambia solo che per ora, per il momento, l'accusa di terrorismo non c'è a danno degli Unified 5, c'è tra virgolette solo quella di associazione a delinquere, mentre invece le compagne e compagni in Inghilterra si sono beccati terrorismo. E quindi vabbè, insomma,
0: diciamo, c'è stato anche un caso ultimamente qui in Italia, proprio a Roma, per un ingresso dentro la Leonardo, proprio la Leonardo che è qui in via Tiburtina, e a questi, a un compagno, una compagna di questo gruppo che aveva fatto un piccolo corteo dentro lo stabilimento della Leonardo, adesso è stato chiesto anche un risarcimento danni altissimo, si parla di 150.000 euro, ecco.
1: Sì, avevo seguito che c'erano stati anche episodi l'anno scorso, non ricordo in quale sede, se non sbaglio in Emilia Romagna, in cui poi le compagne erano state costrette a spogliarsi.
0: Gli episodi sono stati tanti, diciamo, questo è l'ultimo forse in ordine di tempo che è arrivato davanti alla magistratura. E senti, per quanto riguarda On Five, noi dall'Italia cosa possiamo fare? Continuare a dare visibilità? Possiamo fare altro? Si può scrivere alle persone incarcerate?
1: Sì, allora, esattamente, infatti ti ringrazio per questo assist. È tutto su ulm5.info/en, perché è la versione in inglese. C'è una pagina dedicata proprio a come fare a scrivere a ulm5, che ripeto sono in 5 strutture diverse, ciascuna con un indirizzo e con un codice identificativo della persona. E va da sé che queste lettere vengono setacciate, quindi mi raccomando, però è un'esperienza molto importante. Noi l'abbiamo fatto come esperienza di gruppo proprio domenica scorsa, ci siamo riuniti e abbiamo scritto queste lettere, un modo anche un po' catartico per continuare a mantenere questo contatto con loro, che a loro volta poi rispondono pure, quindi da questo punto di vista sono fonte di grande ispirazione, perché nonostante tutto hanno uno spirito fortissimo quando si presentano in tribunale, ammanettati con delle manette serratissime, e hanno creato questo nuovo simbolo che è un cuore che che però non riesce a chiudersi perché le manette impediscono di formare il cuore con le mani, e quindi questa è diventata l'icona, il simbolo che è visibile anche appunto su questo blog, che nonostante le manette riescono comunque a fare questo cuore, e tra l'altro ogni volta che rientrano, visto che la giudice chiama costantemente delle pause, c'è una standing ovation devastante nei loro confronti, cori, cioè una manifestazione ogni volta. Tutto questo sempre per dare un messaggio chiaro sia alla giudice sia a, insomma, allo Stato, che noi non li abbandoneremo e che siamo con loro e con la Palestina.
0: Benissimo, senti, noi ti ringraziamo molto, cercheremo di continuare a seguire il più possibile questa vicenda, ma comunque i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti, fateci sapere insomma quando ci sono cose importanti di cui dare comunicazione.
1: Sì, anche su Instagram, The Ulm 5, anche su Instagram, molto importante, ricondividete nelle storie, fate interazione con i contenuti così da spingere almeno l'algoritmo, dare visibilità. E poi per il resto vi terrò sicuramente aggiornati.
0: Grazie ancora.
1: Grazie mille, Palestina libera.
0: Palestina libera, ciao.

0: all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. E sulle note di una canzone di Zaz, Trop Sensible, speriamo questa sia la pronuncia corretta. Stiamo per iniziare un piccolo spazio redazionale in cui vi racconteremo un nuovo campeggio che fa parte della lotta NOTAV, nello specifico estiva in questo caso, di quest'anno. E allora torniamo in voce e diamo subito la voce anche a chi è qua con noi in studio, che sono due compagni della Val di Susa, che appunto ci racconteranno direttamente di questo nuovo campeggio.
1: Ciao, intanto grazie mille per questo spazio, compagni alle compagne di Radio Onda Rossa, è un grandissimo piacere per noi essere qui in studio.
2: E un saluto a chi ci ascolta, grazie.
0: E allora, questo campeggio è un campeggio itinerante che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto e che si terrà nei terreni liberati della Piana di Susa. Come si legge dalla locandina, un campeggio fatto di convivialità, di lotta, di autogestione e di scambio di saperi, ma lascio a voi insomma la parola per continuare la presentazione e raccontarci appunto un po' qual è stata l'idea di questo nuovo campeggio e di quale sarà il programma, quali sono insomma i desideri, gli obiettivi e poi insomma avremo modo sicuramente anche di invitare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Sì, allora diciamo che il campeggio nasce come proposta dal presidio NOTAV di San Giuliano, che è un luogo, un presidio che è stato liberato il 2 dicembre scorso, a pochi giorni dalla storica marcia NOTAV dell'8 dicembre. È sorto proprio sulle case che sono state le prime case espropriate per il progetto TAV, in particolare nella zona dove dovrebbe sorgere la stazione internazionale di Susa. Quindi appunto il 2 dicembre siamo entrati, abbiamo liberato quelle case che sono ad oggi appunto luogo di organizzazione, immaginazione, attività soprattutto della componente diciamo giovanile della valle. E dal presidio appunto è nata questa proposta di costruzione collettiva di un campeggio che si terrà appunto come dicevi prima dal 30 di luglio al 2 di agosto nei terreni liberati della Piana di Susa. Terreni liberati della Piana di Susa che in questo momento sta vedendo un'accelerata per quanto riguarda la cantierizzazione, soprattutto appunto l'ampliamento di quello che è il cantiere della pista sicura di Tra Due Rivi, che è quel cantiere che dovrebbe ospitare lo smarino, il materiale di scavo tirato fuori dalla talpa nel cantiere di Chiomonte proprio per il tunnel di base, ma che dovrebbe vedere anche la costruzione e la realizzazione del tunnel dell'interconnessione tra la linea storica e la nuova linea ad alta velocità. Quindi si tratta veramente di tante frazioni, tante terre coinvolte in quella che sarà la prossima futura cantierizzazione, nelle frazioni appunto che si trovano tra Bussoleno e Susa. E i terreni liberati sono tali perché sono terreni che sono stati espropriati da TELT, che è l'azienda diciamo binazionale, quindi partecipata sia da Italia che da Francia, a cui sono stati assegnati gli appalti per la lavorazione e poi la futura gestione della tratta internazionale del TAV dell'alta velocità. Quindi appunto abbiamo pensato che fosse interessante proporre un campeggio in questi terreni per dare proprio, come dire, la possibilità alle persone che attraversano la valle. Ricordiamo che appunto il fine settimana prima ci sarà l'alta felicità, per chi vorrà appunto fermarsi oltre l'alta felicità ci sarà la possibilità di passare ancora del tempo insieme in quel fine settimana.
2: Sì, quindi Appunto, diciamo che l'idea di fare un campeggio lì, che è nata a San Giuliano, è perché appunto il presidio di San Giuliano è proprio nelle vicinanze dell'espansione futura del cantiere. Ancora più vicino è il presidio di Tra Due Rivi, la cui struttura peraltro era precedentemente proprio a San Giuliano, e poi nel settembre del 2024 è stato sgomberato in forza dalla polizia ed è stata spostata a Tra Due Rivi. E come sempre i presidi di Nuotav sono un po' un luogo di ritrovo e di organizzazione, di socialità, e diciamo che è un po' importante, abbiamo ritenuto un po' importante portare un focus su su quel punto lì specifico della Val di Susa. Tra l'altro è un punto di passaggio, il campeggio sarà appunto nei terreni che Telta ha espropriato e in cui in questo momento non c'è un vero e proprio cantiere di costruzione del treno, ma è comunque un'area in parte canterizzata perché stanno cominciando a fare le operazioni preliminari, no? Quindi come la racconta anche il sindaco di Susa, che è la città più vicina e nel cui territorio sarà il campeggio, sono solo lavori del gestore dell'acqua, però di fatto sono dei lavori che sono preliminari per la costruzione per l'apertura del cantiere vero e proprio del TAV, e quindi diciamo che è un po' è fondamentale essere, no, quel granello di sabbia nell'ingranaggio, quindi continuare a contrapporsi. Molto spesso l'estate è un buon momento in Val di Susa anche per questioni climatiche e di opportunità strategiche per farlo, e quindi insomma ci è sembrato proprio opportuno rilanciare un appuntamento lì.
0: E già che parlavamo di estate, Nuotav, mi viene da chiedervi in che modo si inserisce questo campeggio all'interno appunto di questo periodo dove ecco la Val Susa anche si anima di più persone, e quindi ecco in che modo l'avete pensato, ecco, in continuità con il resto.
1: Sì, diciamo che storicamente la valle d'estate è uno spazio attraversato ricchissimo di campeggi, appuntamenti che anche noi personalmente abbiamo avuto modo di conoscere e appunto anche poi di innamorarci della valle, anche proprio per la possibilità di stare tanto tempo, conoscere il territorio attraverso appunto lo sguardo, l'esperienza di chi ci abita. Ricordo appunto i primi anni anche del campeggio dell'Alta Felicità, in cui c'era, come dire, la possibilità di fare il giro dei vari presidi e conoscere le persone che animavano i vari presidi. Ecco, sicuramente come dire, ci poniamo in continuità con questa esperienza storica che ha fatto sì che tantissime migliaia e migliaia di giovani persone potessero attraversare la valle durante l'estate e viverla anche appunto sia nell'appuntamento dell'Alta Felicità, che sicuramente è molto importante per l'estate di lotta, ma anche appunto sia prima che dopo. Ecco, diciamo che abbiamo voluto fare questo sforzo anche per permettere alle persone che avessero voglia di fermarsi più a lungo di avere la possibilità di farlo, e anche, come dire, di dare la possibilità di stare in un luogo che è quello appunto della Piana di Susa, che non è un luogo che, a parte appunto l'anno scorso con il corteo che c'è stato appunto in chiusura dell'Alta Felicità, si è proprio andati e qualcuno è riuscito a entrare insomma anche in forze all'interno del cantiere, non è un luogo particolarmente attraversato dalla lotta Nuotav. Insomma, pensavamo fosse importante mettere un focus su quel territorio lì.
2: Sì, e poi voleva essere un po' un'occasione per sperimentare, appunto, come dice anche la locandina, un po' l'autogestione. Quindi un focus del campeggio vuole essere che sicuramente anche nei prossimi giorni uscirà una proposta di programma per queste quattro giornate, e peraltro già che ci siamo ne approfitto per dire che si possono seguire gli aggiornamenti sicuramente sui canali ufficiali del movimento, quindi Nuotav Info e così via, e poi però abbiamo pensato di creare un sito apposito per il campeggio, in modo che ci fosse un focus comunicativo e in cui far uscire anche le informazioni più tecniche, che è franalapiana.noblogs.org, E quindi lì uscirà le informazioni pratiche, insomma tutto quello che vogliamo comunicare poi sul campeggio, però l'idea, un po' un'idea centrale è appunto quella dell'autogestione. Quindi ci sono delle proposte, poi si vedrà, il programma lascerà anche spazio a proposte esterne. È già uscita una chiamata per fare dei laboratori la domenica mattina su diciamo il tema dell'autonomia energetica. Quindi tra l'altro, se c'è qualcuno o qualcuna che ci sta ascoltando in questo momento e che ha delle esperienze che vuole condividere rispetto a appunto la creazione di energia, piccoli progetti in cui appunto ci si riesce a separare dalle grandi multinazionali riguardo al tema dell'energia, è un tema che ci interessa, perché negli ultimi mesi naturalmente il tema della guerra e dell'energia sono dei temi fondamentali che sono stati all'ordine del giorno per ovvi motivi, e tra l'altro negli ultimi mesi è anche un po' uscita la notizia che il TAV è all'interno, è un'opera infrastrutturale che rientra all'interno di questi corridoi di infrastrutture con fini di logistici militari che dovrebbero collegare tutta l'Europa. E quindi il campeggio vuole dare dello spazio anche per riflettere su questo tema, su questi due temi, sia dell'energia sia della guerra. E quindi sì, l'autogestione vuol dire anche questo, non vorrà dire solo dividersi i passi, ma anche portare dei contenuti nelle discussioni e nei laboratori.
1: E anche nei giochi.
0: Infatti leggevo proprio dalla locandina di giochi, riflessioni, dibattiti, workshop, quindi insomma è multiforme questo campeggio. E se vogliamo entrare un po' più nel merito magari delle giornate, se vi va, per raccontare proprio come è stato pensato giorno per giorno.
1: Sì, assolutamente, appunto diciamo che l'idea è quella che chiunque voglia possa portare il proprio contributo e anche, come dire, di lasciare spazio alla diversità delle pratiche che sappiamo attraversano le nostre collettività, le nostre organizzazioni, modi diversi di fare, perché no? E quindi appunto ci saranno sicuramente dei momenti più liberi dedicati a questo, sicuramente il sabato pomeriggio nello specifico, ma anche le sere. Abbiamo deciso di non chiudere troppo la possibilità di appunto portare delle proposte. Comunque ci si troverà il giovedì mattina. La giornata di giovedì sarà dedicata alla presentazione del campeggio e un po' all'allestimento collettivo della campamento, diciamo, che sarà tra due rivi, e da lì ci si dividerà un po' i compiti e anche speriamo di riuscire ad allargare il più possibile la discussione su come si potrà stare insieme, che mood vogliamo che abbia il campeggio durante quelle giornate. Il venerdì la giornata invece sarà dedicata ai terreni di Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto che sorge nei terreni di Santa Petronilla, invece quindi nel comune di Bussoleno. Ci sposteremo a piedi tra due rivi, e Santa Petronilla, Farmacia Viva sono un paio d'ore di camminata. Queste due ore di camminata le vogliamo anche sfruttare per raccontare quello che sarà il progetto del tunnel dell'interconnessione, della nuova cantierizzazione, facendo un po' toccare con mano nel territorio e facendo vedere proprio quanto è estesa l'area che verrà completamente stravolta e cementificata. E appunto arriveremo poi a Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto, diciamo, di coltivazione di piante medicinali che esiste ormai da 4 anni sui terreni di Santa Petronilla, e si coltivano piante medicinali, si trasformano proprio con l'idea appunto che è un territorio in cui verrà forse no però potrebbe essere interessato da un progetto di nocività e morte. Noi ci riappropriamo di saperi che hanno a che fare con la cura sia di sé che della collettività e del terreno. Questo è il venerdì. Il sabato appunto abbiamo pensato per la mattina la parte di dibattito, che, come diceva il compagno prima, verterà sul tema della guerra e dell'energia. Poi nel sito potrete trovare materiale per prepararsi alle discussioni e anche delle domande generative che vorremmo guidassero la discussione, il momento invece di gioco libero e proposte più laboratoriali per il sabato pomeriggio. Sabato sera ci sarà sicuramente un momento di lotta e la domenica mattina vorremmo appunto proporre questi laboratori su tema autonomia energetica e invece poi per poi spostarci al presidio di San Giuliano per il pomeriggio della domenica da decidere insieme come e poi la domenica sera terminare con una festa.
0: Ma ti va di spifferarci qualcosa di più, tipo questi laboratori o giochi?
2: Beh, siamo sicuramente molto generici effettivamente, però è perché la realtà dei fatti è che stiamo...
0: No, ma è giusto pure avere un po' di suspense.
2: Dai, se no che gusto c'è di venire. Così non si può scoprire in anticipo se uno lo già conosce tutto, quindi tanto via. No, però la verità è che adesso li stiamo comunque siamo ancora in fase organizzativa, quindi stiamo ricevendo le conferme di partecipazione un po' dei laboratori, abbiamo provato a contattare delle comunità energetiche, chi si occupa più di fare laboratori di costruzione di forni solari e così via, però appunto stiamo un po' ancora lì in fase organizzativa e sui giochi è tutta sorpresa. Però quello che volevo aggiungere appunto l'aspetto magari poi appunto usciranno un po' delle info anche più logistiche, però un aspetto che ci tenevamo a sottolineare è che stiamo proponendo un campeggio in questi terreni che di fatto sono stati espropriati alla popolazione di Susa e quindi sono già dell'azienda che realizzerà il TAV e così via, che vorrebbe realizzare il TAV. E quindi già il fatto di come è già stato anche proposto in passato di fare un campeggio lì è un modo già per affermare che il movimento NoTav c'è, che porre l'attenzione anche su quel territorio lì, non soltanto per noi, per chi parteciperà, ma anche un po' per Susa in generale. Susa è una città comunque molto importante dal punto di vista turistico. L'estate siamo vicino alle statali, quindi siamo vicino a una statale, quindi saremmo in questi pratoni facilmente visibili. È importante rompere la normalità anche in un certo qual modo della Val di Susa, perché è facile che ci si scordi di cosa sta succedendo in realtà 50 metri da lì, però proprio accanto alla città, e bisogna anche un po' trovare dei modi per svegliare un po' Susa. Susa è una città particolare perché è una città in cui l'amministrazione è estremamente sitav e su cui negli ultimi mesi peraltro abbiamo visto che stanno convergendo sia degli interessi della destra locale, che usa il fatto di governare Susa per avere poi un possibile trampolino di lancio a livello invece più regionale, e la destra regionale che invece va a Susa perché è una zona calda e quindi per raccogliere consensi per spingere il TAV, ma non solo il TAV, proprio la propria carriera personale, no? E quindi insomma il senso di stare lì è un po' complessivo, no?
1: Sì, vabbè, magari poi a chi ci ascolta da queste frequenze non vorrà dire nulla, ma appunto un personaggio che per noi è molto conosciuto, che è Maurizio Marrone, che è diciamo uno dei pupilli meloniani nella regione Piemonte, e adesso appunto si candiderà a sindaco di Torino ed è proprio uno di questi personaggi che sta venendo a fare la propria passerella elettorale a Susa, insomma, da presentazioni di libri alla presenza proprio in eventi pubblici, quindi sicuramente c'è tanto spazio che sia il TAV e l'amministrazione di Susa sta lasciando questi personaggi. E vabbè, Marrone è quello del progetto Vesta, della guerra ai corpi delle donne, alla libertà di scelta, cioè insomma un personaggio veramente disgustoso. Chiaramente appunto, come ben sappiamo, la lotta al TAV non è soltanto la lotta contro un treno, pieno, è una lotta contro un intero sistema di controllo dei corpi, dei territori, e come dire, la presenza di Marrone si inserisce perfettamente all'interno di questa logica anche mafiosa, comunque, perché c'è da dire anche quello, che oltre agli interessi del piccolo governante o grande di turno, ci sono anche grossissimi interessi mafiosi dietro quest'opera.
0: E, che dire dopo tutto ciò? Appunto, vi chiederei se volete aggiungere qualcosa. Abbiamo già detto tante cose differenti tra loro, e anche questo campeggio, ecco, per come l'avete presentato, è chiaro che sia un campeggio di lotta in primis, di autogestione, quindi insomma di relazioni, di saper stare insieme, che comunque anche questo non è scontato. E mi sembra un campeggio appunto che voglia toccare differenti tematiche, differenti punti, perché come al solito, insomma, anche solo dal piccolo si possono fare tante riflessioni anche del grande, no? Quindi tra micro e macro poi in qualche modo sono sempre collegate tra loro, e quindi niente, questo. Se avete qualcos'altro da aggiungere, mi ripeterei senza dubbio le date e anche i contatti, se vi va.
2: Sì, certo.
0: E poi ho una curiosità.
2: Ok.
0: No, rispetto a Fran Alapiano.
2: allora, anzitutto

0: che si occupano di autonomia energetica per appunto invitarle a venire soprattutto la domenica 2 agosto a partecipare, e il titolo di questo invito è "Carichiamoli, porta le tue energie". Ecco, su questo sì, diciamo un po' ci abbiamo messo, un po' ci siamo sbizzarrite, è stato comunque molto divertente.
1: Bellissimo, com'è che è?
2: Carichiamoli, porta le tue energie.
1: È incredibile,
2: guarda, abbiamo un sacco di tempo libero.
1: Chi ci ascolta anche, non so, vuole giocare con noi su questo, tra l'altro ancora non abbiamo detto il numero, è lo 06 49 17 50 se volete, se avete domande, insomma, o volete avere degli approfondimenti a riguardo.
2: E, a proposito, beh, comunque i canali di, per rimanere aggiornati c'è appunto il sito, ci sono i canali di movimento, quindi come Notavinfo, e poi c'è un canale Telegram che è quello del Presidio di San Giuliano, che si chiama Presidio di San Giuliano, e autoesplicativo, e che tra l'altro, se volete seguire, è un modo anche per entrare in contatto con il presidio, per ricevere aggiornamenti. E ci tenevamo a ricordare la serata di autofinanziamento della cassa di resistenza Notav, che domani sarà al Forte Prenestino, perché comunque quest'anno stanno cominciando a essere importanti anche le spese legali per, come sono sempre state del resto, per il movimento Notav, in particolare per le giornate di lotta tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011, quindi proprio esattamente 15 anni fa. Ci sono compagni e compagne che stanno ancora nei bracci della giustizia a causa di per la loro resistenza portata generosamente anche da fuori dalla valle contro il TAV, e quindi ci sembra doveroso ricordare che chi può e chi vuole può andare a sostenere la cassa del movimento domani dalle...
0: Sì, abbiamo trovato l'evento Fascino, si chiama, 3 luglio 2011 si parte, si torna insieme, 3 luglio 2026, sarà appunto al Forte Prenestino.
1: Dalle ore 22 ci sarà un drag show, special guest, warm up, poi DJ set e insomma, quindi una grande serata.
0: Esatto, venite a sostenere il movimento Notav sia a Roma, che appunto rinnoviamo l'invito a passare in valle durante tutta l'estate di lotta, che si concluderà con il campeggio della Piana dal 30 di luglio al 2 di agosto.
1: Benissimo, allora vi ringrazio di essere stati qua con noi, siamo sempre molto felici, ecco, quando la radio si riempie di persone, di voci. Se non avete altro da aggiungere...
2: No, ci ringrazio.
1: Lasciamo, ecco, se non avete altro... No, prego, prego, scusami.
2: No, stavo ringraziando.
1: Ok, no, allora lasciamo la bobina andare.
0: Sì, c'è stata questa differenza culturale a quanto pare tra come si chiama il pilota automatico della radio e dalle nostre parti la bobina. Poi lasciamo a chi ci ascolta la libera interpretazione. Comunque niente, volevamo ringraziarvi moltissimo per lo spazio, e appunto di cose da dire chiaramente ce ne sono, ce ne sarebbero tantissime. Vi invitiamo al di là del campeggio a seguire i canali di notav.info, in cui in queste settimane si sta facendo un grosso lavoro di comunicazione anche rispetto appunto a tutto quello che riguarda, ecco, un pezzo che sicuramente è mancato nel nostro racconto è stato quello che riguarda la Bassa Valle, quindi l'approvazione del progetto definitivo di quella che sarà la tratta nazionale, cosiddetto snodo Avigliana-Orbassano. Stanno nascendo tantissimi comitati, sta nascendo un nuovo presidio Notav ad Avigliana, insomma, comunque in valle si resiste, in valle si muovono tantissime cose. Vi invitiamo a seguire i canali per rimanere informate e informati.
1: E allora mi aggiungo anch'io dicendovi che sul nostro sito di Radio Onda Rossa, su www.radioondarossa.info, potrete ritrovare questo approfondimento che abbiamo appena fatto, quindi potete riascoltarlo sulla home principale del nostro sito. Se volete scriverci, la mail è

0: ondarossa@ondarossa.info e vi salutiamo insomma da questi microfoni. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. Them lonely can live before policemen them rich, yo. Everybody.

0: abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo, del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno, non l'aiuto, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenute, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica, e oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì, noi l'abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone semplicemente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte. Naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Bipper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa Bipper ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno, e la banca, e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, i crediti, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, c'è chi, per esempio Banca Bipper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi il colpo di grazia al Sudafrica, l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: giorni a causa di un pronunciamento della TAR del Lazio. Ti lascio subito la parola così ci racconti un po' le ultime novità.
1: Sì, grazie dello spazio di darci voce sempre. E logicamente resuscitiamo da due ma anche tre giorni di celebrazioni, perché dopo tanti anni di criminalizzazione, di moltissimi problemi che abbiamo avuto nell'aria, opponendoci come collettivo No Porto e Bilancio Non Occupato a questo gigantesco progetto, finalmente diciamo una sentenza, ecco, a nostro favore, nonostante poi sicuramente già avevamo avuto attraverso le manifestazioni di solidarietà tutte le nostre reti, tutte le nostre compagne, già tantissime soddisfazioni comunque in questi anni. Però secondo noi è giusto anche che ogni tanto si abbia una conferma, ecco, da tutti i fronti. Quindi diciamo che ad oggi, quindi la scorsa settimana, il 3 luglio, il TAR Lazio ha annullato quello che era il decreto di valutazione di impatto ambientale con cui il Ministero dell'Ambiente lo scorso anno, tra ottobre e novembre, aveva dato il via libera alla costruzione, quindi non era più un progetto ma proprio alla costruzione del porto crocieristico che doveva essere fatto a Fiumicino. E la sentenza alla fine del TAR accoglie, ecco, un ricorso che avevamo presentato dei privati, diciamo, o cittadini, persone che vivono nella costa, molte del collettivo No Porto, ma anche associazioni, attori locali, quindi i tavoli del porto, l'Unione Inquilini, Saipo, l'IPU, quindi diciamo che è stato anche un percorso quello che ci ha portato poi a celebrare questa vittoria, di studio, di incontri e di fare rete localmente, che ci ha arricchite tantissimo, ma comunque ha avuto anche le sue sfide, ecco, perché comunque quello con cui ci stavamo noi confrontando era un progetto, come ho già detto, gigantesco. Era il progetto di il primo porto crocieristico privato d'Europa, promosso da una multinazionale come la Royal Caribbean, e era stato tra l'altro inserito tra le opere del Giubileo per accelerarne anche l'iter, nonostante già si sapeva che era impossibile, diciamo, ultimarlo entro il 2025. Tra l'altro il porto nasce accanto alla Foce del Tevere, quindi sappiamo, ecco, come quasi tutti, tutte le aree dove si unisce con fiume al mare, è un'area ambientalmente molto delicata. E inoltre il progetto non vedeva solamente l'approdo di grandi navi da crociera, ma vedeva anche centinaia di posto barca, super yacht, un mega hotel, parcheggio, un'area commerciale, una ulteriore di Capurania di 600 metri, dopo che è già stata fatta nel 2010 una diga foranea che poi ha permesso e ha causato l'insabbiamento dell'area, e oltre a un'enorme porzione di costa e di mare privatizzate. E quindi logicamente immaginiamo e siamo sicure, ecco, anche attraverso il supporto di scienziati come Scienza Radicata, che avrebbe degli effetti pesantissimi, quali l'erosione costiera, la qualità dell'aria, il traffico, la biodiversità e comunque la fruizione pubblica del litorale. E se vogliamo parlare della sentenza, diciamo, del TAR, ecco, favorevole al nostro ricorso, lo possiamo, diciamo, riassumere in tre punti, e cioè il punto centrale è che il comune di Fiumicino e la Fiumicino Waterfront hanno cercato di far passare l'opera come un porto turistico, e quindi ripresentando un progetto che era stato scritto nel 2008 e che aveva poi effettivamente visto la sua approvazione e quindi aveva solamente ripreso questo progetto e aveva fatto un ampliamento di progettuale scrivendo un avverbio precipuamente, e quindi gli hanno detto guarda non si fa così, quindi perché il progetto prevede chiaramente un porto polifunzionale dove la componente crocieristica è estremamente significativa. Diciamo che il TAR dice ecco, che questa rappresentazione ha prodotto una falsa valutazione degli impatti ambientali e ha consentito di seguire una procedura che non era quella corretta. Quindi in poche parole non puoi chiamare porto turistico quello che è stato pensato per ospitare navi da crociera. Poi loro durante la discussione, l'udienza per il ricorso TAR hanno detto ah, ma verrà solamente una nave da crociera a settimana. Ma sappiamo che non è così, perché sappiamo quello che poi succede nei porti, vediamo adesso l'uso dual use che stanno avendo i porti, vedremo i porti il ruolo che avranno anche nel nuovo patto europeo per le migrazioni. Diciamo che sappiamo che avere un'infrastruttura gigantesca e privata sul nostro territorio potrebbe poi portare a degli usi che già sappiamo che saranno comunque criminali, ecco, e soprattutto guerrafondai in tantissime maniere. E infatti ricollegandomi a questo, ricordiamoci pure che la Royal Caribbean è controllata dall'armatore israeliano Eyal Ofer, che rappresenta un potere sionista che sempre di più prova a entrare nei nostri territori, un modello globale di turismo estrattivo e soprattutto di privatizzazione dei territori. Quindi per noi questa lotta si intreccia anche con tutte le lotte contro il colonialismo, contro l'occupazione, il militarismo e l'accumulazione di ricchezze nelle mani di pochi. Quindi diciamo che stiamo parlando di qualcosa di molto di più di un porto a Fiumicino, nonostante per noi già questo è abbastanza per creare una lotta, ed è per questo che 13 anni fa siamo nate. E poi un altro punto che diciamo nella sentenza del TAR è stato espresso è quello che il comune non era un soggetto competente, poiché non si tratta di un semplice porto turistico ma di un'infrastruttura portuale con funzione crocieristica, il comune non poteva presentare lui stesso la procedura di via come soggetto proponente. Anche per questo motivo il decreto è illegittimo. Quindi sicuramente, non avendoci molta fiducia nelle istituzioni, non ci saremmo purtroppo, non avremmo sperato nulla di più dal comune di Fiumicino, che addirittura al tempo si propose come soggetto attuatore. Quindi per noi fu logicamente uno scempio, però diciamo purtroppo non ci fu tanta indignazione all'epoca. Adesso per fortuna anche il TAR ha detto che effettivamente non si poteva fare. L'ultimo punto saliente poi della sentenza del TAR è che mancava l'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge, quindi il Ministro della Cultura all'inizio di quest'anno aveva espresso un parere favorevole con delle prescrizioni, ma aveva dichiarato di non poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, eppure il Ministero dell'Ambiente ha comunque approvato la via. Logicamente questa cosa non si può assolutamente fare, quindi per noi era stato logicamente un motivo di indignazione, perché dico ma come, se c'hai 200 prescrizioni, 209 però comunque quasi 20 prescrizioni, non c'è l'autorizzazione paesaggistica, perché rilasciare un parere favorevole? Eppure sia il Ministero dell'Ambiente che della Cultura l'avevano fatto. Poi noi logicamente al tempo gioivamo di tutte quelle prescrizioni, però sapevamo che era una gioia diciamo molto inferiore a quella che stiamo sentendo adesso, perché adesso finalmente il TAR, quindi un organo competente, ci ha dato ragione. Non ci sentiamo comunque che appunto questo organo competente, questa sentenza assolve le istituzioni, logicamente, perché sono le stesse istituzioni che queste che oggi annullano la via, che hanno permesso che il progetto per noi in maniera assurda arrivasse fino a qui, accelerando persino i tempi, essendo messa nel decreto giubileo. Sono le stesse, poi tra l'altro mi sento di aggiungere, che reprimono ogni giorno movimenti sociali, sgombrano spazi che per noi sono spazi fratelli, ecco, e processano delle compagne anche senza nessuna ragione. Vediamo l'ultime, quelle del 16 giugno. La nostra fiducia continua a stare nella forza delle comunità organizzate, nell'autogestione, appunto nei ricorsi dal basso, nelle azioni dal basso. Per questo, proprio per questo, questa sentenza ci sentiamo che è ancora più significativa, perché perfino dentro un sistema che ci ha sempre criminalizzato e che minaccia di sgomberarci ogni mese da praticamente più di 10 anni, ha dovuto rilevare che le irregolarità del progetto erano talmente evidenti che non poteva ignorarle, ecco. Quindi siamo felici soprattutto perché questa è la vittoria di tutta la comunità, che in questi anni, ecco, attraverso i vestiti, la vita della spiaggia, lo studio, anche i ricorsi, non abbiamo mai smesso di difendere questo territorio, anche se, e chiudo con questa frase, per noi è importante quel territorio, è importante il bilancione, è importante difendere quel tratto di costa che sentiamo ancora libero, ma per noi è no crociere né qui né altrove. Quindi se dovessero spostare il progetto di porto croceristico in un'altra area, noi faremmo ugualmente una feroce resistenza, ecco. E quindi chiudo così. Spero di non
0: aver vinto un tipo. No, anzi, ci sta. Io avrei, prima di lasciarci, però ti vorrei chiedere le puntate successive quali saranno. Io immagino peraltro che ci sarà anche un ricorso al Consiglio di Stato nei confronti di questa sentenza, no?
1: Sì, allora diciamo che
0: la giustizia amministrativa è complicatissima, diciamo, per capire un po' quello che può succedere adesso nei prossimi mesi.
1: Sì, diciamo che, come ho detto, questo si inserisce, è un progetto che si inserisce anche delle dinamiche geopolitiche. La Royal Caribbean, dopo Haifa, quindi dopo i territori occupati palestinesi, dove aveva basato il suo home port, ha dovuto togliere nel 2024 per ovvie ragioni di genocidio che stavano facendo, e quindi volevano fare questo home port a Fiumicino. Quindi ce la stiamo contenendo praticamente con i sionisti. Quindi ci sono delle, secondo me c'è da analizzare tantissimi aspetti. Se vogliamo rimanere sul locale, sul micro, la Fiumicino Waterfront ha già annunciato, diciamo, un appello al Consiglio di Stato, però il TAR dice chiaramente che se vorranno ripresentare il progetto dovranno ricominciare seguendo la procedura corretta, non quella che è stata utilizzata fino adesso, e non ci saranno più scappatoie, decreto giubileo, eccetera eccetera, nonostante sappiamo che loro proveranno in tutti i modi a oleare, ecco, tutti i loro meccanismi con denaro e con favori, però comunque questo significa un forte rallentamento e la necessità anche di affrontare dei nodi che fino ad oggi erano stati evitati, ecco. Anche a livello locale il sindaco di Fiumicino si è espresso, logicamente ha detto ma non è finita così, però per il comune di Fiumicino, che era appunto in uno dei 3 punti cruciali della sentenza, dicendogli proprio ma come cavolo hai fatto a presentarti come ente attuatore quando questo è un porto croceristico, commerciale, non turistico, ha preso una bella, diciamo, mazzata. Quindi diciamo che noi abbiamo festeggiato appunto questa 2-3 giorni, ma da ieri, da oggi stiamo comunque rimettendoci, riassembleandoci, comunicando di nuovo tra di noi, sia come collettivo No Porto, sia con tutta la nostra rete, proprio per non farci trovare impreparate qualsiasi cosa poi succederà. Però diciamo che c'è stato un annuncio di un appello al Consiglio di Stato, ma vedremo, ecco, vedremo anche quanto la Royal Caribbean vorrà perseguire un progetto di porto in un'area comunque che secondo me hanno intuito che non è ottimale per i loro piani, perché è un'area con un fondale bassissimo, con un alto livello di insabbiamento, avendo il Tevere che porta il 20% dei sedimenti di tutto il terreno. Quindi secondo me ci potrebbero anche essere sorprese ancora più positive a futuro, però beh, forse sono troppo ottimista. Comunque noi ci manterremo radicate nella realtà e proseguiremo passo passo rispetto a quello che la lotta, di cui la lotta avrà bisogno, ecco.
0: Va benissimo, allora noi compartiamo l'ottimismo, ti ringraziamo e a questo punto, se non c'è altro, ci aggiorniamo per le prossime iniziative e poi insomma quando arriveranno anche aggiornamenti su tutto l'iter chiaramente ce li darete, siamo sempre qui a disposizione.
1: Sì, io chiedo solamente, logicamente appello, sappiamo chi ascolta questa radio, di venire a festeggiare con noi, ma di non abbassare la guardia tutte insieme, e quindi di continuare a venire al Bilancione, a vivere la spiaggia, al di là delle iniziative, ma anche durante le iniziative, per difendere ecco quel tratto di costa. Quindi di non abbassare la guardia noi come Bilancione occupato, ma di non farlo a livello collettivo. E quindi

0: Allora 10:46 minuti primi, come annunciato siamo con Muracci Narra, che come al solito ringraziamo moltissimo e salutiamo. Ciao Muracci, sei, come stai?
1: Ciao a tutte e tutti, qua tutto va tutto bene, grazie.
0: Benissimo, allora si apre il vertice NATO ad Ankara, ti chiederemmo come è andato anzitutto per quanto riguarda, come dire, il profilo dell'ordine pubblico, e poi quello che si discute, il punto sulla situazione e qual è il tuo parere su quello che uscirà o potrebbe uscire da questo vertice.
1: Ok, a questo vertice che oggi inaugura il suo primo giorno siamo arrivati con diverse ondate di operazione della polizia sotto forma inizialmente di detenzione provvisoria, con l'obiettivo di strutturare un clima tra virgolette di sicurezza soprattutto ad Ankara, nella capitale del paese appunto dove si svolge il vertice, ma anche in altre città. Una serie di organizzazioni come partiti politici, collettivi eccetera sono stati messi nella lista delle organizzazioni sospettate di attività terroristica, di conseguenza sono state numerosi membri di conseguenza sono stati presi in detenzione provvisoria con questa misura straordinaria, molto, con questa motivazione molto straordinaria e molto forte. E a oggi contiamo circa 200 persone che sono state appunto prelevate dalle redazioni, dalle abitazioni eccetera, e circa, se non ho perso il conto, 100 di queste, per 100 di queste è stato confermato l'arresto, quindi molto probabilmente ci saranno i processi, magari alcuni saranno scarcerati oppure la detenzione sarà lunga. Tra questi ci sono dei giornalisti e con l'ultimo giornalista preso in detenzione provvisoria oggi, pochi minuti fa, contiamo 5 giornalisti in totale. Ci sono gli esponenti molto importanti di una serie di partiti politici extraparlamentari, alcuni membri dei partiti politici parlamentari, diversi sindacalisti e anche professori universitari oppure volontari delle associazioni LGBT, associazioni ambientaliste eccetera. E le motivazioni appunto sono molto legate all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale eccetera. E ci sono senz'acce, e in città ad Ankara in particolare c'è un clima, c'è un'area straordinaria. E alcuni cantieri sono stati coperti con i teloni, con i blocchi giganteschi di legno, e fuori nella facciata esterna di questi ci sono le sigle della NATO, le foto della Turchia che si prepara al vertice eccetera, quindi c'è la tendenza di impacchettare e preparare la città e svuotarla ovviamente dagli esponenti d'opposizione e mettere gli esponenti in carcere, e poi confezionare la città in modo che sia tra virgolette pronta per accogliere il vertice. E in questi momenti si sta svolgendo, oppure c'è il tentativo di svolgere, una manifestazione nazionale ad Ankara contro il vertice della NATO. Prima che tu mi chiamassi stavo guardando le prime immagini, l'intervento della polizia è stato preventivo addirittura, quindi prima che nascesse la manifestazione ha fatto il suo intervento. E la manifestazione è organizzata principalmente dai partiti socialisti e comunisti extraparlamentari e sembra che ci siano parecchi arresti, e avremo più chiarezza sul numero, sulla situazione tra un paio di ore secondo me. Cosa ci si aspetta? Prima di tutto un vertice che legittima ancora un'altra volta, rafforza la presenza, la posizione di Erdogan, perché abbiamo visto qualche settimana fa Donald Trump nel salone ovale, a proposito della domanda di un giornalista turco, ha detto che riconosce in Erdogan un forte leader, ha un ottimo rapporto con lui, è un suo caro amico. Erdogan ha fatto tutto quello che Trump gli ha chiesto, addirittura ad un certo punto era intenzionato a entrare nella guerra in Iran contro l'Israele e Trump gli ha chiesto di non farlo, poi questa notizia non è stata né smentita né assecondata da Ankara, quindi abbiamo una zona grigia
0: in maniera molto diplomatica.
1: Sì, come se fosse una passeggiata, no? Andare a prendere un pacco di riso al supermercato, così. E poi ha detto che appunto in questa sua visita ad Ankara porterà un pacchetto di regali, di sorprese a Erdogan. Molto probabilmente, a proposito della domanda appunto del giornalista, si tratterà dei famosi F-35, questi sono aerei militari sui quali la Turchia aveva investito tanto, però per via dell'acquisto del sistema di protezione aerea S-400 dalla Russia, e questo investimento è stato congelato, quindi la Turchia aveva speso miliardi di euro, dollari, e non aveva ancora ottenuto gli aerei, e quindi sembra che ci sarà un cambiamento anche in quest'ottica. Tutto questo arriva ovviamente poche settimane dopo l'archiviazione del processo che prevede come protagonista la banca statale turca Halk Bank, accusata qualche anno fa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti d'America, ed era un processo molto importante perché l'ex presidente della banca statale Halk Bank era stato anche trattenuto per un anno e mezzo in carcere negli Stati Uniti d'America e forse aveva anche cinguettato. Quindi la chiusura di questo processo era già un regalo per il regime. Poi arriva forse il regalo degli F-35, ma più che altro arriva un riconoscimento molto importante per Erdogan in un momento di grande crisi economica, crisi politica in cui si trova.
0: Senti, Murat, una cosa ti volevo chiedere prima di lasciarci. Fra le varie questioni che leggo da qualche parte gli Stati Uniti vorrebbero portare ad Ankara, c'è anche l'idea di affidare a Turchia e Italia una sorta di ruolo di protettorato, chiamiamolo così, in Libia. Sono i soliti deliri trampiani oppure c'è qualcosa di veramente effettivo dietro?
1: Senz'altro gli ultimi schiaffi che ha dato Trump a Meloni, abbiamo visto tutti che voleva partecipare alle foto eccetera, non sono delle uscite folcloristiche, probabilmente sono le conseguenze di una trattativa saltata. Trump chiede, pretende delle cose o a nome suo oppure a nome di Netanyahu in zona, e qualcuno non lo sta secondando. Molto probabilmente l'Italia appunto è in una fase di trattativa in quest'ottica per la Libia oppure per altre questioni. E il regalo che sta portando Trump ad Ankara e questo riconoscimento internazionale che sta regalando al regime turco, probabilmente tutto dovuto al fatto che da Erdogan Trump pretenderà qualcosa, gli chiederà qualche regalo, qualche riconoscimento, qualche intervento. Okay. Non so dove esattamente, ma molto probabilmente sì.
0: Va benissimo, allora, vedremo alla fine del vertice.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questo è mercoledì 8 luglio 2026. Sono le 8 e 6 minuti. Fa già un caldo che promette una giornata impegnativa.

questa sera, per darvi qualche appuntamento della giornata, una serata danzereccia della separata della Palestra Popolare di Acrobas con un DJ set, Penny, Santa Feroce, la Reina del Fomento e performance varie.

mentre all'ex Snia Viscosa una serata in solidarietà con la comunità Frosfigir Ghica di Atene, il quartiere occupato e autogestito di Atene, proiezione del documentario e dibattito aperto su internazionalismo, pratica di lotta e sgomberi, il tutto a partire dalle 20 all'ex Snia di via Prenestina 173. Si apre appunto con un aperitivo sociale e introduzione, poi la proiezione dei documentari, a seguire il dibattito. Frosfigica è, come sapete, da 16 anni un quartiere occupato e autogestito nel cuore d'Atene, dove vivono circa 400 persone, dove c'è protezione speciale per le persone rifugiate, e adesso si trova sotto attacco per un cosiddetto progetto di riqualificazione urbanistica dell'intero quartiere e per una turistificazione, si suppone, e quindi il 24 giugno è stata una giornata importante, dopo mesi che Aristoteles, un compagno, aveva iniziato lo sciopero della fame, e nel frattempo si moltiplicavano le manifestazioni. Il governo regionale dell'Attica ha annullato il piano illegale di sgombero e quindi sono finiti gli scioperi della fame, che erano arrivati a 140 giorni per Aristoteles e 55 per Suzon, visto che le richieste sono state soddisfatte. Quindi si parlerà di tutto questo e non solo questa sera all'ex Snia, a partire, vi ripeto, dalle 20. E poi abbiamo al Cine Bakunin in piazza al tramonto Zinnemann, e venne il giorno della vendetta, il tutto appunto via Vettor Faust 3. E a proposito di cinema, questa settimana inizia anche il cinema del Forte Prenestino, Centocelle City Movies, il grande comincia domani, il grande cinema sul grande schermo sotto le stelle. Ci saranno tutti i giovedì dalle 21:30 con due film nelle due arene. Per quanto riguarda domani 9 luglio, nell'Arena Park Una battaglia dopo l'altra di Anderson, e nell'Arena Interna un film Fatto per bene di Franco Maresco. Domani mattina dalle 10 alle 11 abbiamo anche un appuntamento radiofonico, un appuntamento sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci prendiamo un'altra ora di tempo ancora in ricordo di Anubi, che come sapete ci ha lasciato venerdì scorso. Ve lo diciamo in anticipo, perché così potrete anche, se qualcuno vorrà, partecipare telefonicamente a questa ora di ricordo domani, appunto tra le 10 e le 11.

Una bellissima serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Ci sarà poi venerdì 10 luglio al CSOA Forte Prenestino in via Federico Del Pino. La serata si intitola Locuste e è una serata molto articolata, un evento benefit appunto per Radio Onda Rossa e con una sottoscrizione libera all'ingresso che appunto contribuirà alla vita di questa radio. Si inizia alle 21 con una performance di Critter Collettivo Out of Line l'opening è con Polina Lisenko e poi letture, banchetto, riduzione del rischio dal basso e una line up di DJ set più live a cura della trasmissione In Dispensa e della trasmissione Rotation che già animano questi microfoni e il tutto insomma al Forte Prenestino, il tutto in sottoscrizione a Radio Onda Rossa. Non vi perdete questa splendida serata di venerdì 10 e chiudiamo insomma questo breve spazio che vi ricorda gli appuntamenti della settimana con invece un appuntamento per sabato.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

E dopo questa aria di frescura che ci viene da Marino, ancora una traccia musicale e poi cominciamo con la rassegna stampa.

0: non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E ieri, come sapete, si è aperto il vertice NATO a Ankara, nella capitale della Turchia. Trovate sul sito di Radio Onda Rossa una corrispondenza con Murat Çınar, anche per dar conto della stretta repressiva del governo turco sui movimenti. Sono vietate le manifestazioni nella capitale fino al 10 luglio. Questa prima giornata di vertice campeggia su gran parte delle prime pagine di oggi, che praticamente si dividono tra chi titola su questo e chi titola su Marine Le Pen, la cui condanna per sottrazione indebita al Parlamento europeo è stata confermata. Le Pen è stata condannata a 3 anni, ma sono stati ridotti i tempi di ineleggibilità e quindi lei si è già candidata per le prossime elezioni in Francia, che saranno nel 2027. Quindi abbiamo la cronaca del vertice. La gran parte dei giornali, perlomeno quelle a maggior tiratura, parlano soprattutto delle relazioni tra Trump e Meloni. Altri giornali, come Il Fatto o come Il Manifesto, invece puntano sul fatto che a questo vertice si parla sostanzialmente di acquistare armi e quante se ne acquista, eccetera eccetera. Questo, diciamo, che è l'argomento principale. E per quanto riguarda Il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, il primo titolo dedica invece a Panetta, il governatore della Banca d'Italia, no a maxi rialzi dei tassi. Il governatore, la politica monetaria non deve seguire un sentiero predefinito, questa l'affermazione. Sarebbe un errore per la Banca Centrale Europea procedere con una serie di rialzi dei tassi. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, sottolinea come le prospettive per l'eurozona restino fragili e se la decisione di aumentare i tassi a giugno è stata presa tenendo conto di un ribasso dei prezzi dell'energia a seguito dei negoziati Stati Uniti-Iran, i rischi di inflazione al rialzo continuano a esistere, con rischi al ribasso per la crescita, e questo richiede un monitoraggio, mentre la politica monetaria non deve incamminarsi su un sentiero predefinito. Questo appunto sulla prima del Sole 24 Ore. Non troviamo invece, forse per un problema di tempi, niente sul fatto che in sostanza si parla di fine della guerra, ma sono ripresi gli attacchi tra Iran e Stati Uniti, o meglio sono stati gli Stati Uniti che hanno lanciato missili contro l'Iran, missili nella provincia di Hormuzgan e nella città portuale di Mashhad, e questo ha causato il fatto che stanno suonando le sirene di raid, perché ci sono raid aerei che sorvolano il Bahrain e il Kuwait. E questo e l'Iran afferma che ha preso di mira 85 installazioni militari statunitensi, appunto per gli attacchi che ha subito. Questo lo troviamo nelle breaking news di Al Jazeera, non lo troviamo nelle breaking news nostrane.

0: Proprio perché è una testata online, ne parla il Post che in home page titola: gli Stati Uniti hanno bombardato di nuovo l'Iran in risposta agli attacchi contro 3 petroliere nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Nella notte tra martedì e mercoledì, quindi stanotte, gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo l'Iran in risposta agli attacchi contro 3 petroliere che passavano nello stretto di Hormuz. Il comando, o almeno da Al Jazeera, questo dato non viene dato per certo, ma si dice che sono le affermazioni del comando statunitense. Il comando delle forze armate degli Stati Uniti per il Medio Oriente ha detto che sono stati colpiti più di 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa aerea, radar e oltre 60 piccole barche usate nello stretto di Hormuz dai guardiani della rivoluzione, la forza armata più potente dell'Iran. Questa mattina i guardiani della rivoluzione hanno detto di aver risposto colpendo obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Gli attacchi sono stati compiuti mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran erano stati messi in pausa per i funerali dell'ex guida suprema iraniana Al-Khamenei. Funerali di cui, insomma, parleremo più tardi durante la mattinata, funerali che sono iniziati il 4 luglio e andranno avanti fino al 9. La guida suprema e la massima autorità politica e religiosa dell'Iran, Khamenei, era stato ucciso a Teheran da un bombardamento israeliano il 28 febbraio, quando cioè è iniziata la guerra. Il 17 giugno Stati Uniti e Iran avevano firmato un preaccordo con l'obiettivo di mettere fine alla guerra, ma pochi giorni dopo si erano nuovamente attaccati. Poi ci sono stati gli attacchi contro le 3 petroliere nello stretto di Hormuz, che non sono stati rivendicati dall'Iran. I media di Stato iraniano avevano detto che almeno una delle navi, la prima a essere attaccata, aveva tentato di attraversare il passaggio rifiutandosi di seguire le indicazioni iraniane. E da quando l'Iran ha assunto il controllo dello stretto a marzo, lo ha usato come leva negoziale, eccetera, eccetera. L'Iran chiede alle petroliere di seguire una rotta vicina alle coste dell'Oman, paese con cui ha avviato trattative per una gestione condivisa. Sostiene sia l'unica libera dalle mine piazzate dalla marina iraniana durante la guerra. L'Iran pretende anche che le navi paghino un pedaggio, cosa che prima della guerra avviata dagli Stati Uniti e da Israele non avveniva. Questo un po' il riassunto, ma insomma, ecco, stanotte è stata notte di bombardamenti.
1: Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Seront

Iniziamo a vedere un po' più da vicino le prime pagine. Cominciamo dal Corriere della Sera, che titola Trump scuote il vertice della NATO. Il leader degli Stati Uniti deluso dagli alleati: Meloni mi piace, però non ci ha aiutato. E poi missili contro l'Iran, che appunto si fa un riferimento abbastanza flebile a quello che stavo leggendo poc'anzi dal Post. Il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi, che secondo lui si sarebbero sfilati al forum sulla difesa, affari per 50 miliardi. E gli altri titoli, appunto, c'è un approfondimento così, direi, tra la geopolitica e il costume di Marco Galluzzo sulla cena, la premier su Donald, rapporti cordiali. Abbiamo poi bracciare elettronico, ma Le Pen mi candido, e una fotonotizia dedicata ai mondiali di calcio, in particolare alla partita Argentina-Egitto. E di fianco un altro argomento che scalda molto le penne dei giornalisti italiani: notizie top secret ai russi in cambio di soldi, arrestati due ex 007 a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Ai domiciliari Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, ex dell'AISI in pensione. Quindi vanno presto in pensione le spie. Indagati 5 militari del settore cyber della difesa che li informavano. E poi abbiamo ancora sulla prima del Corriere della Sera la fine del processo, che io trovo veramente surreale, per Cascina Spiotta, cioè dove fu ucciso il carabiniere Giovanni D'Alfonso. Si parla di qualcosa che è successo nel 1975, si parla di 51 anni fa. Erano andati nuovamente a processo Curcio e Moretti insieme a Laura Azzolini. Per Curcio e Moretti si parla di prescrizione, Azzolini, che ora ha 82 anni, viene condannato a 6 anni. E l'altra notizia che troviamo un po' su tutti i giornali: uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco, ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, 34 anni, accusata dell'attentato di Monaco contro l'oligarca Ermolaev. Due gli arrestati, uno 007 ucraino che avrebbe già ammesso: sono stato io. Questo è appunto l'altra notizia che troviamo abbastanza diffuso. Oggi ci sono anche le luci accese di nuovo su Harry della casa regnante del Regno Unito. Harry perde la causa contro il Daily Mail, un tabloid appunto. Per quanto riguarda l'editoriale del giorno, Giuseppe Sarcina parla del vertice NATO e in particolare dei soldi per le armi, il rebus delle cifre, la raffica di numeri preparata da Mark Rutte, che è il capo della NATO, e la regia diplomatica del padrone di casa Erdogan, forse eviteranno una conclusione traumatica del vertice NATO ad Ankara, forse, perché Trump si è presentato nella capitale turca in versione radioattiva, attaccando ancora una volta Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, cioè i paesi che non hanno appoggiato la sua sconclusionata guerra contro l'Iran. Il presidente americano, bontà sua, ha concesso un mezzo complimento a Meloni: è una brava persona, ma ha commesso un errore sull'Iran. Naturalmente il summit tra i leader dopo la cena di ieri entrerà nel vivo oggi. Erdogan ha voluto ridurre al minimo il confronto tra capi di Stato e di governo, puntando a una rapida approvazione dello striminzito comunicato finale. Vedremo se sarà sufficiente per arginare l'ira trampiana. Nel frattempo però
si può tentare un bilancio di quello che strada facendo è diventato l'appuntamento più atteso dell'anno. Rutte ha fatto leva sulle cifre per impressionare Trump e per annunciare che ad Ankara l'alleanza ha iniziato a cambiare passo. Nel biennio 25-26 gli europei più il Canada spenderanno 258 miliardi di dollari in più rispetto al 24. E quindi ovviamente si sta parlando di armi e comunque dispositivi militari vari. Poi il l'editoriale di Sarcina continua, pagina 30, il segretario generale dell'alleanza ha poi svelato un piano di investimenti da 40 miliardi di dollari in 5 anni per aumentare la produzione di droni. E tutto, a questo programma hanno aderito 20 stati, tra cui l'Italia. Il vortice degli annunci però non dovrebbe distrarci dalle questioni di fondo. Anche ad Ankara il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha sbattuto in faccia agli alleati le statistiche preparate dai funzionari di Rutte. Gli Stati Uniti svettano ai primi posti della classifica con una spesa stimata per il 26 pari al 3,17 del PIL, non lontano dall'obiettivo del 3,5 da raggiungere entro il 35. Il budget americano per la difesa ammonta a circa 1.000 miliardi di dollari. Gli uffici della NATO tengono una contabilità accurata degli investimenti messi in campo dagli europei e dal Canada. Fanno la stessa cosa con gli Stati Uniti? Abbiamo girato la domanda a due funzionari di Rutte che ieri pomeriggio hanno incontrato i giornalisti. La risposta è stata secca quanto sconcertante: no. Se si vuole davvero rivoluzionare la NATO, come proclama Rutte, forse sarebbe il caso di cominciare a farlo. Per il momento affidiamoci agli esperti e agli studi più autorevoli. Secondo il britannico Giles, autore di Chi difenderà l'Europa, gli Stati Uniti dirottano dalle nostre parti circa il 15% del loro bilancio, cioè 150 miliardi di dollari. Un rapporto di un altro istituto per Strategic Studies di Londra calcola quanto costerebbe rimpiazzare le forze armate americane schierate in Europa, in una cifra che sta tra i 225 e i 344 miliardi. Come si vede, siamo lontani dai 1.000 miliardi spesi che giganteggiano sui grafici NATO. Peraltro nel 24 gli altri 31 stati hanno stanziato circa 500 miliardi di dollari, cioè sostanzialmente ci sta dicendo che forse gli Stati Uniti non spendono la cifra che dicono. Poi c'è un altro dato: il Pentagono vuole delegare la difesa convenzionale agli europei, ma non cedere il comando militare che gli americani controllano ininterrottamente dalla fondazione dell'alleanza. Nel momento in cui si chiede agli europei di contribuire con più fondi, non sarebbe politicamente corretto prevedere almeno un'alternanza? No, rispondono ancora una volta i funzionari della NATO. Il comando militare implica il controllo della deterrenza nucleare, quindi è necessario che sia americano. In sostanza, lo schema dell'organizzazione non cambierà dopo Ankara. Rutte ha ribadito, ha ragione, che Trump ha ragione sia sull'Iran che sulle spese militari. Come dire, se non ci fosse stato lui, gli europei non si sarebbero dati una mossa. Questo è l'editoriale di Giuseppe Sarcina, che non mette minimamente, come avete sentito, in discussione il fatto che abbia che sia bene investire tutti questi soldi in armi. La Repubblica, Trump, Meloni sbaglia, questo è il titolo scelto, riportando sempre, come fa quasi sempre Repubblica, tutto lo scacchiere geopolitico alle bagattelle italiane. E di spalla a Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza.
Poi abbiamo invece una notizia che non abbiamo trovato sul Corriere: il Comitato Olimpico riammette gli atleti di Mosca per le prossime Olimpiadi. Kiev protesta. La fotonotizia è ancora per la squadra di calcio dell'Argentina. In taglio medio, spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007, la notizia di cui vi abbiamo già brevemente dato conto, e un'affermazione di Crosetto, che sono sempre curiose le affermazioni del ministro della difesa: in Italia gli infiltrati del Cremlino sono ovunque. Si sa perché non faccia niente, quindi, ma poi si parla sulla prima dell'attentato a Ranucci, che fa tanto oggi scrivere sulle pagine dei giornali di destra, che mettono in discussione che sia vero quello che si è detto fin qua, che parlano insomma di problemi personali di Ranucci. E continuiamo però ancora, abbiamo appunto la stampa Le Pen, qui si ha una scelta condivisa da pochi giornali, quello di mettere la Francia come primo titolo del giorno, e quello che è successo nel processo di Marine Le Pen. Le Pen: corro per l'Eliseo, Marine condannata a 3 anni ma potrà candidarsi, ricorrerò contro il braccialetto elettronico. E questa sera sono candidata alle elezioni presidenziali, Marine Le Pen lo annuncia alla Francia dopo la sentenza in appello del processo per sottrazione di fondi pubblici del Parlamento. E la leader dell'Assemblea Nazionale era stata condannata nel 25 a 4 anni di prigione e all'ineleggibilità, una pena alleggerita di molto in secondo grado. Gli anni di carcere sono diventati 3, di cui 1 con braccialetto elettronico, e l'interdizione dalle cariche pubbliche è limitata a 15 mesi, quindi sono già scontati. Le estreme in marcia su Parigi, Cesare Marinetti con menta questa notizia: Le Pen o Bardella? In fondo non era che un dettaglio nella storia. L'estrema destra francese è largamente in testa in tutti i sondaggi. La sentenza di ieri scioglie la suspense. Marine sarà candidata alle presidenziali 27 e ieri sera ha aperto la campagna annunciando che in caso di vittoria il suo alter ego Jordan sarà primo ministro. Così si fa un bel tandem di fascistoni. Continua a pagina 27. Un binomio incombe sull'Europa ed è destinato a segnare un anno cruciale. Dopo Parigi seguiranno Spagna e Italia, mentre a Berlino, nel calendario elettorale, il cancelliere Merz dovrà fare i conti sempre più ravvicinati con Alternative für Deutsch. E fuori dai confini dell'Unione, anche a Londra, l'ultra Farage accende una minaccia a Westminster. Troppo presto per immaginare dove cadrà la prima testa del domino, se ci sarà. E per quanto riguarda Farage, sempre sul nel sommario del primo titolo della stampa leggiamo: Londra, le finte dimissioni di Farage, lascia il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo, cioè si dimette e si ricandida. Per quanto riguarda Ankara, il vertice NATO a centro pagina, il bastone di Trump si abbatte sugli alleati, con un'analisi di Natalie Tocci, perché la NATO sarà sempre più europea. Due fotonotizie, una che riguarda insomma in qualche modo sempre i servizi segreti di vari paesi, Roma, le spie di Putin, e sotto Anastasia, giustiziata, appunto la donna ucraina trovata morta. Poi troviamo invece sulla spalla destra la missione di Lampedusa: siamo l'isola della pace, pani consati, ciabatte e dottori sul molo, il mare è liscio come una tavola, un mare aperto. Il galeone Adriana imbarca i turisti per il giro delle spiagge più belle, mentre la moto vedetta della guardia
scusate, Guardia di Finanza porta a terra gli ultimi 50 migranti di una storia lunga 25 anni, quella di Lampedusa, isola di frontiera. Tutto si mischia in, appunto, in quest'isola. Leggiamo nell'articolo di Niccolò Zancan, e poi appunto l'articolo continua ovviamente all'interno, in particolare a pagina 9, con questo che viene chiamato viaggio nella terra di frontiera che ha imparato a vivere con l'emergenza. E poi direi che possiamo fermarci qui per la prima della stampa, andare a vedere invece la prima del Fatto Quotidiano, che è dedicata, il primo titolo, alla NATO ad Ankara, ma il taglio è diverso. Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo, i leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. E ovviamente andremo a vedere questo taglio d'approfondimento, e poi troviamo altri titoli ovviamente abbastanza analoghi a quelli che abbiamo visto su altre testate, ma a pagina troviamo un titolo invece che non troviamo da altre parti: la riforma degli Atenei, ora il governo legalizza i concorsi cuciti su misura. L'andremo ovviamente a vedere. Il Manifesto, alla Fiera dell'Est, il vertice NATO in Turchia è un mercato delle armi. Per compiacere Trump e contenere le sfuriate, gli alleati fanno a gara a chi ne compra di più. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica. Non basta, il presidente degli Stati Uniti è comunque deluso. C'è anche un commento di Francesco Strazzari, la guerra primo linguaggio della diplomazia, che andremo a vedere. Poi in taglio alto, Francia, Le Pen condannata e candidata, ma anche Vannacci incompatibile con l'Unione Europea. Si parla del fatto che

del fatto che il PD di Schlein vuole comprare l'Unità, cioè il quotidiano nato come fondato da Gramsci, che è stato per tanti anni il quotidiano del Partito Comunista e che adesso non è del PD, ma insomma anche questo lo andremo a vedere. Nel frattempo vi lasciamo a una traccia musicale e poi torniamo in voce dall'interno dei giornali.

Iniziamo dall'interno dei giornali parlando del vertice NATO, iniziamo dal Corriere della Sera che dedica molto spazio, Trump attenua i toni, Meloni brava persona ma sbaglia, e il primo articolo, quella dell'inviata ad Ankara Francesca Basso, la quale appunto ci racconta che Trump ha criticato gli alleati storici, l'abbiamo letto un po' dappertutto, per il mancato sostegno nella guerra all'Iran, ha rivendicato la Groenlandia, ha minacciato di ritirare le truppe, ha elogiato Erdogan, ha smorzato i toni con Meloni dopo averla attaccata più volte nei giorni scorsi, dicendo appunto che è una brava persona, avevamo un buon rapporto, e poi è diventata un po' cattiva, sempre questo linguaggio ridotto quasi a grugniti di Trump, e appunto perché non si è lasciata coinvolgere nella, direttamente sullo stretto di Hormuz, e

Questo dice ha inasprito il mio rapporto con lei. E poi nella serata di domenica Trump aveva postato sul suo social Truth un meme con la Presidente del Consiglio che lo guarda accompagnato dalla didascalia, serve un ordine restrittivo, quello che viene riservato agli stalker. Palazzo Chigi aveva deciso di non rispondere all'ennesima provocazione. Il Presidente statunitense ieri ha espresso di nuovo insoddisfazione per il mancato sostegno italiano. Trump ha rivolto la stessa critica agli altri paesi europei e l'Italia ci ha voltato le spalle, la Germania ci ha voltato le spalle, la Francia ci ha voltato le spalle. E se il vertice non si fosse tenuto in Turchia, è possibile che non vi avrei partecipato, ha precisato Trump. Poi ha di nuovo parlato di quelle che lui ritiene le debolezze europee, immigrazione ed energia, e insomma tutto questo. Poi si parla del feeling con Erdogan, il Corriere ci dà anche il menù della cena, ci fa vedere il vestito indossato da Giorgia Meloni, che è arrivata in ritardo, pare così, per non all'ultimo minuto si è seduta per non dover parlare più di tanto con Trump, pare, lo dicono loro. Ma poi a pagina 5, sempre dall'inviata basso, accordi per 50 miliardi sulle armi, boom dei budget per la difesa, la NATO diffonde i numeri, primi della classe Baltici, Polonia e Grecia, poi si ferma al 2,1, questo lo vedremo da altri giornali, in maniera più approfondita. C'è anche un articoletto breve in taglio basso, tanto che non si noti troppo, sotto l'etichetta al padrone di casa, che io vorrei sapere che testa ci hanno questi, su quello che sta facendo il governo turco rispetto alle manifestazioni, giornalisti silenziati, arresti e proteste vietate, il pugno duro del sultano. Mentre ad Ankara si apre il vertice della NATO, il segretario generale Mark Rutte richiama la Turchia sui principi fondanti dell'alleanza. La democrazia non è fatta solo di elezioni, ma anche, insomma, cita la libertà di stampa e il diritto di manifestare. L'ha citati, allora è a posto, non ne frega più niente, possono starla a fare la loro compravendita di armi al tavolo di Erdogan. Comunque, Sargentini continua dicendo: nelle ultime ore sono stati arrestati due giornalisti e uno del quotidiano d'opposizione Birgun e l'altro di Azardost. Nei giorni scorsi oltre 100 persone sono state fermate durante la manifestazione contro la NATO, mentre nella capitale è stato vietato protestare fino al 10 luglio. Secondo Reuters, ad alcuni giornalisti indipendenti è stato inoltre negato l'accredito per seguire il lavoro del vertice. Le autorità respingono ogni collegamento tra misure di sicurezza e il summit, sostenendo che arresti e operazioni di polizia rientrino in indagini sul terrorismo. A far discutere è stato anche l'arresto del popolare comico Gökçe, finito in custodia cautelare dopo uno spettacolo di stand-up diventato virale su YouTube. È accusato di aver insultato Erdogan e i valori religiosi. Il comico ha respinto le accuse. Nei giorni scorsi le autorità hanno inoltre impedito a una nave da crociera con passeggeri della comunità LGBTIQ di attraccare a accusa d'Asi, sostenendo che le attività previste non fossero compatibili con i valori morali della società turca. La pressione giudiziaria continua intanto a investire anche l'opposizione. Il sindaco di Istanbul, Imamoglu, principale rivale politico di Erdogan, candidato del CHP alle prossime presidenziali, resta in carcere. E poi abbiamo Özel, che contesta la controversa decisione della magistratura sulla guida del CHP, ha denunciato un'Ankara blindata accusando il vertice. Vi ricordiamo appunto qualcosa di più, insomma, di questo lo trovate sul sito di Radio Onda Rossa con una corrispondenza con Murat Cinar.

Passiamo a vedere come parla del vertice NATO il Fatto Quotidiano. C'è un primo articolo del appunto del di Giacomo Salvini, che è l'inviato ad Ankara del Fatto. NATO, Trump attacca gli alleati, Meloni in ritardo al tavolo VIP, che non vi leggiamo perché già vi abbiamo detto molto, anche troppo, su questo. E abbiamo invece Cosimo Caridi, diluvio di contratti, 50 miliardi in armi, 40 miliardi per i droni, inizia la sedicente, il sedicente lo dico io, qua ci sono le virgolette, rivoluzione Rutte. Serve una rivoluzione industriale della difesa, Mark Rutte, segretario generale della NATO, lo ha ripetuto ieri mattina ad Ankara. Lo ha ripetuto ad Ankara con il tono di chi presenta un prodotto. Ha chiamato l'evento Big Reveal e ha promesso di mettere i soldi al lavoro. Poi sul palco sono saliti rappresentanti di 15 paesi delle aziende, strette di mano, sorrisi. Sul tavolo ci sono centinaia di miliardi, tutti per armi. La Saab fornirà fino a 10 veicoli da sorveglianza Global Eye per sostituire 14 aerei radar AWACS della NATO. Ad annunciarlo il premier svedese Kristersson. Fatti dentro l'alleanza per tutta l'alleanza. Costo stimato 450 milioni di dollari per aereo, consegne dal 2030, ma il contratto non è ancora firmato. Saab è ancora in trattativa. E Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia comprano fino a 5 droni Triton dalla statunitense Northrop Grumman, con l'europea Airbus a costruire la parte di terra. 15 paesi allargano la flotta di aerei cisterna Airbus e A330. Belgio, Croazia, Francia, Polonia, Spagna, Turchia, Regno Unito lanciano un progetto comune per manutenzione degli A400M, Rheinmetall e la statunitense Lockheed Martin annunciano la produzione di missili ATACMS in Germania. La NATO presenta anche il Rapid Adoption Action Plan per ridurre i tempi degli acquisti militari e l'iniziativa Diamond, che punta a mettere in rete industria, centri di ricerca e alleati per accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie. Sul fronte antidroni sono previsti 40 miliardi di dollari. Un funzionario della NATO ha quantificato in oltre 50 miliardi di dollari il valore degli accordi annunciati tra contratti già firmati e programmi multinazionali, senza includere l'iniziativa sui droni, considerata aggiuntiva. Da Rutte però nessuna cifra complessiva. Molti programmi erano avviati, alcuni con contratti firmati. La coreografia serviva soprattutto a dare corpo alla promessa delle decine di miliardi di nuovi contratti annunciata alla vigilia. Una parte dei programmi potrà essere finanziata attraverso il SAFE, strumento con cui l'Unione Europea dà 150 miliardi di euro per la difesa. A Trump, che è arrivato ad Ankara ieri, settimane fa, Rutte ha mostrato un grafico intitolato Trump Trillion, 1200 miliardi spesi dagli europei e dal Canada dal 17. E lasciando questo articolo ne vediamo un altro. Si tratta di un colloquio, così viene chiamato, con Crosetto di Giacomo Salvini. Non siamo pronti, non abbiamo gli anticorpi, io lo dico da anni, su un divanetto nella hall dell'hotel Sheraton di Ankara. Prima di partecipare alla serata inaugurale del vertice della NATO, il ministro della difesa allarga le braccia parlando dell'inchiesta di ieri, che ha coinvolto anche due funzionari della difesa che cedevano informazioni ai russi. Non sono sorpreso dagli arresti, nel mio ministero li becchiamo, ma sono ovunque e quando lo fanno spesso non possiamo arrivare fino a loro. Comunque sono anni che dico che c'è il rischio di una penetrazione russa, e non solo nel nostro paese. Basta vedere i social e i tanti opinionisti che preferiscono influenzare l'opinione pubblica con tesi lontane dalla realtà. Mischia cose parecchio diverse Crosetto, e lo fa
immagino in maniera del tutto cosciente, cioè un conto sono come elementi dei servizi segreti che passano delle notizie ai russi, un conto sono dei liberi cittadini e delle libere cittadine che esprimono delle opinioni. Ma servirebbe un patto da far firmare a tutte le forze politiche in vista delle elezioni contro le interferenze di Mosca? Lo dico da anni, lo propongo da sempre e non riguarda solo le elezioni ma ogni periodo. Magari c'è un leader politico, Roberto Vannacci, che non lo firmerebbe, ma non mi sembra il problema maggiore, insomma, neanche questo. Andando ancora avanti, andiamo a vedere invece il manifesto. Il manifesto, abbiamo appunto Alla Fiera dell'Est, è il suo primo titolo in prima pagina. Troviamo poi la cronaca della giornata di Andrea Colombo, che non vi leggiamo, insomma. E poi abbiamo gioco di sponda, Rutte spinge i piani della Casa Bianca sul riarmo europeo, per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale del settore, un po' quello di cui vi abbiamo già dato conto, Rutte che spinge per produrre più armi, acquistare più armi. Abbiamo poi Marina Catucci da New York, il sultano e Trump, Erdogan punta alla vendita degli F-35, Donald Trump è atterrato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One, l'aereo donato dalla famiglia reale del Qatar, applaudendo e sorridendo non appena ha visto Erdogan che lo aspettava sulla pista. Trump ha preso Erdogan per la spalla mentre gli stringeva la mano, poi si sono diretti al palazzo presidenziale per il benvenuto. Quella organizzata per Trump è stata una cerimonia che il presidente turco non ha riservato a nessun altro leader, guardie d'onore, bande militari, cannoni, jet che emettevano fumo rosso, bianco e blu, ufficiali a cavallo, una scenografia che non serviva solo a celebrare il ritorno di Trump in Turchia, ma anche a ribadire il peso della Turchia come potenza regionale. I due hanno percorso insieme un lungo tappeto blu, poi Trump si è fermato a un microfono per un breve saluto. E il regalo che Erdogan voleva era il ritorno della Turchia nel programma missilistico S-35, visto che durante il primo mandato di Trump Ankara, dopo aver acquistato il sistema missilistico russo S-400, era stata esclusa dal programma appunto degli F-35. Durante il loro incontro bilaterale proprio su questo tema Trump si è fermato un passo prima di ciò che Erdogan voleva sentirli dire pubblicamente. È certamente qualcosa che prenderemo in considerazione, ha detto Trump. Erdogan ha offerto un giudizio più definitivo, sostenendo che Trump aveva assicurato che la Turchia avrebbe ricevuto 5 F-35. Prima del bilaterale, una fonte dell'amministrazione aveva detto al Washington Post di aspettarsi una conferma da parte del presidente statunitense con il via libera agli acquisti. Il Congresso è contrario alla vendita e questo spiega perché Trump ha scelto di restare nella ambiguità. Poi appunto il bilaterale però si è aperto anche con l'annuncio della revoca delle sanzioni CASCA, cioè sanzioni imposte nel 2019 proprio perché la Turchia aveva acquistato gli S-400 dalla Russia. Toglieremo le sanzioni? Ok, ha detto Trump. Non vogliamo sanzionare gli amici. La revoca apre tecnicamente la strada al ritorno della Turchia nel programma F-35. Nel bilaterale i due presidenti hanno affrontato anche i temi della Siria e di Gaza, con Erdogan che ha chiesto un maggiore coordinamento americano contro le milizie curde delle IPG, considerate da Ankara un'organizzazione terroristica ma sostenute dagli Stati Uniti.
nella lotta contro lo Stato islamico. Trump ha evitato di assumere impegni pubblici su questo, limitandosi a definire la cooperazione con la Turchia molto importante. Se con Erdogan Trump ha preferito distribuire aperture senza sciogliere tutti i nodi, con gli altri alleati invece è stato pieno di tensione, e questo l'abbiamo già visto. Abbiamo poi anche Alessandro De Pascale. Il disco rotto del 5% fa ballare le aziende del comparto difesa. Il 2025 passerà negli annali. La spesa militare mondiale ha attaccato i 2.887 miliardi di dollari, salendo del 2,9 in termini reali, un record storico. Ad Ankara oggi, ultimo giorno del vertice NATO, i 31 alleati devono dimostrare a Washington di essere sulla buona strada per portare la spesa militare al 5% del PIL, e soglia che paradossalmente gli Stati Uniti non raggiungono, sono fermi al 3,19, mentre Trump, come un disco rotto, scrive sul suo social Truth che gli Stati Uniti pagano per proteggere tutti senza alcun vantaggio. E invece appunto ci sono ben sei paesi della NATO che spendono di più in termini percentuali degli Stati Uniti, e sono la Polonia, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, la Norvegia e la Danimarca. Il 26 è comunque il primo anno in cui tutte e 32 membri hanno centrato almeno il 2%. E l'Italia? Qui la storia si complica. Il segretario generale della NATO Rutte certifica che Roma sarebbe sopra il 2,01, 45 miliardi di euro, ma applicando altre metodologie di analisi si parla invece dell'1,46, includendo i costi indiretti si arriva a 1,51, quindi molto lontani. Per un obiettivo politico come il 5%, senza alcun trattato che lo imponga, la NATO sta dando numeri fittizi, in un certo senso inventati, denuncia al manifesto Francesco Vignarca. E il problema, aggiunge, è anche di tempistica. Se vuoi aumentare la spesa in poco tempo, puoi solo comprare armi, non puoi arruolare 50.000 persone dall'oggi al domani. Fatto sta che in tre anni il ministero di Crosetto ha varato 78 programmi di riarmo da 36 miliardi di euro. E insomma, sappiamo anche chi è Crosetto, qual è la sua storia, la sua carriera, che proprio dalla vendita di armi viene. E la vendita di armi sostiene nella sua carica politica. E sul fronte europeo la musica non cambia, torno all'articolo di De Pascale. Al piano SAFE, da 150 miliardi di prestiti agevolati, l'Italia aveva inizialmente prenotato 14,9 miliardi, poi lasciata cadere la prima finestra, il governo ha abbassato a 4,5 miliardi. In aeronautica altri 25 caccia F-35, 24 Eurofighter prodotti dall'italiana Leonardo assieme alla Bay Systems del Regno Unito e Airbus, fondi per sviluppare un caccia di sesta generazione. E poi nel comparto terrestre 8 miliardi di euro in 14 anni per sostituire i carri Ariete e i Leopard 1, e il programma IMARS per acquistare con 268 milioni in 7 anni il sistema missilistico della statunitense Lockheed Martin all'opera in Ucraina. E poi abbiamo ancora i missili di precisione Spike. Per la Marina l'ammodernamento delle basi navali e ulteriori rinnovi della flotta, due fregate FREM, quattro corvette europee, due navi per operazioni sociali, quattro sommergibili, cacciamine, navi da sbarco, che ovviamente sottolineate Pascale di difensivo hanno ben poco visto che sono da sbarco.
Ci sono poi i mini droni di Leonardo e altri sistemi. A festeggiare in ogni caso sono le aziende del comparto. Leonardo, cioè l'ex Finmeccanica, controllata dallo Stato, è 12esima al mondo tra i produttori di armi, secondo l'osservatorio SIPRI, e seconda in Europa per fatturato bellico. Nel piano industriale, presentato il 12 marzo, il gruppo non usa giri di parole, parla apertamente di guadagni dal riarmo europeo. I ricavi dovrebbero salire da 19 a 30 miliardi tra il 26 e il 30. Giusto ieri all'ora di buco abbiamo approfondito come Leonardo sia presente nelle scuole superiori, abbiamo dettagliato il caso di 19 scuole superiori romane dove Leonardo va a fare formazione scuola lavoro e anche educazione civica, parlando di innovazione. Ma Leonardo è questa cosa qua, il 12esimo produttore al mondo di armi, che continua a essere fortemente complice con il genocidio in Palestina. Quindi insomma bisognerebbe un po' tenere presente tutto questo e insomma vi invitiamo a leggervi il dossier su questo che trovate sul sito di BDS Italia. Finiamo questa parte sul vertice NATO leggendo l'editoriale di Francesco Strazzari dalla prima del Manifesto. Quando un ex portavoce NATO interrogata su cosa costituisca un successo del vertice di Ankara risponde: nessun scatto d'ira di Trump, si può comprendere la misura del mutamento in atto. L'alleanza nata per dissuadere Mosca si ritrova oggi a dover contenere prima di tutto il proprio socio di maggioranza. I 31 soci di minoranza sono convenuti in Turchia con l'obiettivo esplicito di presentare, parola di Rutte, piani chiari, concreti, credibili verso il 5% del PIL e con quello implicito di attraversare indenni 48 ore di liturgia atlantica. La pedagogia del tributo ai suoi rituali. Il mese scorso Rutte si è presentato nello studio Vale con cartelloni illustrati per mostrare il Trump Trillion, ovvero la spesa aggregata degli alleati da quando il grande capo inveisce contro lo scroccone europeo. Trump è atterrato in Turchia con un seguito di 1400 persone, inclusi gli addetti al rimpatrio dei suoi reflui fisiologici, affinché nessun servizio segreto possa analizzarne la salute. E poi andiamo, il fatto che una trasferta così importante sia letta come un segnale rassicurante, almeno è venuto, ammettendo che senza Erdogan avrebbe disertato, dice molto della soglia di aspettative. E e poi si conclude insomma questo editoriale dicendo: il paradosso di Ankara è che la divergenza politica convive con una convergenza di fatto. L'Europa dovrà difendere il continente con meno America. La domanda che il vertice eviterà di porsi è: quale Europa dovrà farlo? Quella dei calendari industriali negoziati lontano dai parlamenti o un soggetto politico in grado di decidere quale difesa costruire e per quale società? Ci sembra che stia propendendo, questa è la mia opinione, per i calendari industriali negoziati lontano dai parlamenti. C'è anche un altro articolo sul Manifesto che parla del vertice NATO, è di Francesco Brusa ed è: il vertice NATO visto da Mosca, non ci resta che combattere. Il summit turco dell'alleanza euroatlantica è occasione anche per Mosca di dire la sua, a ribadire la propria posizione sulla guerra in Ucraina, che rimane a parole piuttosto ondivaga. Già in preparazione all'evento il Cremlino aveva manifestato insoddisfazione verso i leader europei e occidentali
Con dispiacere ci tocca osservare che la più parte delle dichiarazioni riguardanti la Russia non avevano come oggetto un impegno costruttivo e dialogante, ma al contrario erano dichiarazioni aggressive. Parola di Peskov, il portavoce. Secondo il funzionario, di fronte alla stolida testardaggine degli avversari, la Federazione Russa non può far altro e continuare a combattere, sebbene la via diplomatica rappresenti comunque l'opzione preferibile. Questo appunto l'incipit dell'articolo. E nella stessa pagina troviamo anche qui la notizia che il Comitato Olimpico ha deciso che alle prossime Olimpiadi potranno partecipare gli atleti russi, che erano stati appunto invece tenuti fuori dalle Olimpiadi in Francia per appunto la guerra in Ucraina. Adesso su questo si torna indietro. Ovviamente ci sono le proteste dell'Ucraina su questo. Nessuno ancora parla invece di tenere fuori gli atleti israeliani da nessuna parte, ma questo sappiamo che i pesi, le misure sono sempre molti. Direi che sul vertice NATO ci possiamo fermare qui, e andando dietro al al manifesto, insomma, e al suo primo titolo sul vertice NATO, che è alla Fiera dell'Est, non possiamo fare a meno di ascoltare Branduardi.

E qui non si parla di topolini a questa Fiera dell'Est, ma di F-35 e di armi di tutti i tipi. Continuiamo con la rassegna stampa, passiamo al web per parlare di Palestina, perché non ne troviamo traccia sui giornali. Andiamo su Pagine Esteri, dove troviamo Cisgiordania, oltre il muro, decine di lavoratori palestinesi uccisi dalla polizia israeliana. L'articolo è di Michele Giorgio. Qui, non tanto tempo fa, eravamo contadini, coltivavamo cereali, olive, fichi e mandorle. L'acqua potabile ci arrivava dal pozzo di Shabtin, mentre quella piovana per l'irrigazione agricola la conservavamo nelle cisterne. Era una vita semplice, ma ci bastava. Poi è cambiato tutto. Adel, un impiegato di mezza età di Deir Cadiz, mentre ci accompagna a casa di Zaccaria Gattusa, ucciso dalla polizia, ci racconta la trasformazione nel giro di 30 anni della vita in questo villaggio di 3.000 abitanti a ovest di Ramallah e a ridosso del muro israeliano in Cisgiordania. Israele, aggiunge, mentre bussa alla porta dei Cattusa, ha costruito 3 colonie su centinaia di ettari di terre del villaggio e, a causa del muro, altri terreni agricoli non sono più accessibili. I contadini e i loro figli perciò sono diventati muratori per le costruzioni israeliane. Dopo il 7 ottobre 23 quei muratori non hanno più il permesso di entrare in Israele. Ora sono senza lavoro e non hanno più le terre dove tornare a fare i contadini. Le parole del nostro accompagnatore ci descrivono il contesto necessario per l'incontro con Khaled Gattusa, fratello di Zaccaria, ucciso lo scorso 12 maggio, mentre a Ramma, a nord di Gerusalemme, si arrampicava sul muro nel tentativo di cercare un lavoro in Israele. Khaled ci attende in compagnia della moglie e dei 3 figli. Il muro in quel punto è alto 8-9 metri. Zaccaria è salito fin lassù. Poi, quando si preparava a scendere, un poliziotto gli ha sparato alla testa, uccidendolo. Poteva arrestarlo. Mio fratello era solo un essere umano che voleva procurare del cibo alla sua famiglia, invece ha scelto di ucciderlo, ci dice Khaled, accarezzando i capelli del figlio più piccolo. La moglie di Zaccaria è rimasta sola e dovrà crescere senza di lui i figli. La gente di Deir Cadiz è generosa, cerca di aiutarla e altrettanto facciamo noi in famiglia, ma anch'io sono disoccupato. Nel nostro villaggio gran parte degli uomini che prima andavano in Israele senza lavoro da quasi 3 anni. Mai come ora la dipendenza totale dell'economia cisgiordana da quella israeliana, progettata e ottenuta dai governi dello Stato ebraico dal 67 in poi, mostra i suoi pesanti risvolti politici e sociali nella vita di milioni di palestinesi sotto occupazione. In Cisgiordania c'è disperazione. La revoca di circa 150.000 permessi ai lavoratori pendolari palestinesi come ritorsione per l'attacco di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 23 si è accompagnata ad altre politiche punitive che hanno visto, tra le altre cose, Netanyahu trattenere miliardi di dollari destinati all'autorità nazionale palestinese, autorità che è in grado di versare ai suoi 200.000 dipendenti solo una porzione minima dello stipendio, sanità e istruzione in ginocchio. Le chiusure intermittenti o permanenti di villaggi e città palestinesi, centinaia di posti di blocco, cancelli e barriere, la limitazione dei movimenti hanno inflitto un duro colpo a imprese e commercianti, senza dimenticare che i raid incessanti dei coloni israeliani riducono l'accesso ai terreni agricoli per varie comunità palestinesi. L'economia della Cisgiordania è sull'orlo del collasso, avverte l'International Crisis Group in un rapporto diffuso il 16 giugno. Il governo israeliano ha imposto nuove sanzioni finanziarie e inasprito le restrizioni alla libertà di movimento. Queste misure hanno avuto un effetto devastante sull'economia palestinese, compromettendo i mezzi di sussistenza. Il costo della vita è aumentato, la disoccupazione è cresciuta, la povertà più che raddoppiata. Molti hanno venduto l'auto per sopravvivere, altri una parte dei mobili di casa. Tante famiglie hanno accumulato debiti per migliaia di euro. Mia moglie ha dovuto dare via gli oggetti d'oro che aveva ricevuto in dono per il nostro matrimonio, dice Khaled Gattusa, aggiungendo che Zaccaria viveva la stessa situazione. Un giorno mio fratello ci ha detto che avrebbe tentato di superare il muro. Eravamo tutti contrari, la moglie, i figli e anche
Pompeo. Non ha voluto ascoltarci, ha detto che era suo dovere sfamare la famiglia. È partito per Ram dopo aver preso accordi con qualcuno lì. Al tramonto, con la scala, è arrivato in cima. Mentre si preparava a scendere dall'altra parte, lo hanno colpito a morte. La Federazione Generale dei Sindacati Palestinesi riferisce che negli ultimi 2 anni e mezzo più di 50 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane mentre cercavano di oltrepassare la barriera. Con ogni probabilità sono molti di più, 100, forse 200, e centinaia i feriti, ma tante vittime non sono state denunciate dalle famiglie che temono rappresaglie da parte degli israeliani, dice il direttore dell'associazione del lavoro Man. L'ingresso illegale in Israele è per molti manovali della Cisgiordania una delle poche possibilità di garantirsi un reddito. La situazione si è aggravata a causa del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che elogia l'impiego di munizioni vere contro i clandestini palestinesi, così li chiama, da parte della polizia. Per lui sono tutti terroristi. A maggio, oltre a Zaccaria Gattusa, sono stati uccisi altri 3 muratori che cercavano di oltrepassare la barriera. Non pochi palestinesi si sono specializzati nell'assistere a pagamento che prova a superare il muro. Costa 1.000 shekel, circa 300 euro, ci riferiscono. Attraversare nascosti in un'automobile o in un camion un posto di blocco militare israeliano. Se si viene scoperti, sia la persona trasportata che l'autista finiscono in carcere, talvolta per mesi. Al momento dell'arresto il pestaggio è quasi rituale, aggiunge la nostra fonte. Costa invece circa 30 euro l'uso della lunga scala che viene appoggiata al muro. Altri 100 shekel servono per la corda. Coloro che hanno successo vivono per giorni in città e villaggi palestinesi in Israele per evitare l'arresto. Altri percorrono zone desertiche a piedi per ore, lavorando in nero, con paghe giornaliere ridotte, il più della volta nella ristrutturazione di case private, dato che i grandi cantieri sono molto controllati, riescono a mettere da parte circa 1.800 euro ogni mese, somme 4 volte superiori rispetto alle opportunità disponibili in Cisgiordania. Una famiglia può vivere un anno con quanto riesce a portare a casa un manovale dopo pochi mesi di lavoro in clandestinità in Israele. I tentativi perciò non accennano a diminuire. Si stima che attualmente almeno 40.000 palestinesi lavorano in Israele senza permesso. Ne occorrerebbero molti di più e con pieni diritti. L'economia israeliana ne ha bisogno soprattutto nelle costruzioni, dove i palestinesi sono più bravi dei lavoratori migranti arrivati dall'Asia per sostituirli, spiega Adif. Ma il governo Netanyahu ne fa un discorso ideologico: vuole colpire e punire in ogni modo i palestinesi, dal cittadino comune alla autorità nazionale palestinese. Questo appunto è l'articolo su Pagine Esteri. Torniamo alla carta stampata e torniamo a un fatto, diciamo, romano. Siamo a pagina 5 del Fatto Quotidiano, che ha portato fuori questo caso: casinò illegale, spa offshore, la rete del re dell'azzardo. Si sta parlando della concessione da parte di Roma Capitale dell'ex convento di Sant'Ambrogio nel cuore di Roma per aprire un liceo privato, cioè un liceo confessionale, il liceo ebraico. Qua sono Maggiore Pegne che parlano di cosa c'è dietro a tutto ciò. Londra, inizio luglio, c'è un via vai di curioso addetti ai lavori allo stand di Soft2Bet, uno dei più grandi della conferenza di e-game business, famosa fiera del gioco d'azzardo. Alle 17 inizia il cocktail. Unico assente è Uri Poliavic, il magnate di Soft2Bet, forse accompagnato in qualche occupato in qualche presentazione del suo gioiello, la Yael Foundation, creata nel 20 con la moglie per sostenere le scuole ebraiche di tutto il mondo. A oggi dichiara di essere presente in 45 paesi, 30 in Europa, e di finanziare 118 progetti. Tra questi potrebbe esserci a breve il convento Sant'Ambrogio nel cuore di Roma, a cui la Yael ha promesso 8 milioni di euro, anche se la concessione con il comune per l'uso trentennale del palazzo in cambio del restauro da parte della comunità ebraica è contestato al TAR, dall'ARCI e altre associazioni
associazioni per carenze di istruttoria e mancanza di un bando di gara. Sì, ricordiamo la questione. Il Roma Capitale ha concesso per concessione diretta senza bando di gara questo enorme edificio, cioè il convento Sant'Ambrogio, l'ex rialto occupato per noi, e alla comunità ebraica, per aprire appunto un liceo privato. E Tobia Zevi, l'assessore al patrimonio, ha spiegato che non è vero che sarebbe una concessione a costo zero, perché la comunità ristrutturerebbe, spesa 8 milioni, l'edificio. Ma poi è venuto fuori chi ristrutturerebbe questo edificio, cioè questa Yale Foundation, e cioè il magnate del gioco d'azzardo. C'è anche da ricordare che per quanto a nostro avviso sia già contestabile che Roma Capitale possa concedere questi locali per un'iniziativa che viene definita di interesse pubblico, perché comunque si tratta di una scuola privata, c'è anche da dire che le concessioni per interesse pubblico, secondo il regolamento capitolino, dovrebbero andare per bando, mentre qui c'è una concessione diretta. Tornando a Poliavic, nel 24, in una visita a Roma, il presidente della comunità ebraica Fadlun elogiava il magnate ucraino-israeliano per la sua tenacia e successo. Pochi però conoscono le storie delle vittime dei suoi casinò illegali, delle vincite non pagate, dei mancati controlli sui minori, delle tecniche martellanti per tenere agganciati i giocatori. Dopo la prima inchiesta di Investigate Europe è arrivata una valanga di documenti riservati, estratti conto bancari e la testimonianza di 6 ex impiegati di Soft2Bet. Invece degli 11 casinò online ufficialmente dichiarati, viene fuori che la società e i suoi partner ne gestiscono 160 online, di cui 145 inseriti nelle liste nere perché privi di licenza delle autorità almeno di un paese europeo, cosa che ne vieterebbe il funzionamento. Molti registrati in giurisdizioni offshore come l'isola africana di Anjouan. L'architettura finanziaria dell'impero dei casinò è opaca. La società madre, domiciliata a Cipro e a Malta, ha gestito segretamente siti web senza licenza attraverso due società di comodo, Araxio Development e Cabidi, registrate a Curaçao, paradiso fiscale caraibico che concede licenze di gioco a prezzi stracciati. Queste entità offshore hanno gettato le basi dell'attività, ma visto che le banche europee non potevano autorizzare trasferimenti di denaro, cioè pagamenti per giocare, dai clienti verso le due offshore, Poliavic ha costituito due controllati a Cipro incaricate di gestire i pagamenti, Tranello e Tilaros. Tranello si chiama proprio così. Tra il maggio 20 e il maggio 24 queste società hanno trasferito 600 milioni di euro in parte criptovalute a Soft2Bet e a entità che in base all'analisi di Investigate Europe risultano a esse collegate. Soldi provenienti dalle scommesse, cifre documentate da migliaia di estratti conto visti appunto da Investigate Europe. Uno dei siti più recenti, Only Spines, casinò a tema sessuale che libera dei video pornografici quando si gioca, attivo anche in Italia, che non verifica se gli utenti siano minorenni. Le testimonianze dell'ex dipendenti parlano di tecniche martellanti. Era prassi comune rallentare il processo di chiusura di un colpo dopo la richiesta di un cliente, magari a causa della dipendenza dell'azzardo, e iniziare a inviare loro sms, mail, bonus per incoraggiare a ricominciare a giocare, spiega un ex dipendente. Non veniva effettuata alcuna verifica dell'età per assicurarsi che i giocatori non fossero minorenni. Molte vittime hanno raccontato a Investigate Europe che spesso le vincite non vengono pagate. Al momento di ritirare i soldi la comunicazione si interrompe e i casinò legati a Soft2Bet non rispondono più alle mail. È successo ad Arturo in Italia, che ha vinto 13.000 euro e al momento di incassare non ha ricevuto più risposte. Ma siccome sono senza licenza e domiciliati all'estero, non ti puoi rivolgere
rivolgere al giudice, ci spiega. E poi altri casi. Gli ex dipendenti di Softubet descrivono una cultura lavorativa opprimente e una realtà in contrasto con l'immagine pubblica dell'azienda e del suo fondatore. Poliavich si presenta come lo Steve Jobs dell'e-gaming e un filantropo religioso, ma lancia casinò che mescolano azzardo e pornografia. Come detto, dei 660 casinò riconducibili a Softubet, 145 sono illegali, cioè senza licenza. L'82% sono accessibili dall'Italia e si trovano nella lista nera delle agenzie delle dogane e dei monopoli, proprio perché non hanno la concessione. Uno di questi è Boomerang, che nel 24 ha firmato un contratto di partenariato con il Milan, la società calcistica. Lo stesso ha fatto Rabona, un altro casinò illegale di Softubet, con il Napoli nel 25, nonostante la richiesta delle autorità al Napoli di sospendere il contratto, Rabona si presenta ancora come partner del Napoli Calcio. Le autorità europee non sono finora riuscite a reprimere i casinò illegali di Softubet. Quando alcuni vengono oscurati, altri riaprono il giorno dopo. Le sanzioni sono solo amministrative. Il nostro obiettivo è operare in modo responsabile nel rispetto dei requisiti legali, dice Softubet, trovo assurdo presentarsi come un benefattore dopo aver incassato grandi somme di denaro da giocatori, a volte anche ludopatici, dice Landgraf, responsabile dell'ufficio statale bavarese per la dipendenza dal gioco d'azzardo. Come ha raccontato il Fatto a febbraio in un'intervista alla TV israeliana I24, Poliavich ha illustrato la sua idea su cosa dovrebbero fare le scuole ebraiche. Si parte dalla scuola dell'infanzia, li si accompagna fino al momento in cui, alla fine delle scuole superiori, decidono di andare in Israele e di entrare a far parte delle forze di difesa israeliane. La Yael Foundation finanzia 18 scuole ebraiche in Francia, 9 in Germania, ha appena comprato un palazzo a Lisbona da 8 milioni di euro. L'inchiesta di Investigate Europe non ha individuato un legame diretto tra i casinò Softubet e Yael Foundation, ma questa è registrata all'indirizzo cipriota dei Poliavich. Tra i responsabili della fondazione figurano un imprenditore cipriota, amministratore di Trumia, la società di Poliavich, che gestisce i depositi sui casinò inseriti nella lista nera, e una figura religiosa ucraina, azionista di una delle entità di Softubet. Quindi, insomma, questo fa Roma Capitale. Innanzitutto da un palazzo pubblico a, per una scuola confessionale privata, oltretutto non guarda i soldi dietro chi sono, come arrivano, e ci sembra il tutto molto grave. Vediamo come andrà il ricorso al TAR di Arci e non solo.

Torniamo all'esteri, passando alla Siria, dalle pagine del Manifesto per la penna di Michele Giorgio. Attentati affari, Macron, l'Irancia, la Francia in Siria. L'Eliseo ha assicurato che Macron non ha neppure udito il rumore delle due esplosioni che ieri hanno scosso Damasco mentre era in visita ufficiale nella capitale siriana. La prima visita di un capo di Stato occidentale dalla caduta di Bashar Assad alla fine del 24. I due ordigni artigianali nascosti in un'auto e in un cassonetto dei rifiuti nei pressi del Ministero del Turismo vicino al Ponte della Libertà sono esplosi pochi minuti dopo il passaggio del convoglio di Macron diretto al Palazzo del Popolo per l'incontro con il presidente Sharah. Erano stati scoperti dalle forze di sicurezza che li stavano disinnescando quando sono detonati, causando il ferimento di 18 persone, tra cui 4 agenti. L'attentato è avvenuto malgrado Damasco fosse presidiato da un imponente schieramento di polizia e agenzie di sicurezza. Solo pochi giorni fa un altro attentato, ben più potente e sanguinoso, contro il caffè al Mushiriya, vicino al Ministero della Giustizia. 10 morti, 21 feriti. La tensione ieri sera era alta nella capitale siriana. Molti interrogativi circondano questa escalation. Ai più sembra chiaro che l'attentato della scorsa settimana e quello di ieri abbiano avuto autori e finalità diverse. Il primo potrebbe avere una matrice jihadista, forse l'ISIS, che da oltre un anno prende di mira Damasco, le forze di sicurezza, moschee alawite e chiese cristiane, accusando il presidente di aver dimenticato il suo passato chedista e di avere nei fatti conservato in Siria il modello sociale laico del periodo di Assad. Invece gli ordini di ieri sembrano aver avuto un fine intimidatorio. Qualche parte prova a seminare paura e sospetti per fare della sicurezza la priorità della vita della gente. L'instabilità interna sottrae tempo e risorse alla difesa dalle minacce esterne, ha spiegato al Manifesto un giornalista a Damasco, riferendosi alle minacce provenienti dai paesi della regione, a cominciare da Israele. Qualcuno parla anche di un segnale inviato a Macron, giunto a Damasco, per rilanciare la posizione francese in Siria e nel vicino Libano e contrastare lo strapotere diplomatico degli Stati Uniti e il peso crescente di Turchia e Arabia Saudita nelle sorti siriane. Gli interessi economici comunque sono preponderanti. Parigi punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella costruzione della Siria e nella corsa per il controllo delle future opportunità nei settori dell'energia e della logistica. Delle infrastrutture. La visita del presidente francese è stata arricchita da una serie di accordi sottoscritti dal ministro degli esteri siriano al-Shaibani e dal suo omologo francese Barrot nei settori sanitario, dello sviluppo istituzionale, della banca centrale siriana, del commercio, dell'aviazione civile, del trattamento delle acque e delle soluzioni energetiche. Protagonista sarà il gruppo francese CGM che rafforza la propria presenza nei porti siriani. Il presidente siriano ha convinto che la geografia aiuterà la Siria in modo decisivo. Dopo la crisi dello stretto di Hormuz, il mondo ha compreso l'importanza della geografia siriana, che ha acquisito un ruolo centrale quale snodo di collegamenti indispensabili, ha spiegato, indicando la Siria come ponte naturale tra Mediterraneo, Iraq e Golfo. Ha aggiunto che il partenariato con Parigi diventerà un modello per le relazioni dell'Europa. Inoltre Macron, saltiamo una parte, ha deciso di restituire 51 milioni di euro di beni confiscati alla famiglia Assad, accompagnata dalla firma di una dichiarazione di intenti relativa ai patrimoni che avrebbe sottratto a rifatto Assad, zio di Bashar e nemico del padre Hafez. Oltre a questo, a pagina 8 del Manifesto troviamo anche un articolo sul negoziato tra Israele e Libano che sottolinea nel titolo prossima fermata Roma. Ne parla Pasquale Porcello da Beirut. Si terrà a Roma il 15 e 16 luglio il sesto ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele, a differenza di 5 precedenti che sono stati tutti a Washington.

Comunque del 15 e 16 luglio saranno i 14 punti dell'accordo quadro siglato il 26 giugno, rifiutato in blocco da Hezbollah e sul quale si è espressa in maniera critica gran parte della classe politica libanese. 5 ONG, Amnesty International, Human Rights Watch, il Centro Libanese per i Diritti Umani, Legal Agenda, il Reporter Senza Frontiere e l'Unione dei giornalisti in Libano hanno pubblicato venerdì un comunicato congiunto nel quale si legge che l'accordo rischia di tradire le vittime di crimini di guerra in Libano. Alcune parti del testo sembrano mirare a impedire alle vittime di gravi crimini internazionali di cercare giustizia presso le sedi internazionali. Altre paiono accettare lo sfollamento forzato prolungato e a tempo indeterminato di decine di migliaia di residenti di vaste aree del Libano meridionale occupate dalle forze israeliane. Si tratterebbe di non poter portare avanti alla Corte internazionale, davanti alla Corte internazionale di cui l'attuale primo ministro libanese è stato peraltro presidente prima del suo incarico attuale, i casi ad esempio dei 240 operatori sanitari e dei 27 giornalisti uccisi in Libano dall'esercito israeliano, quelli ampiamente documentati di attacchi a civili e infrastrutture, l'utilizzo del fosforo bianco e di bombe al glifosato sull'ambiente e sui civili. Anche ieri è stato documentato dai media libanesi l'utilizzo del fosforo bianco nelle aree delle fattorie di Shebaa. Israele sta nei fatti consolidando l'occupazione del sud del Libano. Ieri ha issato la bandiera con al centro la stella di Davide sulla collina di Ali El Taher, punto strategico poco distante dall'ormai noto fortino di Beaufort. Procedono inoltre le demolizioni all'interno della linea gialla, la fascia di terra libanese larga una decina di chilometri lungo il confine sud e sud-est del paese occupata da Israele. Quello che si gioca in Libano sulla pelle dei libanesi è però una partita dall'esito non così scontato. Teheran è stata finora inamovibile nel sud sul sud del Libano. Un accordo con gli Stati Uniti avrà senso per la Repubblica Islamica solo quando ci sarà una pace effettiva in Libano e Israele avrà terminato l'occupazione, ha rimarcato per l'ennesima volta il ministro degli esteri iraniano. Più volte Tel Aviv ha sabotato una pace che sembrava raggiunta. Le tensioni tra il primo ministro Netanyahu e il presidente Trump, ciascuno alle prese in autunno con le elezioni, sono all'ordine del giorno. Non è ancora chiaro il contributo dell'Italia al negoziato. Questo appunto per quanto riguarda la situazione in Libano.

0: petite créance.
1: Da pagina 24 del manifesto, scusate, di Repubblica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nuova ondata di calore. Ne parla Elena Dusi. Le previsioni del tempo arrivano ormai dall'OMS e non è un bel segnale. L'OMS ha avvertito dell'arrivo oggi di una nuova ondata di calore. Portogallo e Spagna raggiungeranno 43 gradi, le temperature si alzeranno anche in Francia e Benelux. Si prospettano altre 3 settimane letali, così si esprime l'OMS. È il terzo anticiclone africano della stagione, come i precedenti partirà dal Marocco, dove ieri si sono registrati 48 gradi, salirà lungo la penisola iberica, Italia del nord e Francia dell'ovest. Firenze domani avrà il primo bollino rosso, sono previsti 37 gradi, a 38 dovrebbe arrivare la pianura padana nel fine settimana, domenica nell'ovest della Sardegna sono previsti 40 gradi, il sud ancora una volta rimarrà abbastanza riparato, a eccezione della Puglia settentrionale. Se l'OMS

se si occupa di meteo è perché quest'anno il caldo si sta rivelando più letale del solito. Secondo il responsabile per la regione europea dell'organizzazione di Ginevra, Kluge, i dati preliminari dell'ondata precedente sono preoccupanti. Indicano più di 4.700 decessi aggiuntivi in Francia, Belgio, Spagna, Olanda. Molti erano anziani che vivevano soli. Kluge ha aggiunto: chi legge questo messaggio controlli come stanno i suoi vicini o parenti anziani. Sia Francia che Spagna ieri hanno già superato i 40 gradi. Sui Pirenei un migliaio di vigili del fuoco sta ancora faticando a spengere un gigantesco incendio da 5.000 ettari, frutto dell'ondata di caldo di fine giugno. Alimentata dal riscaldamento climatico, è stata la più intensa e lunga mai registrata in Europa. Siccità e fuoco accompagnano anche la nuova cupola di calore che Meteo France descrive come severa e persistente. Le fiamme stanno già lambendo Barcellona. AEMET, l'agenzia meteorologica spagnola, ha registrato nelle acque del Mediterraneo 2,6 gradi più della media. Superano persino il momento in cui il mare è più caldo, nella seconda metà di agosto. Anche nel Pacifico il riscaldamento del mare causato dal Niño procede a una rapidità senza precedenti. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine, potrebbe battere ogni record di intensità, aumentando la probabilità di fenomeni meteo estremi. L'ultimo, il Niño, in combinazione con il riscaldamento climatico, aveva reso il 24 l'anno più caldo mai registrato. Gli effetti di estate come queste, in termini di emergenza sanitaria e perdita dei raccolti, potrebbero arrivare a costare all'Italia il 6% del PIL entro metà secolo. È il calcolo fatto dal Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici con Deloitte e European University Institute. Il Comune di Milano ha deciso di rafforzare la sua ordinanza per proteggere i lavoratori dal caldo. Le consegne dei rider dovranno essere ridotte o sospese tra le 12.30 e le 16 fino al 23 di settembre.

E ancora da Repubblica, ma dalle pagine dell'Economia, stipendi reali italiani più poveri, l'OCSE nel 26, calo dello 0,9, quindi insomma se vi sembrava di avere gli stipendi bassi sono ancora calati. E l'articolo è di Valentina Conte: la disoccupazione al minimo storico, l'occupazione record, ma i salari restano il buco nero del lavoro italiano. Nella prospettiva sull'occupazione 2026, l'OCSE fotografa un paese che continua a perdere potere d'acquisto. Nel primo trimestre le retribuzioni reali crescono dell'1,3 su base annua, principalmente grazie al basso tasso di inflazione. Ma il rimbalzo non basta, i salari reali italiani sono ancora inferiori del 6,1 rispetto al primo trimestre del 21. Per l'OCSE è il divario più ampio tra le grandi economie. Il confronto è impietoso. La Francia ha recuperato tutto il potere d'acquisto perso, la Germania è tornata sopra i livelli del 21, il Regno Unito segna un più 2%, la Spagna resta sotto ma di circa 2 punti. È come se ci mancassero 20 giorni di stipendio, spiega all'ANSA Andrea Garnero, economista dell'OCSE, e il divario avverte tornerà probabilmente a ampliarsi per effetto dell'aumento dei prezzi. La questione salariale si fa dunque pesante. Dopo il rimbalzo del 25 e l'avvio positivo del 26, i rincari energetici spingono di nuovo in alto l'inflazione e in basso i salari reali. Per quest'anno l'OCSE prevede una flessione dello 0,9. Nel 27 non arriverà un vero recupero, ma una sostanziale tenuta, appena un più 0,2. Pesano, scrive l'Organizzazione di Parigi, i limitati rinnovi dei contratti collettivi in programma per il 27 e il rallentamento del mercato del lavoro. Prevediamo un'inflazione al 3%, non un livello drammatico, ma sufficiente a portare i salari reali nuovamente in territorio negativo, dice Garnero dell'OCSE. Serve a poco allora il record sul fronte dell'occupazione. Il tasso di disoccupazione è sceso al minimo storico del 5% a maggio, in linea con la media OCSE del 4,9. Nell'ultimo anno è diminuito di 1,5 punti, in controtendenza rispetto alla maggioranza dei paesi OCSE, dove la disoccupazione è salita. L'Italia rientra nel gruppo ristretto dell'Europa meridionale insieme a Grecia, Portogallo e Spagna, in cui senza lavoro, ma in cerca, continuano a ridursi, seppur a scapito di inattivi record. Anche il tasso di occupazione ha raggiunto il massimo 62,8 nel primo trimestre, ma resta 9,3 punti sotto la media OCSE, che è del 72,1. Uno scarto marcato, specie tra donne e giovani. Rimaniamo notevolmente in ritardo rispetto alla media OCSE e ben al di sotto del 70% che l'Italia si era data come obiettivo nella strategia di Lisbona, osserva Garnero. Dentro la media nazionale si aprono poi distanze territoriali siderali. Nel quintile delle province peggiori il tasso di disoccupazione è più di 4 volte quello del quintile migliore, contro una media OCSE di circa 2. Poi viene pubblicato un grafico dove viene mostrata una forbice di 30 punti tra Firenze, 70% di occupazione, e Taranto, sotto il 40. Dall'inizio degli anni 2010 le disparità territoriali si sono ridotte del 10,4%, ma restano profonde e la mobilità interna non basta. I flussi dalle aree a bassa occupazione verso quelle più dinamiche sono di gran lunga troppo esigui e rischiano anzi di svuotare i territori più deboli dei lavoratori giovani e istruiti. Sempre buone notizie.

su Pagine Esteri leggiamo anche un articolo di Antonio Mazzeo, Salento Adriatico, centro della sperimentazione di droni navali e sottomarini NATO. Ne andremo a parlare tra poco, direttamente, cioè adesso, insomma, il tempo di stabilire la corrispondenza direttamente con lui. Poi torneremo ancora un pochino sui giornali andando a vedere le cronache romane.

0: Come annunciato, siamo al telefono con Antonio Mazzeo, a cui diamo il buongiorno e che come sempre ringraziamo per la sua partecipazione. Andiamo a parlare di Salento e del Mar Adriatico, che insomma, ha documentato come sostanzialmente stiano per diventare il centro della sperimentazione di droni navali e sottomarini NATO.
1: Sì, buongiorno a voi. Purtroppo in piena stagione estiva, quello che conosciamo come uno dei paradisi turistici di tutto il paese, viene trasformato in vero e proprio laboratorio sperimentale di nuovi sistemi d'arma, nuove tecnologie disumanizzate, disumanizzanti. Parliamo in questo caso di droni navali sottomarini, ma anche di droni terrestri, perché è proprio è iniziata questa maxi esercitazione della NATO, dove è presente l'Italia, la Croazia, la Lettonia, la Slovenia e ovviamente gli Stati Uniti d'America, in cui insieme ad alcune grandi aziende del comparto militare industriale, la provincia di Lecce e il Basso Adriatico diventano un immenso poligono per la sperimentazione di questi sistemi di morte. E direi che non è casuale, perché proprio coincide anche temporalmente col vertice dei capi di Stato della NATO che si sta tenendo ad Ankara, che più che un vertice di un'alleanza militare sembra di assistere veramente a una grande kermesse di promozione del comparto militare industriale. Si fanno soltanto affari, si firmano contratti. Beh, è la dimostrazione che ormai anche le esercitazioni militari diventano una grande occasione di business e d'affari per il comparto militare industriale.
0: Sì, tanto che appunto questa mattina il primo titolo del manifesto è la Fiera dell'Est, ma insomma ci sembra un titolo particolarmente azzeccato, proprio perché a partire dall'introduzione di Mark Rutte si sono sciorinati numeri di quanto si investirà in armi e di quanto si è già investito, e oltre appunto a tutte le firme di grandi collaborazioni e acquisti sulle armi.
1: Sì, ecco, guarda, io ho appena finito di leggere i 13-14 comunicati stampa che sono stati emessi già nel primo giorno del vertice della NATO. Non c'è un solo comunicato in cui si parli di strategie militari, strategie politiche, eccetera. Sono 14 comunicati di contratti e di appelli che vengono fatti dalla NATO al mondo bancario, finanziario, industriale. Sono stati chiesti tra l'altro ai grandi gruppi bancari 272 miliardi di dollari proprio per promuovere la ricerca, la produzione di sistemi d'arma. Ci sono i grandi gruppi bancari, tra cui c'è anche la BNP Paribas, che è la società a capo di una banca italiana, la BNL. Questo per dire a che punto è arrivata la NATO e a che punto anche le esercitazioni che vengono effettuate in territorio italiano, colpendo una regione come la Puglia, che già paga un processo di militarizzazione enorme in piena estate, esclusivamente per fare affari alle aziende private, dirottando enormi risorse finanziarie che vengono sottratte alle spese sociali e che accelerano i processi di riarmo, di militarizzazione, e spingono veramente la NATO e i suoi paesi verso la guerra totale.
0: Ma che dimensioni ha questa esercitazione che si dispiega appunto nel mare pugliese?
1: È un'esercitazione che è iniziata a fine giugno e durerà sino al 10 luglio e che coinvolge circa un migliaio di militari dei paesi a cui accennavo, paesi principalmente dell'Adriatico, c'è la Slovenia, ma c'è la Lettonia, c'è anche la Croazia e gli Stati Uniti d'America, per cui sono presenti anche unità navali degli Stati Uniti d'America. Quello che è il salto di qualità è il fatto che sempre di più le forze armate e i paesi membri della NATO stiano sempre più trasformandosi in un laboratorio sperimentale di sistemi d'arma. Avevamo già denunciato quello che sta accadendo un po' a Vicenza, la città più americanizzata d'Italia, dove ci sono 10.000 tra militari e civili statunitensi attorno alle grandi basi. Beh, e queste infrastrutture che hanno un ruolo fondamentale nella proiezione avanzata delle forze armate statunitensi nello scacchiere africano e nello scacchiere dell'Est Europa sono diventati un vero e proprio laboratorio. A Vicenza si sperimentano droni, si sperimentano nuove tecnologie di guerra automatizzata. Pertanto queste forze armate che si privatizzano, che consentono alle grandi aziende di utilizzare gli apparati che dovrebbero servire, tra virgolette, alla difesa dei paesi, che invece si trasformano in vere e proprie piattaforme di ricerca, di sperimentazione e ovviamente di promozione in campo economico e nei mercati internazionali dei sistemi d'arma. Ecco, c'è un'accelerazione, io penso che sia l'esercitazione in Puglia, ma anche il vertice NATO, stiano veramente mostrando la trasformazione di un'alleanza che era un'alleanza di proiezione avanzata della guerra, capace di intervenire in tutti gli scenari di guerra, di promuovere la guerra ovunque, ma che diventa anche contemporaneamente il laboratorio e un mercato, una kermesse in cui si accelera la guerra, si accelerano gli affari delle imprese private, si accelera la militarizzazione, ma anche, attenzione, la privatizzazione del sistema difesa e del sistema sicurezza a livello mondiale.
0: Sì, questa enorme esercitazione, appunto, in una regione a vocazione turistica come la Puglia durante l'estate, con quale consapevolezza, con quale comunicazione per la popolazione civile?
1: No, nessuna comunicazione, cioè noi l'abbiamo scoperto da un comunicato della NATO, si sono guardati bene a formalizzare, anche perché, attenzione, in questo momento cercare di convincere l'opinione pubblica che queste esercitazioni abbiano un senso, se non quello di promuovere la guerra e promuovere affari, sarebbe veramente complicato, per cui si sceglie sempre il basso profilo. Poi ovviamente nel momento in cui è diventata pubblica e ha veramente scosso soprattutto l'opinione pubblica del Salento, il ministro della difesa italiano ha tentato di metterci una pezza, lo stesso ministro Crosetto ha raggiunto la città di Lecce, il poligono militare di Torre Veneri, cercando di presentare come una grande occasione di sviluppo anche tecnologico. Attenzione, perché questo modello che mette insieme il complesso militare industriale, le forze armate nazionali, NATO ed extranato, già in Italia sta portando a processi che noi definiamo veramente di israelizzazione del comparto militare industriale, perché questi processi vedono di fatto le forze armate, strutture militari, alcune basi che vengono messe a totale disposizione del capitale industriale, dei grandi gruppi economici finanziari, delle grandi aziende del comparto bellico per sperimentare e promuovere sistemi di morte. Succede in Puglia, sempre nella provincia di Lecce, con la base di Galatina, che è diventata la scuola di formazione dei piloti, dove l'aeronautica mette a disposizione le proprie strutture e Leonardo promuove i propri mezzi di guerra a paesi che non sono paesi membri della NATO. A Galatina si esercita l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi, Singapore. Lo stesso succede in Sardegna con la base di Decimo Manno e purtroppo accadrà presto anche in Sicilia con la base di Trapani Birgi, che diventerà la prima scuola di formazione dei piloti dei paesi che hanno comprato o intendono comprare i cacciabombardieri F-35, in cui di fatto una struttura, una base militare nazionale e NATO viene messa a disposizione della grande azienda mondiale Lockheed Martin e Leonardo, che fa il proprio rappresentante in Italia, per promuovere i cacciabombardieri F-35, di cui purtroppo la popolazione di Gaza in Palestina, ma in Libano, in Siria e in Iran conoscono perfettamente le capacità di morte e di distruzione.
0: Sì, leggevamo poc'anzi, insomma, dalla stampa di oggi, che è molto centrata ovviamente sul vertice in Turchia, da una parte dell'allargamento della vendita degli F-35, in cui vuole rientrare anche la Turchia e sembra che ci rientrerà, e dall'altra dei sempre maggiori proventi di Leonardo, ormai dodicesima produttrice al mondo di armi.
1: Sì, se mi consenti vorrei aggiungere anche il ruolo di Fincantieri, un'azienda che abbiamo conosciuto, un'azienda anche questa come Leonardo a capitale pubblico, che abbiamo conosciuto alla produzione di navi per il trasporto di merci e passeggeri, che sempre più si sta militarizzando. Beh, ieri è stata l'azienda più premiata in borsa perché ha fatto 4 acquisizioni in campo europeo di aziende che promuovono la ricerca di tecnologie militari in campo subacqueo, particolarmente nel sistema dei droni. Ecco, questo lo dico perché c'è un'ulteriore spinta verso la militarizzazione anche della produzione di alcune aziende guida del nostro paese, aziende che tra l'altro poi scelgono anche di delocalizzare le loro produzioni, trasferendo interi comparti di produzione di sistemi d'arma in paesi europei, in Estremo Oriente o direttamente negli Stati Uniti d'America. Ecco, c'è un processo reale e credo che il vertice NATO, l'esercitazione, la trasformazione di molti apparati militari in veri propri laboratori sperimentali di nuove tecnologie. Io penso che sia veramente la prova evidente di questa spinta alla guerra, di spinta alla militarizzazione dell'economia e purtroppo anche di privatizzazione di settori che storicamente erano settori a controllo pubblico, a controllo politico, e che invece oggi vengono demandati, come la difesa, la sicurezza e la politica estera internazionale, direttamente al complesso militare industriale.
0: Sì, con appunto una, come dire, una comunicazione da parte del ministro della difesa Crosetto che sembra insomma surreale. Crosetto continua a dire attenzione perché la nostra difesa non abbiamo una difesa sufficiente sostanzialmente, continua quindi come dire giustificare la spesa in armamenti, ma è anche evidente che è un ministro, come dire, particolarmente attento a che gli interessi dei costruttori di armi siano ben garantiti.
1: Sì, e purtroppo direi che è anche trasversale. Quando parlavo poco fa di questa privatizzazione, attenzione, Crosetto sappiamo, conosciamo la sua storia, sappiamo quanto fosse legato direttamente al comparto unitario industriale, ma noi stiamo assistendo a politiche di porte girevoli in cui capi di Stato Maggiore della Marina Militare a 4 mesi dal loro pensionamento entrano ai vertici di industrie, penso Orizzonti dei Sistemi Navali, che è una joint venture tra Leonardo e Fincantieri, per la progettazione e pianificazione di navi da guerra e sottomarini da guerra. Ma voglio anche ricordare quello che accade in Italia. L'Italia sta promuovendo in ambito anche NATO la ricerca di tecnologie di guerra per il settore underwater, il settore sottomarino, particolarmente nella città di La Spezia, con un polo che è un polo della Marina ma che è diventata una fondazione privata proprio per assorbire il capitale privato, assorbire le grandi aziende private come in cantieri in testa e altre, cooptare le università. E beh, chi mette a presidente della fondazione la ex ministra del Partito Democratico, la Pinotti. Ecco, questo lo dico perché purtroppo poi, ma anche ieri al vertice NATO abbiamo visto alcuni esponenti del Partito Democratico in prima fila al vertice. Ecco, questo lo dico perché purtroppo...
0: Chi erano questi esponenti?
1: L'ex, posso subito trovarlo, è l'ex... l'ex segretario della città di Molfetta, lo dico subito perché era tra l'altro stato fotografato e ovviamente i pacifisti e i no war pugliesi hanno immediatamente sollevato, e si chiama Alberto Lo Sacco, è stato commissario del Partito Democratico a Molfetta ed era proprio al summit, bello fotografato in prima fila. Ecco,
0: e la stessa Roberta Pinotti di cui parlavi prima, poi è stata
1: Roberta Pinotti,
0: ex ministra
1: della difesa. Ma attenzione, c'è stato qualche giorno fa, proprio alla vigilia del vertice della NATO, una trasmissione alla 7 in cui c'è stato un faccia a faccia tra il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ma l'ex ministro della difesa nel governo, ultimo governo Conte e Draghi, del Partito Democratico, in cui era lui ad attaccare il governo sulle difficoltà a mettere le risorse necessarie e fondamentali per accrescere le potenzialità di difesa, ossia di guerra, del nostro paese. Ecco, questo lo dico perché attenzione, purtroppo, ma del resto lo stiamo vedendo in campo europeo, al di là delle coloriture dei governi ai vertici dei paesi europei, quando c'è da andare poi in Commissione europea o andare alla NATO per promuovere nuovi programmi di riarmo, l'unanimismo direi è una delle caratteristiche. Il programma Rearm Europe da 800 miliardi in 4 anni parato dalla Commissione europea è stato votato a stramaggioranza del Parlamento europeo con voti del centrodestra e voti del centrosinistra. Ecco, questo lo dico perché purtroppo la spinta alla guerra, la spinta ai processi di riarmo e militarizzazione in questo momento è trasversale, e proprio per questo richiede una mobilitazione dal basso da parte dei settori sociali che non possono pagare come stato stanno pagando in termini di tagli alle spese sociali, di inflazione e di impossibilità di avere accesso ormai ai beni di consumo primari, e che rischiano di fatto di essere coinvolti direttamente da questa guerra mondiale.
0: Sì, la situazione è veramente molto preoccupante, ovviamente poi questo tu l'hai detto insomma più volte, ma con la conseguenza di tagli ormai definitivi, direi, allo Stato sociale in tutte le sue forme in Italia, ma non soltanto in Italia, insomma è un problema almeno continentale.
1: Assolutamente.
0: E noi ti ringraziamo come sempre per la tua, i tuoi approfondimenti e la tua puntualità, e quindi grazie e a risentirci presto.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Ciao.

0: nociva. En la sonrisa de George Bush, un genocida.
1: E torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo sui giornali, sulla carta stampata, per andare a vedere le cronache di Roma che oggi ci riservano, come dire, dei titoli di merda, scusate il linguaggio poco edulcorato, in particolare Roma del Corriere della Sera. Maranza e mala movida, l'allarme del Campidoglio, nasce il pool sicurezza. Si usa la parola Maranza in modo tranquillamente in un titolo, comunque andiamo a vedere di cosa parlano. Il tema sicurezza è così caldo che dopo il caso Maranza al Colosseo il Campidoglio decide di dare un segnale, nasce la commissione speciale sulla sicurezza urbana. Si lancia così un doppio messaggio. Il primo sta nella spinta a dare una mano concreta sui fenomeni come Maranza, mala movida, morti stradali, e dopo problemi per ultimo Tor Vergata, pure la gestione dei grandi eventi. Il secondo suona come allarme per la politica, serve un aiuto per evitare che la città vada fuori controllo.

Prima di andare avanti volevo così semplicemente un po' divertirmi a vedere qualcosa di più sulla parola Maranza andando a vedere il sito dell'Accademia della Crusca, cioè il sito diciamo ufficiale che parla della lingua italiana, ragazzo o meno frequentemente ragazza che appartiene a gruppi di giovani che condividono e ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali, capi d'abbigliamento e accessori appariscenti. Il linguaggio volgare verrebbe dal punto di vista dell'origine della parola melanzana, con sovrapposizioni di voci come Marrakesh o Marocco. E la cosa interessante è che la prima attestazione dell'italiano scritto è in una canzone di Jovanotti, il capo della banda, nell'88. E la diffusione ovviamente è di più dal 2022, dal 2020 in poi. Negli ultimi anni il termine Maranza si è diffuso tra i giovani, in particolare su TikTok, per identificare un certo tipo appunto di ragazzi, atteggiamenti grezzi o volgari. Dice non è un neologismo, in realtà esiste dagli anni 80, significa tamarro, coatto, ma poi appunto continua dicendo: nell'estate 22 alcuni raduni di giovani avvenuti tra Peschiera del Garda e Riccione hanno portato il fenomeno Maranza tra virgolette all'attenzione dei media nazionali. Il termine si è diffuso nella stampa e nei telegiornali. L'opinione pubblica si è divisa tra chi ritiene Maranza un fenomeno sociale pericoloso e criminale e chi invece ne evidenzia le contraddizioni e mette in risalto gli aspetti più ridicoli e caricaturali. Inoltre, dice, una buona parte di coloro che definiscono Maranza è composta da giovani italiani di seconda generazione di origine nordafricana e ragazzi nordafricani immigrati in Italia, e quindi ciò ha contenuto la proliferazione di pregiudizi e contenuti mediatici, quindi sui giornali, di carattere razzista. E questo tanto per dire che quando il Corriere della Sera usa Maranza nel primo titolo sta usando una parola che ha una connotazione razzista, lo dice l'Accademia della Crusca, non solo Radio Onda Rossa. Comunque andiamo a vedere questa grande situazione di pericolo ravvisata dalla giunta Gualtieri, tanto da istituire un'apposita commissione. Evidente, siamo a pagina 2 di Roma del Corriere della Sera. Evidentemente non bastava un consigliere per il sindaco, l'ex magistrato Francesco Greco, il cui inserimento nello staff del gabinetto a Palazzo Senatorio un paio d'anni fa aveva comportato un'operazione di chirurgia politica, ovvero l'espianto della sicurezza dal pacchetto deleghe dell'ormai ex assessora Monica Lucarelli. Il tema è così caldo che dopo tanti episodi che dispiegano il racconto di una pericolosa deriva, il Campidoglio decide di dare un segnale forte di presenza. Il terzo in questa consiliatura, sia concreto alla città sia politico a chi si deve occupare di far rispettare l'ordine. Con la nascita della commissione speciale sulla sicurezza urbana si dà infatti un doppio messaggio, appunto come si leggeva prima, e il primo consiste nella spinta a voler dare una mano pratica all'analisi dei fenomeni che possono stravolgere le dinamiche di vivibilità cittadina, dai Maranza alla malavita, passando per i rischi sulle strade della capitale, e magari in una combo di commissioni pure la gestione dei grandi eventi sulla scia di quanto successo sabato notte nel deflusso post concerto di Ultimo a Tor Vergata. Il secondo messaggio, certamente più politico, è ai naviganti con le mani sul timone, ovvero a chi ha la responsabilità della sicurezza, forse non alle forze dell'ordine, che sotto numero fanno quello che possono, poverini aggiungerei io, ma al governo che le organizza sul territorio e suona come un allarme, visto che il Campidoglio non ha il tema tra le sue mansioni, vale come sorta di richiesta d'aiuto a gestire problemi di una città
che da un paio d'anni a questa parte sembra aver ingranato la marcia per ripartire, ma che non dimostra di avere ancora le gomme per correre veloce. Direi una metafora veramente stringente di Andrea Arzilli, che scrive sta roba. Perché c'è più turismo e ci sono più soldi per tutti? Io sti soldi per tutti non li ho visti, ho visto probabilmente sì, c'è chi guadagna dal turismo e ci sono, ma c'è anche più gente per le strade e quindi anche più incentivi o maglie dei controlli meno serrate per chi ha l'idea di delinquere. Così con una scelta che arriva dopo l'istituzione dei tutor della notte si passa all'azione. La commissione è strumento per approfondire i bisogni dei territori e costruire risposte concrete, dice la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli, e cioè sportello per intercettare le istanze dei territori dalla scarsa illuminazione alla turbolenza della notte. Scarsa illuminazione, io farei presente alla giunta che spengono i lampioni per quadranti interi di quartieri. Succede al Pigneto, succede a Torpignattara, succede a San Lorenzo, vedano un po' loro. E quindi ma anche sempre questa commissione deve essere un laboratorio dove esaminare vari fenomeni e sottoporli in una seduta a competenze giuste per affrontarli. Si discuterà di come fermare l'onda dei Maranza dopo il caso Colosseo, di come un caso Colosseo credo che sia una zuffa tra alcuni ragazzi e dei vigili urbani. E comunque verranno analizzati i dati dei vigili sui blitz delle pattuglie nei locali e strada, in particolare droga e alcol. Quindi qua poi ci sono le situazioni più difficili, una pagina intera dedica a questo schemetto ampliato del Corriere, che oggi dà veramente il meglio di sé. Si parla, il primo Maranza, l'etichetta è questo: aggressioni, risse, rapine soprattutto in zone turistiche, e qui insomma si fa riferimento finalmente al caso che viene citato più volte, l'aggressione a una pattuglia di vigili urbani la sera del 1° luglio ha portato alla ribalta all'improvviso la questione Maranza, che è a Roma in tutta la sua drammaticità. Ora, drammaticità al punto che per la prima volta la Premier Meloni e Piantedosi sono intervenuti per sottolineare i risultati delle forze dell'ordine per i controlli effettuati, gli arresti, le denunce, i sequestri. I Maranza, ovvero, qui lo spiega proprio il Corriere, le comitive di giovani stranieri, quindi il problema è che sei straniero, è che sei giovane, anche di seconda e terza generazione, per lo più nordafricani, quindi se sei straniero e nordafricano peggio, saranno monitorati nei luoghi, quindi si parla di profilazione sostanzialmente, nei luoghi di ritrovo dei gruppi, come il Colosseo appunto, insieme con la stazione Termini, ma anche zona Piazza Venezia, dove sono frequenti le rapine di lavoratori stranieri che a notte fonda prendono l'autobus per tornare a casa a fine turno, così come a Corso Vittorio, dove non sono rare le aggressioni ai turisti che escono dai locali pubblici. I carabinieri hanno effettuato negli ultimi tempi una serie di arresti. Giovani ubriachi alla guida, gli incidenti in aumento è un altro punto. Orari, vendita e spazi dei locali in troppi senza regole è il terzo, e poi piazze di spaccio in centro, le consegne in monopattino è il quarto. Ma c'è anche una velina proprio diretta dalla prefettura: sarà tolleranza zero per gli atti di vandalismo, domani arrivano i tutor. È Rinaldo Frignani che ricopre la velina. Tolleranza zero non solo per chi commette reati nelle notti della movida, ma anche per chi si lascia andare atti di vandalismo. Un'azione a tutto campo, quella delle forze dell'ordine, già da questo fine settimana, messa a punto ieri in prefettura durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Giannini. Sarà quindi un weekend che per i vertici della sicurezza inizierà tuttavia già domani sera, nel quale
dunque la novità non sarà rappresentata soltanto dai 60 tutor che dovrebbero entrare in servizio in diversi punti del primo e del secondo municipio a supporto dei frequentatori della Movida. Si parla per ora di Trastevere, San Lorenzo e forse anche Piazza Bologna. Sul tavolo c'è anche l'ottimizzazione delle risorse a disposizione delle forze dell'ordine, in modo da fornire un servizio più completo di vigilanza, in particolare di quelle dove gli investigatori hanno registrato una recrudescenza di episodi di teppismo e di criminalità. Proprio in queste ore saranno intensificati i servizi di sorveglianza intorno al Colosseo, ma anche sulla terrazza di Largo Gaetano Agnesi, in seguito all'assalto da una pattuglia di vigili urbani da parte di una banda di Maranza. 4 volte l'abbiamo letto in 3 pagine questa cosa. Proprio questi ultimi sono finiti al centro della pianificazione di controlli interforza, che finora hanno portato all'arresto di una 15ina di persone, con altre decine denunciate, al sequestro di un gran numero di coltelli e tirapugni, oltre che di dosi di droga. Si tratta di uno scenario che preoccupa, ma che è ormai inserito in un sistema di controlli che sarà ripetuto nei prossimi giorni, non solo in centro, ma anche in altre zone frequentate da comitive di questo genere. La profilazione razziale mi sembra proprio alla base di tutto questo scenario. Un ambito diverso da quello da dove dovrebbero operare i tutor sono gestiti dal Campidoglio, che saranno dislocati in presidi insieme con i volontari della Protezione Civile, gli agenti della Polizia Municipale. Per i vigili urbani è previsto un aumento di 20 pattuglie fornite dai gruppi territoriali proprio per il controllo del territorio nelle notti di Movida, un sistema integrato di sorveglianza che tuttavia non può prescindere dall'operato di polizia, carabinieri, guardie di finanza. I primi risultati di quello che accadrà domani sera nel fine settimana si sono tuttavia già visti al Colosseo, un metodo che sarà utilizzato altrove per contrastare sul nascere gli episodi di movida estiva. A questo Roma di Repubblica aggiunge: non si cambia, cioè il titolo è, non è il primo titolo che si occupa di altro, il secondo titolo è Maranza al Colosseo, allerta per i mondiali. I mondiali che non si giocano al Colosseo, ma si giocano negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Ma qual è l'allarme? Mentre il difensore dell'Egitto Yasser Ibrahim sblocca di testa la sfida contro l'Argentina, si parla della partita di ieri sera, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro circondano l'area del Colosseo. Dopo l'assalto alla polizia locale la settimana scorsa, ieri alle 18:15 è scattato l'ennesimo blitz contro le squadriglie di giovanissimi nordafricani. Le squadriglie, che parola è non si sa, che si radunano nel cuore di Roma portando scompiglio tra risse e rapine. Ma ieri insomma c'era una grande partecipazione di giovani arabi e arabe che seguivano la partita tifando Egitto, molti insomma non l'abbiamo vista al Colosseo, l'abbiamo vista al Pigneto, con le bandiere della Palestina anche per l'impegno al fianco della popolazione palestinese dell'allenatore dell'Egitto. Questo abbiamo visto, questo evidentemente non piace. Però oltre 30 militari hanno circondato Largo Gaetano Agnesi, la piazza Belvedere con vista mozzafiato sull'anfiteatro Flavio. In mezz'ora sono state identificate più di 20 persone. Controlli in vista della partita Francia-Marocco di domani sera. Quindi insomma questi giovani non possono neanche seguire le partite come gli pare, perché prima avviene la profilazione razziale che li identifica, perché questo ci sta raccontando Repubblica, e che ci dedica una bella pagina intera, pagina 5, Colosseo, controlli speciali, nuova allerta Maranza, Ritanga, si gioca Francia-Marocco. Mentre qui si appunto si l'ordine di intensificare i controlli durante le partite dei mondiali è arrivato direttamente dal Viminale. L'obiettivo? Evitare che gli eventuali festeggiamenti vengano usati come un pretesto per creare problemi d'ordine pubblico. L'allerta è alta anche per domani sera. Alle 22 si giocherà Francia-Marocco, quarto di finale del mondiale a Parigi. Da giorni si teme il rischio di disordini, come già avvenuto nel 22. Sì, però a Parigi la partita è Francia-Marocco, non Italia-Marocco. Comunque, anche a Roma il livello di attenzione è stato innalzato. L'area del Colosseo sarà presidiata
con massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. I giovani, in prevalenza marocchini, egiziani e tunisini, che arrivano in Italia ancora minorenni e che spesso compiuti 18 escono nei circuiti di accoglienza, questi sono i Maranza, secondo questa nuova definizione che troviamo qua, che è di Luca Monaco. C'è anche chi prosegue i corsi di inserimento al lavoro e di lingua, ma nel tempo libero si ritrova con i connazionali in largo Gaetano Agnesi, a volte lasciandosi trascinare in comportamenti poco urbani, tra risse e aggressioni ai turisti. Il giro di vita del Colosseo è iniziato il 2 luglio, dopo mesi di segnalazioni da parte dei residenti e dei commercianti. Vorrei sapere chi è residente al Colosseo, ma insomma, l'apice è stata l'aggressione alla polizia locale avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì. Allora, l'abbiamo letta citata 4 volte sulla cronaca di Roma del Corriere, su Repubblica è già la seconda. L'apice è stata l'aggressione, appunto, gli agenti erano intervenuti perché 40 ragazzi egiziani, tutti egiziani, stavano accendendo i fuochi d'artificio per festeggiare i 21 anni di un loro amico. Quando i vigili hanno cercato di portarlo via per l'identificazione, è scappata la rivolta. Del resto non ci sembra una grandissima idea, se ci sono dei ragazzi che festeggiano un compleanno, arrestarne uno, fermarlo, portarlo via, ma insomma. Nei giorni successivi sono scattati i controlli a tappeto. Il 4 luglio è stato organizzato un maxi blitz congiunto di carabinieri e polizia. L'area del Colosseo e di via Fori Imperiali è stata cinturata, oltre 350 persone identificate, quindi profilazione razziale, 10 gli arresti, 9 le denunce per reati che vanno dal porto d'armi improprio alla rapina, fino al furto, allo spaccio, all'esercizio abusivo dell'attività di guida turistica. Domenica un'altra operazione, decine di agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, diretti da Tommaso Niglio, hanno identificato altre 150 persone. 13 cittadini stranieri sono stati accompagnati negli uffici di via Patini per il fotosegnalamento e al termine degli accertamenti 6 cittadini egiziani tra i 22 e i 29 anni sono stati trasferiti nel centro di permanenza per rimpatri di Caltanissetta. Quindi nessun reato, sono state solo prese delle persone che si vogliono deportare. Ieri blitz dei carabinieri della compagnia Roma Centro è andata avanti fino all'alba. Adesso finalmente la piazza ha cambiato volto, dice Gabriele Rosato, il titolare del bar La Biga in via Nicola Salvi. Speriamo solo che duri, cioè è diventata bianca e fatta di turisti che gli portano soldi. Questo è poi c'è anche un'intervista che ci sembra sinceramente poco interessante, cioè si intervista un commerciante del mercato arabo di Centocelle che commenta quello che viene chiamato il fenomeno, che sarebbe il fenomeno Maranza, tanto per cambiare. Incredibilmente sulla prima pagina della cronaca di Roma del Messaggero questa cosa non c'è. Il primo titolo è dedicato a Pharmacup, corsa al salvataggio, vendute 5 farmacie per 8,5 milioni. Il comune acquista dall'azienda 3 immobili, iniezioni di liquidità. La fotonotizia è dedicata alle botticelle scortate dai vigili urbani perché insomma per il caldo ovviamente c'è un grosso problema per i cavalli, ma sulla prima pagina niente Maranza per il Messaggero. Si parla invece qui di sto controllando ma neanche dentro se ne parla. Qui invece si parla di un'altra cosa. E Pietralata si opponeva allo stadio, pagherà maxi risarcimento danni. La somma è di quelle che fanno tremare i polsi, poco meno di 314.000 euro, è quanto la seconda sezione del Tribunale Civile di Roma ha stabilito come cifra di risarcimento danni, cioè sono 219.000 euro, e spese legali altri 21.000, che uno degli occupanti delle aree di Pietralata dovrà versare al Campidoglio per tutti gli anni di occupazione abusiva. Questa sentenza dimostra la correttezza dell'operato dell'amministrazione, che non ha cacciato le persone come qualcuno ha provato a dire, ma si è semplicemente e giustamente riappropriata di aree che erano già state espropriate. Ora andiamo avanti con l'iter per la realizzazione dello stadio a Pietralata, dice l'assessore all'urbanistica del comune Maurizio Veloccia.
La questione ovviamente nasce quando parte il progetto stadio della Roma a Pietralata. I terreni sono di proprietà pubblica, ma sono occupati. Ci sono sopra 3 nuclei familiari, che però quei terreni li posseggono non come proprietari, ma come detentori precari con l'obbligo del rilascio immediato a semplice richiesta del Comune di Roma. Al momento di far entrare la Roma sulle aree, iniziano le cause. I 3 nuclei familiari tentano la carta dell'uso capione, cioè dell'acquisizione della proprietà delle aree mediante il possesso prolungato. Le prime cause vanno male per i ricorrenti ed è anche uno dei primi momenti di tensione con la Galassia, non stadio, che urla come slogan che si cacciano via intere famiglie per fare uno stadio. Ecco perché l'assessore Veloccia ricorda gli slogan di quei giorni. La giudice che ha emanato la sentenza nel ricostruire la vicenda scrive: acclarato che l'unico titolo di godimento vantato in giudizio dalla parte attrice in effetti non sussistesse, non c'è parte attrice in uso capione, insomma c'è un credito risarcitorio che questi devono pagare, dice la giudice. E poi c'è un dettaglio importante: a ridosso dell'udienza, i ricorrenti avevano depositato una nota di rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo che la causa venisse estinta. Tuttavia, con la giudice ha ricordato, perché la rinuncia abbia effetti deve essere accettata dalla controparte. Per quanto questa sia una causa di un singolo nucleo familiare, è comunque un passaggio di rilievo per il mondo dei contrari allo stadio giallo-rosso. Questo ci dice il Messaggero in cronaca di Roma. E con questo finiamo anche la parte locale della rassegna stampa di questa mattina.

parleremo con una giornalista italo-iraniana dei funerali di Khamenei in Iran, cercando insomma di raccontare l'importanza e la grandezza, insomma cosa significa tutto questo, anche se stamani i giornali non ne parlano, e comunque i giornali occidentali ne hanno parlato non tantissimo. Ne parleremo con Tara Riva tra una decina di minuti. Intanto vi lasciamo ascoltare un po' di musica, a partire da Miriam Makeba con Nina Simone.

0: Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11:03 minuti. Abbiamo con noi Tara Riva, analista italo-iraniana specializzata in relazioni internazionali, che ringraziamo moltissimo per la sua partecipazione. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille a voi per l'invito.
0: E diciamo che abbiamo così organizzato questa corrispondenza per parlare dei funerali dell'Ayatollah in Iran, ma la corrispondenza capita in una mattina in cui c'è di nuovo un po' uno spostamento del panorama, perché come abbiamo cercato di dar conto durante la rassegna stampa, questa notte ci sono stati degli attacchi delle forze degli Stati Uniti a alcuni siti iraniani, perlomeno così abbiamo letto, e poi una risposta militare dell'Iran. Vogliamo partire da questo?
1: Sì, certo. Quello che è successo ieri notte in realtà riflette molto anche quanto fosse provvisorio il memorandum d'intesa che è stato elaborato, anche perché questo è stato poi messo in discussione dallo stesso presidente statunitense Donald Trump nelle ultime ore. E dopo l'arrivo di Trump ad Ankara per il vertice NATO, l'Iran ha poi successivamente attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz, e questo poi ha scatenato una risposta statunitense con attacchi molto intensi ieri notte verso diversi siti iraniani, da Bandar Abbas a Sirik, e poi in altre aree dell'Iran ci sono anche dei video che hanno ripreso diversi attacchi. E oggi stesso Donald Trump sembra mettere quindi in discussione lo stesso memorandum, ma in realtà appunto è all'interno delle varie interpretazioni che ci sono in questo memorandum che si nasconde un pochettino anche il problema principale, ossia il fatto che per l'Iran una volta che è stato raggiunto un determinato livello di controllo dello stretto di Hormuz, è molto difficile che poi questo controllo venga ceduto così facilmente, e gli Stati Uniti si trovano in questo bivio in cui devono scegliere se accettare di fare un vero passo indietro per proseguire per la via diplomatica, oppure se andare fino in fondo, ecco, con un'azione militare molto più intensa, che non ha niente a che vedere con quello che abbiamo visto precedentemente, anziché stare in questo interregno in cui non viene presa un'azione decisiva, perché lo stallo in cui ci ritroviamo appunto è quello di un memorandum che non chiude la questione e lascia diversi fronti completamente indiscussi, se non addirittura aperti, e che lascia lo spazio appunto a escalation continue e interruzioni della diplomazia che si ripetono e si ripeteranno con ogni probabilità.
0: E questo nuovo recrudescenza degli attacchi militari appunto avviene in mezzo a questa settimana che è prevista, che è già iniziata celebrazione dei funerali di Ali Khamenei. Funerali che seguendoli un po' sui media colpiscono molto, innanzitutto per la enormità, no? Si celebrano molti mesi dopo la morte. Sappiamo che la morte è stata nel primo giorno di attacco degli Stati Uniti all'Iran, quindi il 28 febbraio, e non so se ci vuoi un po' intanto descrivere come sono stati pensati, quanto hanno a che fare con la liturgia sciita, il fatto che comunque l'Ayatollah è una carica religiosa importante per gli sciiti, e quanto hanno a che fare invece appunto con la situazione geopolitica, la guerra, eccetera.
1: Esatto, le due cose si uniscono molto bene, proprio perché questo funerale ha un aspetto molto importante per la religione sciita, perché cade in un momento del calendario sciita abbastanza importante, cade in una fase in cui per una parte della consistente della comunità sciita, anche al di fuori dell'Iran, non solo all'interno dell'Iran, c'è stato un vero e proprio attacco a, per molti, una figura che non è solamente politica ma anche una figura religiosa, ecco, quindi un attacco che avviene anche su quel fronte, e il suo assassinio quindi unisce in un certo senso questa comunità che fa parte dell'Islam. Tuttavia anche politicamente lo Stato iraniano ha ogni incentivo anche di capitalizzare su questo aspetto. Dunque è interessante notare che già all'inizio, di quando era stato delineato un po' il programma dei funerali, fra le tappe che erano state programmate risultano anche due tappe che sono situate in Iraq, quindi tra le tappe dove appunto passerà il feretro e dove ci sarà questa processione, ci sono anche le città di Najaf e Karbala, che sono due città che si trovano ovviamente sono città sacre per lo sciismo, se vogliamo utilizzare il termine sacro in questo contesto, sono città molto importanti storicamente, e quindi questa proiezione anche di un potere religioso ma anche politico, di una leva che l'Iran ha e che ha sempre, in particolare negli ultimi decenni, utilizzato, diventa anche particolarmente visibile, perché mostra questa capacità di andare anche al di fuori dei confini ufficiali dello Stato iraniano, di mantenere quindi questo tipo di contatto e di potere, se di potere si vuole parlare, anche quando si tratta di ambiti religiosi. Dunque includiamo anche questo. Poi ci sono tappe che erano state programmate all'interno dell'Iran, ovviamente partendo da Teheran e poi Qom, per poi arrivare infine a Mashhad, dove poi ci sarà la sepoltura.
0: Scusa se posso interromperti un attimo, tornando sulla questione del fatto che questi funerali arrivano in due città anche dell'Iraq. Leggevo in un'analisi di Ugo Tramballi dell'ISPI come questo sarebbe l'affermazione di quello che l'Iran ha sempre chiamato la difesa avanzata. E cioè appunto il portare le guerre fuori dai confini iraniani, e non so se questa lettura ce la puoi confermare.
1: Sì, ecco, io personalmente come analista vedo molto più spesso l'intenzione dello Stato iraniano, in particolare della Repubblica Islamica, di mantenere un approccio molto spesso anche piuttosto razionale, quindi di vedere i propri obiettivi politici e vedere eventualmente come questi possono essere anche raggiunti tramite alleanze storiche, tramite vicinanze anche religiose. Quindi è più la strategia semmai che guida, e poi utilizza come giustificazione questo tipo di unione che il contrario. Quindi non necessariamente siamo sciiti, dunque siamo uniti, quanto il fatto che c'è anche un motivo politico per portare avanti questo tipo di alleanze, e quindi sono tra virgolette razionali in questo senso. E sì, l'Iran ha sempre utilizzato negli ultimi anni, in particolare la Repubblica Islamica ha utilizzato molto la sua nozione di difesa avanzata, proprio perché aveva senso, secondo la lettura in particolare di Khomeini e di chi lo circondava, di appunto avere delle alleanze che tenessero il più possibile gli attacchi al di fuori dei confini iraniani, quindi eventualmente di resistere al di fuori di quello che è il territorio iraniano, per non portare la guerra nel territorio iraniano, quindi di creare questa rete che avesse questo obiettivo. Tuttavia quello che molto spesso a mio avviso diciamo, passa in secondo piano è considerare queste reti puramente come proxies, perché sicuramente sono supportate dall'Iran, se vogliamo parlare di Hezbollah in Libano o delle milizie sciite in o filo-iraniane, ancora meglio, in Iraq o in altre aree, vogliamo parlare di Yemen e quant'altro, sicuramente sì, c'è la connessione con l'Iran, questo è fuori dubbio, e sono supportate, armate e quant'altro dall'Iran, ma c'è anche una storia locale, non vengono dalla Luna, non sono comparse all'improvviso, ci sono delle questioni locali che sono irrisolte, quindi c'è una questione locale che è irrisolta, ci sono problematiche locali, delle comunità locali in questione, e a quel punto l'alleanza inizia ad avere un senso anche per quelle comunità locali. È difficile che l'Iran riesca a comandare elementi, no? Tra virgolette, di comunità distanti con cui improvvisamente condivide magari qualche legame religioso o quant'altro, non avrebbe molto senso. Quindi va considerata anche la questione locale, quella del Libano, per esempio, è piuttosto evidente, della parte del Libano del Sud, no? E la storia appunto di come poi sono nati determinati meccanismi. Questo ovviamente da descrivere in maniera assolutamente fattuale, non per giustificare nessuna forma di crimine di guerra o di attacchi o quant'altro che violano il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario, ma va sempre compreso anche che quando ci sono delle problematiche come quello che c'è stato nel Libano, nella parte sud del Libano, con la comunità sciita e quant'altro, quelle dinamiche, Sabra e Shatila, e quel tipo di storia diventa un terreno fertile poi per un alleato esterno che cerca di capitalizzare e quindi anche di sfruttare una questione irrisolta in un luogo più distante, pur di mantenere per i propri interessi un potenziale conflitto distante dal proprio territorio.
0: Certo. Senti, tornando al funerale, stavi appunto raccontando come si è dispiegato in questi giorni le varie città che ha attraversato. Abbiamo visto folle oceaniche a Teheran, messaggi anche in inglese desiderio di vendetta nei confronti degli Stati Uniti in particolare. Come lo dobbiamo leggere questo enorme corteo?
1: Beh, è un corteo che è stato davvero molto importante e una partecipazione che possiamo osservare tutti quanti che è enorme, questo è certo. Va compreso ovviamente che l'Iran è un paese di 90 milioni di abitanti, quindi per quanto cortei possano essere ampi, questo sia per i cortei che stiamo vedendo ora, sia per altre proteste che sono avvenute, va sempre compreso e messo in relazione con tutta la popolazione. Io, molti analisti che seguo io, questo lo affermano sempre, cioè che non è che, per esempio, qualche anno fa, quando ci sono state delle proteste in Iran, anche da Donna Vita Libertà, o anche le proteste recenti che ci sono state poi, confluite nel massacro, quello di gennaio del 2026, non bisogna, bisogna prendere ovviamente quel tipo di proteste e tutto quanto come un problema reale, un malessere reale che c'è una parte consistente della popolazione, ma anche metterlo in relazione al fatto che c'è una parte della popolazione iraniana e per quanto non sia la maggioranza, che sostiene il sistema attuale. Molti lo stimano circa attorno al 20%, la maggior parte delle stime portano appunto tra un 15 e il 25, quindi circa un 20% della popolazione che è allineata e crede nel sistema della Repubblica Islamica. Ora, questo non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze supportano questo sistema, non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze oggi ai funerali condividano le stesse idee. C'è chi può essersi avvicinato perché ha sentito il proprio paese sotto minaccia, c'è chi invece vuole vendetta, ci saranno magari persone più intransigenti, ci saranno delle persone più moderate che magari lo fanno più da iraniani che si sentono attaccati in maniera ingiustificata e quant'altro, ma va sempre preso appunto come va sempre messo in relazione alla statistica, quindi con un paese di 90 milioni di abitanti con opinioni molto divergenti tra di loro. Addirittura, ecco, giusto per rendere l'idea di quanto le opinioni siano divergenti, nella stessa Repubblica Islamica in questo momento stanno diventando, nelle ultime settimane sono diventate piuttosto evidenti anche le divergenze tra la stessa leadership della Repubblica, quindi le varie correnti tra i pragmatici che tendono a essere più favorevoli a scendere a compromessi con gli Stati Uniti, alla diplomazia, e invece altre correnti che sono più intransigenti e meno favorevoli a scendere a compromessi, semmai sostengono che bisogna mantenere una linea dura perché in questo momento non ci sono sufficienti incentivi per scendere a compromessi, gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di fermarsi, che non bisognerebbe fidarsi, ecco. Quindi ci sono divergenze anche all'interno dello stesso sistema, per quanto questa leadership all'interno del sistema non sia opposta al sistema stesso, non sia opposta alla Repubblica Islamica, ma anche all'interno di quel sistema ci sono delle divergenze. Se poi consideriamo tutta quella parte della popolazione che invece si oppone interamente alla Repubblica Islamica come sistema politico, e questo può essere variato anche negli ultimi mesi, può essere che un paio d'anni fa volessero appunto opporsi a un sistema di questo tipo, e magari adesso con guerre e una situazione molto più incerta non lo vogliano più, oppure altri che sono addirittura favorevoli ad avere un ulteriori attacchi statunitensi pur di avere un regime change. Ci sono tantissime opinioni divergenti e queste chiaramente emergono. È chiaro che dal tipo di piazza che noi vediamo il campione rappresentativo che otterremo è diverso. Quello che sappiamo è che un 20% della popolazione sicuramente è a supporto, per ideologia o per convenienza, perché c'è anche questo aspetto, del sistema vigente, e questo molte volte è stato sottovalutato, e poi ciclicamente a sorpresa ci meravigliamo quando vediamo che effettivamente ci sono c'è una folla enorme a supporto che supporta il sistema e che vede nell'uccisione di Ali Khamenei come un martirio, qualcuno che si è sacrificato per il bene del paese, qualcuno che è rimasto a condurre il paese nei momenti più critici e che ha accettato il sacrificio addirittura anche di alcuni membri della sua famiglia. Quindi di vedere in questo qualcosa anche che risuona molto nello sciismo per certi aspetti, e di vedere appunto il suo come un sacrificio, come un martirio vero e proprio. E questo, a mio avviso, è stato, che uno creda o meno indipendentemente dal credo, è stato un errore strategico da parte degli Stati Uniti, perché effettivamente Khamenei era comunque molto criticato da una larga fetta del paese, anche persone che magari non erano particolarmente contrarie alla Repubblica Islamica. Tuttavia, ecco, in questo modo è stato reso un martire, e questo è stato un errore di calcolo, perché ha rafforzato alcuni aspetti della Repubblica Islamica, soprattutto anche la retorica della resistenza. Un aspetto che emergerà successivamente e che l'Iran negli ultimi anni era già su questa via, ma le ultime due guerre che ci sono state, quella dei 12 giorni l'anno scorso e quella recente, iniziata il 28 febbraio del 2026, hanno accelerato un processo che in Iran stava già avvenendo comunque, sia nella popolazione, sia quello da molto tempo, sia nella leadership, ossia quel processo dove ci si allontanava sempre di più da un paese e da un sistema, meglio, fondato sui principi rivoluzionari della Repubblica Islamica, quindi con la matrice più teocratica che la caratterizzava, verso un sistema molto più securitario, molto più nazionalista. E questo è un processo che è stato accelerato e che vediamo emergere molto di più adesso, proprio perché con l'eliminazione in particolare di alcune figure nell'IRGC e dei Pasdaran e quant'altro, La seconda generazione che sta emergendo, quindi più giovani che stanno emergendo, hanno un'idea molto diversa di nazionalismo e di Iran rispetto alla generazione precedente, sono più distanti da quell'interpretazione più religiosa e molto più vicini a quella più militarista, più securitaria, più nazionalista. Ecco, quindi la domanda sarà sempre meno quanto sei islamico per essere allineato agli ideali dei valori della Repubblica Islamica, ma sarà più quanto sei iraniano e sei patriottico per nel difendere il tuo paese. Quindi questo è un processo che probabilmente avverrà. Non è una valutazione di diciamo qualitativa, nel senso non sto dicendo moralmente quale sia meglio, è semplicemente un'osservazione fattuale, ecco.
0: E quindi quanto più sei iraniano, inteso anche cioè inteso come proprio persiano, cioè nel senso è anche rispetto alla composizione etnica molto sfaccettata dell'Iran che si chiede questa adesione al regime?
1: Questa è una domanda molto importante, ecco, perché c'è sempre molta confusione attorno a questo tema. Allora, quando si parla la lingua, per esempio, che parliamo noi in Iran, la lingua ufficiale, ecco, è il persiano, poi ci sono moltissime altre lingue nel paese che vengono parlate dalle diverse comunità, c'è il curdo, c'è diciamo l'azero, ci sono tantissime altre lingue che vengono parlate in Iran, ma la lingua ufficiale appunto è il persiano. Tuttavia il termine iraniano è molto importante. Io so che molti iraniani all'estero si presentano come persiani, tuttavia starei molto attenta su questo, perché iraniano è il termine che definisce la tua cittadinanza, indipendentemente dalla comunità di cui fai parte. Tu sei iraniano come cittadino. L'aspetto etnico è indifferente, tu sei un iraniano se sei un cittadino curdo iraniano, se sei un cittadino diciamo della minoranza più turca iraniana, se sei un cittadino arabo iraniano. Nella parte del sud abbiamo una minoranza che parla arabo, quindi è una minoranza araba iraniana. E questo è molto importante da mantenere, perché in un paese come l'Iran, che è un paese comunque molto diversificato, è importante che ci sia questa attenzione, ecco. Molto spesso si utilizza persiano e iraniano in modo interscambiabile quando non lo è, perché tecnicamente, se vogliamo essere precisi, un cittadino iraniano arabo, che è iraniano quanto lo sono io, nessuna differenza, però magari di una minoranza araba, farebbe fatica a vedere persiano come la stessa cosa, ecco, di iraniano. È un po' esclusivo quell'altro termine, quindi io sono sempre molto attenta. Quando si parla di iraniano, quindi, da parte di Stato, è quanto sei iraniano non etnicamente, anche se talvolta alcuni discorsi, diciamo, più alcune frange dell'opposizione che da parte dello Stato, ma anche nello Stato, possono andare in quella direzione in maniera indiretta, quindi più di un nazionalismo etnico latente che può emergere, ma è più una questione di sei iraniano come cittadino iraniano, quindi quanto sei patriottico nel difendere il tuo paese, quindi è più quell'aspetto, sei iraniano abbastanza da difendere, e questo vale per minoranze religiose, minoranze etniche, linguistiche e quant'altro, e quindi no, non è tanto una questione etnica in questo momento, anche se poi certe questioni possono sempre emergere, ma quello che intendevo io era proprio il passaggio da non vedere più lo Stato come, perché un tempo, ecco, all'inizio della rivoluzione si misurava quanto sei islamico, quanto uno spazio è stato islamizzato, quanto gli spazi pubblici sono stati islamizzati per rispettare quei canoni che poi nessuno aveva delineato in maniera precisa, perché è un po' difficile trovare nel Corano, per esempio, come si debba islamizzare un autobus, o comunque in un testo sacro non ci sono indicazioni di questo tipo. Dunque anche all'inizio il sistema della Repubblica Islamica neonata doveva capire che cosa intendeva dire islamizzare gli spazi pubblici, ecco, per fare un esempio, no? E non lo sapevano, quindi molto spesso si trattava anche di persone che lavoravano nel settore pubblico dei trasporti, di piscine, di parchi e quant'altro, che si ritrovavano a dire: ma che cosa vuol dire operativamente, praticamente, in termini di policy e politiche pubbliche, islamizzare questo spazio? Non era chiaro a nessuno. Questo, c'è un libro molto interessante di Nazanin Shohrotmi su questo, che suggerisco sempre, si chiama Women in Place, per chi volesse leggerlo, ma appunto è perché parla appunto della divisione di genere sotto questo aspetto di islamizzare gli spazi pubblici. Però appunto, che cosa voleva dire essere islamico? E c'era sempre questa tendenza nei primi anni di vedere quanto ti adegui ai valori rivoluzionari della Repubblica Islamica, no? Alla resistenza, a quello che essere un rivoluzionario richiedeva da te, ecco. E oggi invece è a meno quell'aspetto religioso quanto sei disposto a difendere il tuo paese, quindi un aspetto più patriottico, e questo cambiamento stava già avvenendo, ma due guerre non fanno altro che accelerarlo. Anche perché era molto più presente nella seconda generazione, nella generazione più giovane, ecco, dell'IRGC, quella meno, diciamo, attorno alla guerra Iran-Iraq, e quella più formata attorno alle varie guerre civili che ci sono state, in cui magari hanno anche partecipato, in particolare in Siria, ma non solo. E quindi questo aspetto in loro era già piuttosto marcato, e chiaramente con ufficiali che vengono assassinati, e mano a mano l'emergere di questa nuova generazione da una parte e dall'altra un processo che comunque stava avvenendo nel paese, è probabile che si vada sempre di più verso uno Stato che è meno formalmente, magari formalmente, ecco, rimane sempre il discorso più religioso, teocratico, eccetera, ma praticamente è un paese sempre più guidato da è sempre più incentrato su una logica securitaria e militarista, piuttosto che su quella più, ecco, religiosa dell'inizio, ecco, della Repubblica Islamica. Questo sta diventando sempre più esplicito, e questo potrebbe anche tradursi in un'altra lettura della vita ordinaria. Questa è una cosa che molto interessa quando ecco, si parla di Iran, alle nostre latitudini in Europa interessa sempre. Questo potrebbe anche potenzialmente tradursi in un alleggerimento di alcuni aspetti, magari, che riguardano la socialità e la vita ordinaria di molti iraniani, magari, ecco, sempre più aperture, magari non del tutto formalizzate, su come vestirsi, su alcune regole, su molte restrizioni che ci sono state, quindi un rilassamento su quel fronte. Ma questo non si deve non va letto, ecco, a mio avviso, in una visione dell'Iran come uno stato meno autoritario, ma come un tipo di autoritarismo che cambia, ecco.
0: Sì, è chiaro. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Si è parlato abbastanza, insomma, sui giornali delle presenze e delle assenze durante i funerali di Ali Khamenei. Molto si è parlato dell'assenza del figlio che gli è succeduto. Non so se anche su questo ci vuoi dire qualcosa.
1: Sì, certo. L'assenza di Mojtaba Khamenei è sicuramente qualcosa che diciamo riflette uno dei punti deboli, no, adesso della Repubblica Islamica, sia internamente sia esternamente, perché la giustificazione che è stata data erano motivi di sicurezza, proprio perché si temono altri assassini mirati. E questo chiaramente ha un peso, anche perché non solo sulla popolazione che insomma si aspetta a un certo punto di saperne di più, ecco, di avere qualche informazione in più sulla situazione di Mojtaba, su come sta, su molti altri aspetti di cui ormai si parla moltissimo, ci sono infinite teorie e quant'altro, ma anche a livello politico, cioè quindi nella stessa leadership iraniana. A un certo punto la domanda, in questa fase in particolare dove ci sono delle tensioni tra le varie fazioni, la domanda anche diventa: ma c'è questa leadership ombra e per quanto tempo sarà ombra, per quanto tempo sarà diciamo in questa fase quasi latente di gestione del potere, per quanto questo in che modo si rifletterà sulle nuove dinamiche che ci saranno poi tra istituzioni più diciamo civili, altre più religiose, altre ecco meno formalizzate, ma che gestiscono una importante quota di potere in Iran, quindi soprattutto a livello economico. Quindi la domanda diventa: per quanto tempo questa situazione, che sembra un po' un interregno, continuerà a proseguire, e che cosa significa per i nuovi riequilibri che ci saranno dal punto di vista politico istituzionale? E questo ha chiaramente un peso anche nei vari dibattiti politici che ci sono adesso in Iran, e sicuramente mostra anche un timore da parte della Repubblica Islamica nel ricevere un ulteriore attacco, e quindi mostra una permeabilità, no, ancora ad assassini mirati. C'è anche da dire che nell'organizzare funerali così ampi e così capillari, così estesi, l'Iran sta cercando anche di, tra virgolette, rispondere a questi dubbi e a questi, diciamo, questi sospetti che l'Iran, che il paese abbia una leadership che sta crollando, che a mio avviso appunto è un'analisi molto approssimativa, perché sta reggendo il sistema. Perché? Perché organizzare un funerale di questo tipo, così lungo e così esteso, non solo nel proprio territorio ma anche al di fuori, e con pellegrini che arrivano, e con aeroporti che devono, c'è città che devono, insomma, hanno giornate di chiusura, qualcosa di questo tipo in un periodo complesso dove il paese è ancora sotto attacco, fondamentalmente significa mostrare anche capacità di mantenere il controllo capillare del territorio. Quindi è anche una dimostrazione del fatto che l'Iran, l'attuale sistema politico non solo non è crollato, ma riesce a organizzare eventi di questo tipo. E questo è una chiara dimostrazione politica e amministrativa, se la vogliamo mettere, da parte dell'Iran, che non è assolutamente passata inosservata, ecco, perché con tutti i ragionamenti che ci sono stati, con tutte le speculazioni su il sistema che crolla, quando crolla, non crolla, dimostrare che hai la capacità di gestire folle di questo tipo, di distribuire pane, di organizzare qualcosa di questa portata, di avere a quanto pare migliaia di giornalisti stranieri accreditati e quant'altro, se non erro avevo letto proprio migliaia, non mi ricordo la cifra precisa, però insomma se non migliaia centinaia di giornalisti stranieri accreditati, significa mostrare controllo. E questo è uno dei messaggi che chiaramente la leadership iraniana ha voluto trasmettere, al di là delle difficoltà e delle divisioni interne. Su questo il messaggio è stato piuttosto chiaro.
0: Sì, di controllo del territorio sia all'interno che dall'esterno, insomma, sia rispetto a un momento che è sostanzialmente di guerra, che all'interno, insomma, rispetto a proteste o a qualunque cosa potesse succedere. Migliaia di giornalisti da tutto il mondo, e anche c'è stata anche partecipazione di delegazioni estere a queste funerali.
1: Sì, esatto, ci sono state anche delegazioni estere, e questo è molto importante proprio perché mantiene soprattutto di delegazioni anche con paesi che hanno avuto appunto scontri e difficoltà con l'Iran. Il punto è proprio che con questo l'Iran ha mostrato di essere ancora, cioè la Repubblica Islamica, scusate, ha dimostrato di essere ancora, questo è fondamentale, il sistema riconosciuto da altri paesi, cioè il sistema legittimo che governa ancora il paese. Quindi questa è una dimostrazione anche di legittimità e di riconoscimento da parte di altri paesi, e questo è un punto fondamentale. Cioè per esempio ci sono state delle provocazioni, no? Da parte di Stati Uniti, anche provocazioni diciamo piuttosto ingenue, no? Per esempio sulla bandiera, cambiare le emoji della bandiera iraniana e rimettere quella della bandiera pre-rivoluzionaria come bandiera, l'unica bandiera che poteva comparire per un periodo su X, non era più possibile mettere la bandiera della Repubblica Islamica, si poteva mettere solo quella pre-rivoluzionaria. C'erano tante provocazioni come questo: il sistema sta crollando, prendere ecco anche il principe Pahlavi, e molti l'hanno ricevuto come se lui avesse questo ruolo legittimo di discutere sul futuro dell'Iran senza che sia stato votato o diciamo, deciso da qualcuno, ecco, questo è un aspetto importante da considerare, perché è chiaro che se la popolazione irena per la maggior parte dovesse mai votare per avere Pahlavi, allora certo, quella è un'altra questione, ma la domanda non è mai stata neanche posta, ecco. Quindi vedere che la tua legittimità viene messa costantemente in questione quando l'Iran è un paese che è membro delle Nazioni Unite, è uno stato riconosciuto come membro delle Nazioni Unite e su cui si applicano i principi, quindi obblighi e diritti che derivano dallo Statuto delle Nazioni Unite, e non riconoscere la legittimità di un governo che è già stato riconosciuto in inglese si direbbe un overstep, un passo troppo lungo, e per l'Iran avere l'occasione di ospitare delegazioni straniere che trattano l'attuale leadership come la leadership legittima con cui tu puoi tecnicamente violeresti se li attacchi preventivamente, però con cui puoi avere tutte le divergenze che vuoi, ma non hai il diritto di negare la legittimità di un sistema che governa un altro paese, ecco, questo è molto in contrasto con l'autodeterminazione, cioè tu da leader estero non puoi fare questa cosa tecnicamente, no? E questo sto parlando del punto di vista appunto della leadership iraniana, sto cercando di far capire la mentalità in quel caso, e quindi al di là di qualsiasi divergenza te mi devi riconoscere che io guido questo paese, te devi riconoscere, se vuoi che ci sediamo a tavola, te mi riconosci come l'attore legittimo che guida questo paese, non ti riguarda i problemi che ho internamente, questo è quello che un leader moderato anche ma all'interno del sistema iraniano direbbe ecco alla controparte. Sediamoci, discutiamo, ci confrontiamo, ma io rappresento questo paese. Quando questo viene messo in discussione, avere la possibilità di sfruttare occasioni come quella che abbiamo visto dei funerali, eccetera, per reinstaurare questa legittimità sul piano internazionale è molto importante, e mette poi ancora di più in difficoltà gli Stati Uniti quando questo aspetto viene delegittimato, ecco. Questo appunto è uno degli aspetti importanti che sono emersi in questi funerali.
0: Noi di queste tue riflessioni ti ringraziamo molto, non so se ci vuoi ancora suggerire qualcosa che a noi non è venuto in mente, altrimenti appunto ti ringraziamo.
1: No, anzi vi ringrazio moltissimo per il tempo che avete dedicato alla questione e anche per avermi contattata, grazie mille.
0: Grazie ancora e a presto, ciao.
1: A presto, grazie.

Ciao Majad, tu amavi la vita, il wrestling è la libertà. Avevi 23 anni, è sera, vieni arrestato e torturato. L'indomani mattina sei appeso sulla pubblica piazza, come accadeva nel Medioevo.

0: E questa era una delle tante manifestazioni che ci sono state in Italia, Donna Vita Libertà in particolare. Questa era a Palermo. E adesso, visto che questa mattina in rassegna stampa molto abbiamo parlato del vertice NATO e di quello che succede in Turchia, vi facciamo riascoltare la corrispondenza di ieri con Murat Çınar. Sono circa 10 minuti e poi insomma torniamo in diretta.
1: Allora 10 e 46 minuti primi, come annunciato siamo con Murat Çınar, che come al solito ringraziamo moltissimo e salutiamo. Ciao Murat, ci sei, come stai?
2: Ciao a tutte e tutti, qua tutto va tutto bene, grazie.
1: Benissimo, allora si apre il vertice NATO ad Ankara, ti chiederemmo come è andato anzitutto per quanto riguarda, come dire, il profilo dell'ordine pubblico e poi quello che si discute, il punto sulla situazione e qual è il tuo parere su quello che uscirà o potrebbe uscire da questo vertice.
2: Ok, a questo vertice che oggi inaugura il suo primo giorno siamo arrivati con diverse ondate di operazione della polizia sotto forma inizialmente di detenzione provvisoria, con l'obiettivo di strutturare un clima tra virgolette di sicurezza soprattutto ad Ankara, nella capitale del paese appunto dove si svolge il vertice, ma anche in altre città. Una serie di organizzazioni come partiti politici, collettivi eccetera sono stati messi nella lista delle organizzazioni sospettate di attività terroristica, di conseguenza sono state numerosi membri sono stati presi in detenzione provvisoria con questa misura straordinaria, molto, con questa motivazione molto straordinaria e molto forte. E a oggi contiamo circa 200 persone che sono state appunto prelevate dalle relazioni, dalle abitazioni eccetera, e circa, se non ho perso il conto, 100 di queste, per 100 di queste è stato confermato l'arresto, quindi molto probabilmente ci saranno i processi, magari alcuni saranno scarcerati oppure la detenzione sarà lunga. Tra questi ci sono dei giornalisti e con l'ultimo giornalista preso in detenzione provvisoria oggi, pochi minuti fa, contiamo 5 giornalisti in totale. Ci sono gli esponenti molto importanti di una serie di partiti politici extraparlamentari, alcuni membri dei partiti politici parlamentari, diversi sindacalisti e anche professori universitari oppure volontari delle associazioni LGBT, associazioni ambientaliste eccetera. E le motivazioni appunto sono molto legate all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale eccetera. E ci sono senz'acce, e in città ad Ankara in particolare c'è un clima, c'è un'area straordinaria. E alcuni cantieri sono stati coperti con i teloni, con i blocchi giganteschi di legno, e fuori nella facciata esterna di questi ci sono le sigle della NATO, le foto della Turchia che si prepara al vertice eccetera, quindi c'è la tendenza di impacchettare e preparare la città e svuotarla ovviamente dagli esponenti d'opposizione e mettere gli esponenti in carcere, e poi confezionare la città in modo che sia tra virgolette pronta per accogliere il vertice. E in questi momenti si sta svolgendo, oppure c'è il tentativo di svolgere, una manifestazione nazionale ad Ankara contro il vertice della NATO. Stavo, prima che tu mi chiamassi, stavo guardando le prime immagini. L'intervento della polizia è stato preventivo addirittura, quindi prima che nascesse la manifestazione ha fatto il suo intervento. E la manifestazione è organizzata principalmente dai partiti socialisti e comunisti extraparlamentari e sembra che ci siano parecchi arresti, e avremo più chiarezza sui numeri, sulla situazione tra un paio di ore secondo me. Cosa ci si aspetta? Prima di tutto un vertice che legittima ancora un'altra volta, rafforza la presenza, la posizione di Erdogan, perché abbiamo visto qualche settimana fa Donald Trump nel salone ovale, a proposito della domanda di un giornalista turco, ha detto che riconosce in Erdogan un forte leader, ha un ottimo rapporto con lui, è un suo caro amico. Erdogan ha fatto tutto quello che Trump gli ha chiesto, addirittura ad un certo punto era intenzionato a entrare nella guerra in Iran contro l'Israele e Trump gli ha chiesto di non farlo. Poi questa notizia non è stata né smentita né assecondata da Ankara, quindi abbiamo una zona grigia impressionante. Sì, come se fosse una passeggiata, no? Andare a prendere un pacco di riso al supermercato, così. E poi ha detto che appunto in questa sua visita ad Ankara porterà un pacchetto di regali, di sorprese a Erdogan. Molto probabilmente, a proposito della domanda appunto del giornalista, si tratterà dei famosi F-35. Questi sono aerei militari sui quali la Turchia aveva investito tanto, però per via dell'acquisto del sistema di protezione aerea S-400 dalla Russia

0: Altman, che era stata anche trattenuta per un anno e mezzo in carcere negli Stati Uniti d'America e forse aveva anche cinguettato. Quindi la chiusura di questo processo era già un regalo per il regime. Poi arriva forse il regalo degli F-35, ma più che altro arriva un riconoscimento molto importante per Erdogan in un momento di grande crisi economica, crisi politica in cui si trova.
1: Senti, Murat, una cosa ti volevo chiedere prima di lasciarci. Fra le varie questioni che leggo da qualche parte gli Stati Uniti vorrebbero portare ad Ankara, c'è anche l'idea di affidare a Turchia e Italia una sorta di ruolo di protettorato, chiamiamolo così, in Libia. Sono i soliti deliri trampiani oppure c'è qualcosa di veramente effettivo dietro?
0: Senz'altro gli ultimi schiaffi che ha dato Trump a Meloni, abbiamo visto tutti che voleva partecipare alle foto eccetera, non sono delle uscite folcloristiche, probabilmente sono le conseguenze di una trattativa saltata. Trump chiede, pretende delle cose o a nome suo oppure a nome di Netanyahu in zona e qualcuno non lo sta secondando. Molto probabilmente l'Italia appunto è in una fase di trattativa in quest'ottica per la Libia oppure per altre questioni. E il regalo che sta portando Trump ad Ankara e questo riconoscimento internazionale che sta regalando al regime turco, probabilmente tutto dovuto al fatto che da Erdogan Trump pretenderà qualcosa, gli chiederà qualche regalo, qualche riconoscimento, qualche intervento. Okay. Non so dove esattamente, ma molto probabilmente sì.
1: Va benissimo, allora, vedremo alla fine del vertice.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Ore 12 e 3 minuti, abbiamo sentito le campane qui di San Lorenzo. Questa voce a questo punto vi saluta, non prima di ricordarvi che questo venerdì 10 luglio, Locuste per la Radio, una iniziativa al Forte Prenestino, riempiranno le tue case e quelle dei tuoi ministri, occuperanno tutto il terreno del paese e divoreranno tutto il raccolto, cosa che la tua generazione non vide mai, né tantomeno quelle precedenti. Le cavallette hanno una caratteristica davvero eccezionale, un animale schivo che conduce la propria esistenza in modo solitario. Tuttavia, in determinate condizioni cambia la propria natura. Il contatto ripetuto con gli esemplari della stessa specie innesca un processo di trasformazione. Il corpo degli insetti muta visibilmente, così come il loro atteggiamento, che si fa collettivo, al contempo distruttivo. Le cavallette, così riunite, si trasformano in grandi sciami di locuste, un sol corpo poderoso che si muove famelico alla ricerca spasmodica di cibo. In modo del tutto imprevedibile, anche dopo decenni di assenza, le locuste sono in grado di porre una sfida inaudita all'essere umano, alle sue proprietà, compiendo qualcosa che la schiva cavalletta sembra impensabile. Locuste vuole richiamare questo rapporto tra farsi collettività, potere trasformativo della vicinanza corporea e mentale e distruzione gioiosa, la forza, l'imprevedibilità e la pericolosità dello stare insieme a stretto contatto. L'indagine sarà guidata dalla performance critter del collettivo Outline, uno spazio di apprendimento interspecie in cui la trasformazione delle cavallette è intesa come movimento senza guida che genera sistemi di orientamento non gerarchici fondati non sulla stabilità ma sull'adattamento permanente. Il rapporto tra corpi, collettività e trasformazione è anche al centro della riflessione e delle pratiche del collettivo di riduzione del rischio dal basso, che proporrà delle letture e un banchetto per l'intera durata dell'evento. Infine, questo legame sarà esplorato dalla musica. Le redazioni di Indispensa e di Rotation proporranno live e DJ set che, muovendosi tra techno, dub e downtempo, accompagneranno i corpi danzanti fino alla chiusura. Locuste è un evento benefit per Radio Onda Rossa, il ricavato dall'ingresso a sottoscrizione libera andrà a sostegno di questa radio, quindi ritenetevi tutte e tutti invitati questo venerdì a partire dalle 21 al Forte Prenestino. Trovate la bellissima locandina sul sito. E adesso, in attesa di Blackett che anima questi microfoni come ogni mercoledì, facciamo ascoltare il primo degli episodi di playlist preparate per noi da Likewise, che ci aiutino a affrontare la calura e le lotte che ci aspettano. E quindi buon ascolto per della buona musica e rimanete sempre in ascolto di Radio Onda Rossa.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Onda Rossa riprende la diretta in questo mercoledì 8 di luglio del 2026. Prima di cominciare con la consueta selezione musicale che ci accompagnerà per circa un paio di orette, vi andiamo a segnalare alcune iniziative come quella di oggi all'ex SNIA di Via Prenestina 173 dalle 20. Solidarietà Prosfigica. Prosfigica è un quartiere di Atene da 16 anni occupato e autogestito, che ospita circa 400 persone, offre protezione speciale alle rifugiate e ai rifugiati. Da questo prende il nome. È da un po' che Prosfigica è sotto attacco per un progetto di cosiddetta riqualificazione urbanistica del quartiere. Dal 5 febbraio un attivista, Aristoteles Chantzis, nonché abitante del quartiere, ha iniziato uno sciopero della fame. Azione estrema a cui si è aggiunta quella anche di Susan Doppagna. Dal 1 maggio, dal 24, la salute di Aristoteles continuava a deteriorarsi sempre più gravemente. E così il governo regionale dell'Attica ha annullato il piano illegale di sgombero. E così la comunità di Prosvigica occupata ha deciso di porre fine agli scioperi della fame di Aristoteles, ben 140 giorni e Susan. Ma la lotta non è finita, naturalmente. Noi vi invitiamo dalle 20 all'ex SNIA per aperitivo sociale, introduzione, alle 21 il documentario che dura circa 40 minuti.

0: all that we do. We've been bleeding each month till we gave birth to you. You know, to me, the future is female means that no longer will female qualities be subordinated to male qualities.
1: Naturalmente non potete mancare venerdì al Forte Prenestino, perché c'è un'iniziativa firmata proprio da Radio Onda Rossa che si chiama Locust. Parliamo di danza contemporanea e musica. Per la danza contemporanea agiterà il tutto la performance critter del collettivo Out of Line. Aprono Polina e Lisenko, ci saranno letture, il nostro banchetto. Il tutto condito con la musica di Rotation, accompagnato da colazione da Sniffani, Groovy 2B, Aspera, Marcilini, Manolo, naturalmente, Vorak, Trix, NT2, al Forte Prenestino, non mancate, venerdì, Via del Pino a Centocelle dalle 19 alle 2, Locust per Radio Onda Rossa.
0: Bring it back.
1: Per concludere, anzi no, poi ve ne ricordo anche un altro di appuntamento, domenica 12 luglio alle 19 a Largo Perestrello, vicino a Via della Marranella, cena di quartiere a Tor Pignattara. Come vieni, come sempre, vieni e porta qualcosa da mangiare, da bere, ricorda di portare piatto, eccetera, eccetera.

come dicevo, scusate, a sostegno delle famiglie di Gaza che stanno affrontando una situazione di estrema difficoltà, come ben sapete. Quindi unitevi a noi per una notte di cultura, emozione e speranza. Il 100% del ricavato delle offerte libere sarà devoluto alle famiglie gazawi e libanesi attraverso le raccolte GoFund e Shafed. Quindi l'appuntamento è con la visita guidata al Museo Ostiense alle 19.30, domenica 12 luglio, biglietto d'ingresso gratuito, visita guidata e offerta libera a sostegno delle famiglie palestinesi, come detto. Ci si incontra 15 minuti prima presso la biglietteria degli schiavi di Ostia Antica. Meglio prenotare, anche per informazioni il numero è 346, solo messaggi, 346 370 8478, ripeto 346 370 8478. E allora tra poco partiamo con la nostra selezione musicale di quest'oggi.

la difficile primavera del 1988. Pretesto del controllo delle droghe, stati polizieschi oppressivi sono stati messi su in tutto il mondo occidentale. La programmazione precisa del pensiero, emozioni e impressioni sensoriali apparenti secondo la tecnologia descritta nel bollettino 2332 mette gli stati polizieschi in grado di mantenere una facciata democratica dietro la quale denunciano a gran voce come criminali, pervertiti e drogati tutti quelli che si oppongono alla macchina di controllo. Eserciti underground operano nelle grandi città disturbando la polizia con informazioni false attraverso telefonate e lettere anonime. Malgrado i diversi scopi e formazione dei suoi membri costituenti, l'underground è d'accordo sugli obiettivi base. Intendiamo marciare contro la macchina della polizia dappertutto. Intendiamo distruggere la macchina della polizia e tutti i suoi archivi. Intendiamo distruggere tutti i sistemi verbali dogmatici. La cellula familiare, le sue cancerose espansioni in tribù, paesi, nazioni, noi la sradicheremo alle sue radici vegetali. Non vogliamo più sentire nessuna storia di famiglie, storia di madre, storia di padre, storia di poliziotto, storia di prete, storia di paese o storia di partito. Per dirla in parole povere, noi abbiamo sentito abbastanza stronzate.

0: lifeline, but now your life's gone. Everything done, heartbeat done. You're the one lifeline, but now your life's gone.
1: Soluzione. Che è partita dalla Giamaica.
0: When am I run, no?

prima Can, poi Sing Youngsta, Ricoden. Adesso ritroviamo Can, Nick, Flodan, War Start.

0: E questo è il dub molto molto profondo.
1: All the club that I went to and play.
0: Che arriva da UK, The Two, Roadblock.

continuiamo a crogiolarci nel dub dopo D2. È la volta di Iglesias, Super Ico.

parlando, sono scoccate le 13:30 da qualche secondo. Ci andiamo a infilare in queste atmosfere create adesso da Studer, Trap Your Mind, dall'EP Don't Need Crack for Crafting This Shit, il rumore bianco della dipendenza.

accompagnati da questi tristi carillon che arrivano dal tale artista che si fa chiamare 5891-8012. Passeremo tra pochissimo all'ascolto di una produttrice che arriva da Mozisk in Russia, si fa chiamare Settima Tacca.

qui siamo passati all'ascolto dell'ultimo album di Laura Misk, sassofonista, cantautrice, produttrice elettronica e field recordist, originaria del sud di Londra. Sassofono, voce, sintetizzatori. L'ispirazione è il mondo naturale. Suoni primordiali di elementi come aria, acqua e pietra si fondono nella musica di Laura Misk.

passiamo adesso all'ascolto del sesto album della polistrumentista, cantante, compositrice statunitense di base nella San Francisco Bay Area, celebre per la sua militanza nella scena metal, dark ambient, industrial, cofondatrice della band Vastum. Sesto album sia Andrus Insidium, opera rituale ispirata al mito sumero della discesa della dea Inanna negli inferi. Allora, a voi la musica, Leila Abdul Rauf.

0: doppio ascolto, quindi per Leila Abdul Rauf. Prima abbiamo ascoltato Senex Riol, poi il brano che dà il titolo all'album, ultimo, Andros Insidium. Altra donna, altra artista, questa volta andiamo in Australia per ascoltare il sound della producer australiana Mara Schwertfeger, nota semplicemente come Mara.
1: They had this moment. I can

E adesso arriva la collaborazione tra Leafy Lal, cantante, cantautrice, produttrice, performer statunitense con base a Berlino, in arte Lyra Pramukh.

13:55 minuti, onda rossa 87.9 per Roma e Lazio, anche in streaming sul sito ondarossa.info, anche in DAB per le zone Terni, Perugia e Roma.

È la volta adesso del progetto musicale ideato dalla produttrice DJ messicana Delia Beatriz. Progetto che si chiama The Beat.

abbiamo lasciato Debit. Per passare alla collaborazione tra Darren J. Cunningham in arte actress insieme a Susanna Siani.

venerdì 10 luglio 2026-21 è l'orario delle locuste per la radio, quelle che riempiranno le tue case e quelle dei tuoi ministri, occuperanno tutto il terreno del paese e divoreranno tutto il raccolto, cosa che la tua generazione non vide mai, né tantomeno quelle precedenti. Le cavallette hanno una caratteristica davvero eccezionale. Si tratta di un animale schivo che conduce la propria esistenza in modo solitario. Tuttavia, in determinate condizioni cambia la propria natura. Il contatto ripetuto con altri esemplari della stessa specie innesca un processo di trasformazione. Il corpo degli insetti muta visibilmente, così come il loro atteggiamento, che si fa collettivo e al contempo distruttivo. Le cavallette così riunite si trasformano in grandi sciami di locuste. Un sol corpo poderoso che si muove famelico alla ricerca spasmodica di cibo in modo del tutto imprevedibile. Anche dopo decenni di assenza, le locuste sono in grado di porre una sfida inaudita all'essere umano e alle sue proprietà, compiendo qualcosa che per la schiva cavalletta sembrava impensabile. Allora, la serata del Forte Prenestino Locuste vuole richiamare questo rapporto tra farsi collettività, potere trasformativo della vicinanza corporea e mentale e distruzione gioiosa, la forza, imprevedibilità e pericolosità dello stare insieme a stretto contatto. L'indagine sarà guidata dalla performance critter del collettivo Out of Line. Uno spazio di apprendimento interspecie in cui la trasformazione delle cavallette, intesa come movimento senza guida che genera sistemi di orientamento non gerarchici, fondati non sulla stabilità ma sull'adattamento permanente.

Liberi li troverete al Forte Prenestino alle 21, il tutto condito. Dalla musica di Rotation. E non solo.

anche da Actors anziani. Siamo passati alla musica del DJ. Di Atlanta, Nick Nair.

proseguono i nostri ascolti dopo Nick Nair. Ci si sposta nuovamente a Berlino, dove incontriamo la musica di o dei PDQB, un Umbra Scout.

E arriva adesso la musica del produttore danese Harold Bjorn, il suo progetto si chiama Soli City.

ed è uscito il 19 giugno scorso The Trip to Vega, un nuovo disco del mito Jeff Mills. Che dire di Jeff Mills? Io personalmente lo vidi suonare come DJ 5 giradischi che suonavano insieme, da New York a Berlino, poi a Chicago, dove nel 92 fondò con Robert Hood l'etichetta Axis. Dunque esce proprio lei per la sua etichetta Axis Records il nuovo disco The Trip to Vega, fedele alla sua passione per il futurismo e la fantascienza. Ambienta queste 11 tracce nell'anno 2097. La trama musicale immagina l'umanità costretta a fuggire dalla Terra a causa di un collasso ambientale e dai gravi danni provocati dai movimenti tettonici del pianeta.

L'etichetta Nyaga Nyaga Tapes di Kampala colpisce ancora con la produzione di questo duo giapponese di base a Berlino che si chiama Takak Takak Garanga.

E adesso l'abbraccio dell'Irlanda alla Palestina. I NICAP ospitano Fazzi, che è un rapper palestinese, arriva da Ramallah.

E ci calmiamo quando si sono fatte le 14:27 minuti onda rossa. Torniamo indietro al 2018. La collaborazione tra la cantante maliana Mamani Keita, il gruppo parigino degli Arachilo e il produttore Mike Ladd.

continua la prosecuzione della lotta e del cammino. Huru, libertà e lingua swahili. Consciousness, consapevolezza politica e spirituale. Allora a voi l'ultimo singolo di Bantu, continua Huru, Consciousness. Insieme a loro c'è il produttore tedesco Captain Yossarian.

Ci spostiamo a Kinshasa, dove ascoltiamo un gruppo che prende il nome dal suono sferragliante dei venditori ambulanti di olio nell'estate di Kinshasa durante i blackout. Testi cantati in lingua lingala che raccontano la vita quotidiana, la speranza, denunciano la guerra che devasta il paese da decenni. Si chiamano King Ongolo Kinyata. Oh yeah, my bad.

14:41 Onda Rossa. Si rimane in Africa. Band capinata adesso. Dal cantante e suonatore cieco di Kondi. Sorie Kondi dal DJ, anche lui Sierra Leonese, Chief Boyma. Con loro c'è anche il producer londinese Will Harrox. E di quelli che ascoltiamo adesso sono Kondi Band.

Lasciamo l'Africa, lo facciamo in modo clamoroso, dico io, perché dopo 25 anni esce il nuovo album per i Battle Surfers. Il disco si chiama After the Astronaut. In buia! Battle Surfers.

E sicuramente nelle prossime playlist andremo a trasmettere ancora qualcosa dall'ultimo album di Battle Surfer, che si chiama After the Astronaut. Si torna in Egitto. La musica del produttore Amra El Alami, in arte 1127.

0: Nothing is real. There is only nothing is real. There is only emptiness filling the shallow void.
1: Ed è proprio così, forse.
2: Is real. There nothing is real. There
0: nothing is real. There is only nothing is real. There.
1: Niente è reale.
0: Emptiness filling the shallow void.
1: Arriva adesso la musica di un progetto musicale originario del sud di Londra, Leg Puppy 2.0. Loro si esibiscono.
2: Real, fear, must be, is real.

0: shovel. Void.
1: Totalmente mascherati. Con uso di elementi teatrali, pupazzoni, eccetera, eccetera, niente reale.

Siamo entrati nel vortice che ci porta alla fine di questa selezione musicale di oggi. Dodo Damos Room. Spiral Staircase. Adesso arrivano anche Lady Boy insieme a Dash, produttore newyorkese. Story Time e poi. Si va in Giappone con Ruau e Yatus. Un titolo che è un numero 202 40107.

0: children. A message to our children. The children. A message to the children. The children are children. Find the children. Way. Our children. Oh, our children are just finding. Finding their way. Their way. Their way. Their way. This is a message for.
1: È in questo caldissimo 8 di luglio del 2026, quando si sono fatte oramai le 15:07, e siamo a 37 gradi centigradi. Lo dico sempre per quanto riguarda le torture di Stato, le persone detenute. E il nostro cuore naturalmente è con loro sempre. Come e ce lo ricorda anche Moor Mother con tutti i bambini. Soprattutto quelli di Gaza, direi.
2: Our children strive not for here, our children.

Io me ne sto per andare. Questo è Detached from the Rest of You, nuovo disco per la grande produttrice, lei dice da salotto, perché compone dal suo divano con il suo computer Lorraine James. Da quel disco Sea Trouts.

prima di andarmene vi ricordo della serata di venerdì prossimo al Forte Prenestino. Ariano le locuste per Radio Onda Rossa. Performance Critter del gruppo del collettivo Out of Line. Corpi che si muovono, dunque spazio di apprendimento interspecie in cui la trasformazione delle cavallette intesa come movimento senza guida che genera sistemi di orientamento non gerarchici fondati non sulla stabilità ma sull'adattamento permanente, quindi il rapporto tra corpi, collettività, trasformazione anche al centro della riflessione delle pratiche del collettivo di riduzione del rischio dal basso, che proporrà delle letture e un pacchetto per l'intera durata dell'evento. Infine questo legame sarà esplorato dalla musica. Le redazioni di Indispensa e di Rotation proporranno live set, DJ set tra techno, dub, downtempo che accompagneranno i corpi danzanti fino a chiusura. Vi ricordo ancora che Locus è un evento benefit per Radio Onda Rossa, ricavato dall'ingresso a sottoscrizione libera andrà quindi a sostegno delle casse di ROAR. Quindi direi dai, partecipate. La sera fa freschetto al Forte, non si sta male. E la musica poi non sarà male oltre alla performance. Io vi saluto a questo punto.

0: E l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era che desideravo spaccarvi a metà e infilarmi nei vostri corpi.
1: Ma certamente la questione che è stata evocata del gender è una questione che in realtà nega l'identità femminile.
0: Per essere un'unica famiglia felice.
2: Io sono una femminista, le femministe non hanno mai considerato l'aborto un diritto, hanno sempre detto che esula dal territorio del diritto. Io penso che un bambino abbia diritto ad avere una mamma e un papà.
3: Mamma.
0: Mammina è con i vermi ora.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

mezzo al petrolio. Popoli vivono se altri muoiono. Ti porto a Teheran, ti porto a Teheran, ti porto a Teheran. Roma sa di morte, ti porto a Teheran. Beati persiani, non toccano le porte, ti porto a Teheran. Sogno la democrazia, sogno la fratellanza, sempre meglio Dio della maggioranza, sempre.

Tramonta il sole sul dash del Lut, si sgretola il muro dell'ombra. La polvere dell'indaco notturno cade sul deserto rosso e manchi tu. Ma qui sto bene, la sottomissione è un balsamo per l'anima. Preferisco Fatima alle serie TV. Dio al denaro, meglio la censura dei vostri tabù. Meglio l'oscurantismo della luce artificiale. All'impero del sonno preferisco...

Saluto a tutte le persone in ascolto degli 87.9 in modulazione di frequenza su Radio Onda Rossa. Sta per cominciare una nuova puntata di Gramigna, trasmissione che va in onda tutti i mercoledì dalle 16 alle 17, dedicata a cori e canti di lotta. Oggi proseguiamo l'esplorazione dei canti armonici tradizionali e rivisitati dalle musiche contemporanee di vari territori dell'Asia centrale, riproponendo la seconda parte della trasmissione andata in onda qualche mese fa su Onda Rossa e su Radio Wombat, frutto dell'incontro tra due trasmissioni, Lorda d'Oro e Slick Chick. Se siete sempre alla ricerca di musiche eclettiche, non possiamo che consigliarvi di andare a recuperare qualche episodio di Slick Chick, trasmissione musicale tematica, che colleziona brani e generi molto diversi, uniti dallo stesso tema, dalle stelle alle scarpe alla provenienza geografica o culturale. E se anche voi avete ascoltato il miglior podcast dell'Asia centrale negli ultimi anni, riconoscerete la voce che da sempre lo conduce e che purtroppo non ci accompagnerà più nei prossimi tempi. E colgo infatti l'occasione per salutare Lorda d'Oro, che ha appena annunciato la fine della sua trasmissione su Onda Rossa con un'altra splendida puntata, e questa volta purtroppo di addio. Vi ricordo che potete sempre recuperare le registrazioni delle puntate andate in onda nel corso degli anni sul sito della radio www.ondarossa.info e scriverci all'indirizzo email ondarossa@ondarossa.info per qualsiasi domanda, commento e proposta. Da Gramigna per ora è tutto, torneremo in diretta mercoledì prossimo, 15 luglio, con nuovi canti, nuovi cori e nuova carica. Buon ascolto, vi lascio adesso in compagnia di Tania Tagani.

0: Vabbè, è veramente l'esorcista. Cioè, comunque ve l'avevamo detto, era una puntata un po' così, cioè, speciale.
1: E non il pezzo più inquietante della giornata.
0: No. E quindi sì, un pochino vi abbiamo raccontato dei meccanismi vocali sovraglottici, dei canti armonici che spaziano in varie regioni del mondo e che evidentemente per ragioni X comunque li troviamo un po' in tanti posti.
1: Sempre isolati però.
0: È vero, questo dicevamo ieri preparando la puntata, che è una cosa che effettivamente accomuna tutti questi posti che stiamo dicendo.
1: Sì. Chissà.
0: E c'è anche, direi, una connessione con gli animali particolare anche in tutti questi posti.
1: E sono anche, forse gli inuit non è che sono proprio pastorizia, però comunque no. Caccia e raccolta.
0: Però comunque sia sono proprio in relazione, perché se no muoiono effettivamente. Sì, ora vi andiamo avanti con due altri esempi che ci servono un pochino per farvi per raccontarvi meglio i vari stili che vi stavamo dicendo prima, giusto?
1: Sì.
0: Quindi non li so pronunciare dell'ite perché non lo so.
1: Allora, il primo è un gruppo che è forse il gruppo più famoso del canto di Gola Tuvano, che sono gli Unortu. Questo è un pezzo che si chiama Ashutekei, che è sono le parole che rivolgereste a un cavallo per farlo correre. E infatti la canzone è una canzone che parla a un cavallo. E il motivo per cui l'abbiamo scelto è, prima di tutto perché loro sono veramente il gruppo più famoso tuvano che si conosce all'estero, forse insieme agli Alash, però loro sono particolarmente, e poi perché è un pezzo dove vengono prodotti, se non sbaglio, tutte e tre le tecniche, sicuramente due,
0: sicuramente
1: c'è il sigit, sì. E lo humei,
0: non c'era anche il karghira, forse
1: c'è il karghira, però il karghira comunque lo sentiremo dopo anche per
0: sì, ma non, infatti.
1: Il secondo pezzo, un po' più moderno, loro sono gli Hu. Si chiamano gli
0: tu dici moderno, non dici tipo tamarro a te,
1: livelli. È tamarro. Già il nome del gruppo comunque, The Hu, però lo spelling è H-U.
0: Cioè, io vorrei veramente inchinarmi a loro.
1: Guarda, il pezzo che vi abbiamo scelto si chiama Wolf Totem.
0: Vabbè.
1: E anche di questo noi comunque vi consigliamo il video, perché comunque c'è una reinterpretazione moderna della cultura del cavallo in Mongolia. Sono tipo gli Hells Angels, ma sì. Di Ulan Bator.
0: Sì, esatto, sono i bikers. Sì, no, è una cosa incredibile. Poi se metti insieme a The Who e fai uno più uno, dici
1: certo.
0: Vabbè.
1: Loro famosi per essere uno dei gruppi mongoli più conosciuti internazionalmente, fanno metal e rock solitamente.
0: Sì, io vi consiglio anche di apprezzare, a parte la coreografia incredibile con i personaggi secondari che ieri dicevamo sono
1: sono più belli di quelli, sì. Di quelli davanti.
0: Sì, sì, decisamente, e ci chiedevamo anche dove l'hanno trovati, perché E poi anche però vi consiglio gli strumenti, perché c'hanno degli strumenti musicali incredibili.
1: Mi ero dimenticata del dettaglio, perché ero talmente concentrata su ogni altro dettaglio di quel.
0: Ma guarda, è un po' tutto, cioè non ti puoi fermare solo su un dettaglio, perché è un po' cioè talmente ricco che. Però ecco, veramente davvero, davvero dateci retta, andate a vedere il video perché non ve ne pentirete. Però partiamo da quelli seri.
1: Quindi gli Unortu e poi gli Hu.
0: Vai.

0: Jo. Pure.
1: Io ti vedo dalla parte del
0: che
1: tavolo,
0: scapello.
1: Ride, sto scapellando.
0: No, ho capito. Io penso che più che invecchio, più che divento tamarra. Cioè, qua c'ho questa confessione da farvi. Poi, mi piaceva tantissimo. Come si fa? Io non ero così prima.
1: Comunque, il nome non è una. Non è una truffa sul nome degli UFO. No,
0: cioè dici che non è voluto, non ci avevamo pensato.
1: Magari, chissà, viene dalla parola mongola Hun, uno, che significa essere umano.
0: Ah, dici?
1: Tanti nomi di popolazioni sono il termine nella lingua locale che vuol dire persona. Che poi vengono presi, per cui Hun e poi Hu.
0: E sta morendo il microfono, guarda, si è impensierito di questa cosa. Ma pensa, vabbè, dai, comunque ci sarà stato un riferimento, dai, non posso non averci pensato. Ora, è vero che siamo sempre al centro dell'universo noi, con la musica.
1: Sembra anche che però, dai, l'estetica, cioè, hanno preso tanto dal...
0: Sembrava Quadrofenia quel video, cioè, palesemente. Cioè, era su una scogliera, non è vero, non era su una scogliera, però poteva essere...
1: Era nel deserto del Gobi.
0: Esatto, però... Ma noi facciamo finta. No, mi sta proprio morendo il cavo del microfono così.
1: Ci ha lasciati.
0: Oh mio Dio. Va bene. No, dai, più o meno ce la farà. Allora, quindi eravamo rimasti a questo tipo di vocalità che, come avete sentito, è piuttosto formalizzata e molto spesso ha questa, appunto, bordone sotto molto roco, e sotto potete sentire, se state ben attenti, un altro suono secondario che fa un'armonia generalmente diversa dal bordone, non necessariamente intonata, a volte può anche andare per i fatti suoi. Questa è una cosa che è una sorta di scissione che avviene nella voce, molto difficile comunque abbastanza difficile da attuare, usando due organi fonatori separati, diciamo così, anche se sono attigui, quindi insomma proprio separati non sono, ma insomma giustandosi bene gli armonici che vengono prodotti nella gola. Molte di voi magari avranno già sentito parlare di questo tipo di argomenti rispetto a Dimitri Stratos, che non possiamo non citare quando parliamo di canti armonici e di diplofonia in particolare, quella che quando sentite due suoni all'interno della stessa voce che vengono prodotti in contemporanea, si parla di diplofonia. A volte ci sono anche triplofonie, ora sentiremo in altri casi, non tanto quello di Demetrio Stratos, ma dopo, per me degli alieni, cioè delle persone incredibili che riescono a produrre veramente più melodie in contemporanea, che ognuno va per la sua strada. Questa cosa, cioè, sapendo comunque molto bene, conoscendo molto bene come vengono prodotti i suoni all'interno della propria del proprio apparato fonatorio, tu riesci in qualche maniera a direzionare gli armonici in una parte, cioè gli armonici, poi fondamentalmente il fiato che poi dà luogo alla produzione di armonici, di frequenze e di suoni, riesci in questa maniera a produrre un suono che evidentemente riesci in qualche maniera a controllare. Quindi si producono questi suoni diversi con frequenze diverse, altezze diverse, che se sei sufficientemente brava riesci anche a fargli produrre poi una melodia e a controllarla. Demetrio Stratos, oltre a tutto quello che ha fatto a livello artistico, ha compiuto ricerche di etnomusicologia, di estensione e anche di vocalità, insomma di tecnica vocale, molto interessanti, anche perché in Italia, e non solo in Italia, era un po' tra i primi a farlo, e in particolare con il CNR di Padova tra il 76 e il 78 fece degli studi che anche adesso consideriamo piuttosto interessanti e piuttosto pioneristici. Poi alcune robe le abbiamo anche capite meglio dopo, onestamente, però la cosa molto interessante è che lui se le studiava su di sé, oltretutto sperimentava e aveva avuto delle intuizioni interessanti. Lui diceva gli armonici sono delle specie di palline da tennis che ti risuonano, ti rimbombano nella gola, e tu, se riesci a controllarle, le riesci a direzionare dove vuoi, e rende abbastanza l'idea. Lui era rimasto affascinato da questo tipo di vocalità dei popoli, di alcuni popoli asiatici del centro Asia, e lui ha deciso di investigare, di provare, si è cimentato con questa roba ed ha prodotto poi fra l'altro un disco, Diplofonia, Triplofonia, Investigazioni, un pezzo in particolare che dura un bel po', dura 18 minuti se non sbaglio, una ventina di minuti, dove lui racconta un po' i suoi esperimenti e fa sentire alcune cose. Poi uno dei vari, perché è stato studiato da varie persone, il professor Franco Ferrero, che probabilmente è quello che più l'ha studiato, al Centro Studi per le Ricerche di Fonetica del CNR, appunto dell'Università di Padova, lui disse, stando a quanto ha riscontrato durante l'emissione, lui stava appunto studiando Stratos, gli effetti che Stratos riusciva a produrre. Scusate, le corde vocali non vibravano quando lui aveva queste emissioni. La frequenza era molto elevata, le corde vocali non riescono a superare la frequenza di 1000-1200 Hz, eppure invece i suoni che lui produceva erano parecchio più elevati. Nonostante ciò, Demetri otteneva non uno ma due fischi disarmonici, cioè di due armonie diverse, che prendevano due strade diverse, uno che da 6000 Hz scendeva di frequenza e l'altro che da 3000 Hz invece saliva. Non si poteva supporre quindi che un fischio fosse l'armonico superiore dell'altro, perché una teoria poteva essere quella che erano speculari. Non era così, erano proprio due produzioni diverse e andavano per due strade diverse. Constatai anche che le emissioni di tre fischi simultanee, poi vedremo che ce ne sono anche di più. Vi faccio ascoltare veloce veloce, poi lo

E qui avete sentito, faceva addirittura una sorta di schiocco anche lui. Questa era una diplofonia. Avete sentito che erano due suoni, uno non roco come negli altri casi, non frequenza bassa, ma invece un suono abbastanza anche nitido, chiaro, probabilmente di petto. E poi sopra c'era quest'altro suono strano, che era una sorta di fischio. Questa è tipicamente la diplofonia. Vi facciamo ascoltare adesso un altro esempio che vi fa capire bene cosa intendiamo con diplofonie, triplofonie, polifonie, potremmo dire, di questa tipa, secondo me, veramente fuori dall'essere umano. Che si chiama Anna Maria Effele, è tedesca, e, se non sbaglio, e lei, ascoltatela bene, fa, di fatto è una sorta di orchestra, non sono sovraincisioni, è lei che da sola, si vede anche nel video, potete andare a vedere, quindi si vede bene che è proprio lei che in contemporanea fa risuonare la sua voce modulando vari suoni in contemporanea. Ma la cosa veramente impressionante è che, come avete sentito, Demetrio Stratos faceva dei fiati molto brevi, cioè delle emissioni molto brevi, e poi riprendeva fiato e ricominciava, perché è un suono faticoso da tenere. Lei va dritto per ore, ciao. E poi non è soltanto un suono, una nota che tu magari tieni, no? Lei proprio va a giro, fa tutte cose sue pazze. Quindi vi facciamo ascoltare Andesana, è il brano, ne ha fatti diversi, uno più bello dell'altro.

0: come dire, come si fa? Come si fa? Sì, ci stavamo divertendo a cercare di capire quanti suoni erano. Due sicuramente, ma a
1: forse
0: volte anche
1: tre, sì.
0: Sì, a volte tre sicuramente. Qui nel dove l'abbiamo trovato nel video parla di polifonia, in effetti sì, sicuramente sì. Più di due. Comunque, questa era Anna Maria Hefele. Lei è una delle persone che ha sperimentato, almeno che io conosco in epoca moderna, almeno ha sperimentato di più su queste cose e ha portato la polifonia armonica veramente a degli estremi, secondo me, incredibili. Quindi siamo abbastanza in chiusura, e però vi vogliamo rendere partecipi di una polemica in stanza, per noi la scoperta dell'anno.
1: No. Ci danno il Pulitzer.
0: Sì.
1: Per questo. Perché abbiamo scoperto che io e Bloody Mary arrivavamo con due visioni molto diverse del fenomeno linguistico che sottintende al canto di gola, perché la foniatria e la linguistica hanno un'attitudine diversa
0: ai
1: suoni.
0: Sì.
1: Stiamo parlando del fenomeno del vocal fry, che non saprei come, non è il vibrato in italiano?
0: No, il vocal fry è un modo che
1: per chi voice si dice anche.
0: Sì, è praticamente si può chiamare in vari modi. Comunque è quello che si spiegava prima, di quando si utilizzano le false corde e quindi non si emette una nota, non si passa dalle corde vocali, quindi non c'è nota, ma c'è un rumore. Io quando devo spiegare lo spiego come quel rumore che fate, molto naturale, molto rilassato, che fate quando vi svegliate la mattina, non volete andare a scuola o a lavorare, fate una cosa tipo questa cosa qua, perché non c'avete voglia.
1: E questo è un suono che potreste produrre in conversazione, è una cosa abbastanza naturale, ma nel contesto degli Stati Uniti d'America diventa un marcatore invece di un particolare modo di parlare, che è la variante linguistica americana dell'inglese parlato in California, ed è associato in particolare alle donne bianche e alle donne ricche. È una forma di pronunciare le parole che viene popolarizzata da Kim Kardashian e Paris Hilton, e quindi ha un'associazione sociolinguistica bruttissima. Cioè, negli Stati Uniti le persone hanno delle reazioni veramente forti nel sentire soprattutto giovani donne bianche parlare con questa forma. Come dico tante volte all'Orda d'Oro, e lo ripeterò qui, solitamente le associazioni negative, cioè delle forme linguistiche, vanno nella direzione opposta a come ci vengono giustificate. Cioè il problema non è che il vocal fry è brutto, è che perché lo usano le donne allora viene considerato come indice. In questo caso lo stereotipo che associa è quello di essere stupida, superficiale e anche però non preoccupata.
0: Me ne freghista,
1: esatto, distaccata. Viene considerato quindi come una marca di questi tipi di caratteristiche, in maniera interessante solo nelle donne.
0: Guarda,
1: cioè,
0: un po'.
1: Gli uomini usano il vocal fry, ma questa cosa
0: non appare. Ci devi fare un esempio, ti tocca.
1: E il motivo, allora chiudo, per cui pensiamo che appunto ci sia questa associazione per motivi anche socioculturali, è il fatto che solitamente quando sentite comici uomini che si fanno gioco, prendono in giro la figura della mock white girl, la ragazza bianca stereotipica, associano però anche altre caratteristiche della parlata californiana, per cui non è solo il vocal fry, è anche l'up talk, cioè il fatto che le frasi finiscano andando superiormente, cioè in alto, superiormente.
0: Vabbè.
1: E poi tutta una scelta di vocaboli particolari, e quindi la maniera classica si trova per esempio nelle frasi col discorso diretto riportato, in cui potreste sentire "And I was like, oh my god."
0: Che io lo faccio, eh.
1: Tutti lo facciamo. Oh. Io lo faccio quando parlo in italiano, me ne rendo conto.
0: Tantissimo, anch'io.
1: Lo faccio, penso, anche in inglese, però questa forse è la cosa che ti commentavo oggi, che penso sia il motivo poi per cui penso ci sia dietro questa grande costruzione socioculturale. Mi rendo conto che lo faccio in inglese perché sono stata esposta all'inglese californiano, però mi rendo conto che lo faccio solo in alcuni contesti, e in particolare il discorso diretto riportato, già con delle costruzioni, tra l'altro la costruzione che ho usato adesso con il like è una costruzione che è tra virgolette sbagliata, quindi io penso di averlo acquisito perché lo associo proprio a quella forma lì, cioè lo senti sempre nella stessa costruzione, sempre proprio le interviste di Kim Kardashian sono questa roba qua.
0: Sono esempi.
1: E comunque quando lo devo performare, se me lo chiedono, devo proprio pensare
0: a lei,
1: al personaggio, cioè sto performando la mia donna bianca californiana
0: che
1: interiore.
0: In te.
1: Sì, però appunto ci dicevamo, cioè questa cosa per noi era interessante perché invece nella foniatria c'è una visione completamente diversa. Nella linguistica adesso, cioè, stavamo anche commentando sul fatto che ci sono studi che cercano di linkare al vocal fry le minori possibilità economiche delle donne.
0: Questa cosa è geniale.
1: Vabbè, questo perché cioè, le Ivy Leagues, le scuole di business proprio pum, tirano fuori di quelle robe che, per cui c'è stato uno studio che poi Naomi Wolf ha citato, come c'è uno studio che dimostra questa cosa, in cui sono stati intervistati. No, vabbè, cioè, la metodologia era una roba, cioè,
0: non serve.
1: Meravigliosa. Una serie di datori di lavoro sono stati intervistati, gli è stato chiesto cosa pensano delle donne che usano il vocal fry, e loro sostengono che non le assumerebbero perché sembrano meno professionali.
0: E quindi da questo deduciamo, con questo infallibile metodo,
1: perché non è pregiudizio.
0: No,
1: perché non è che non ti assumono perché sei donna.
0: No,
1: è perché non gli piace il vocal fry. Sì. Il vocal fry criticano solo nelle donne,
0: tra l'altro colpevolizzando, perché la donna non lo deve fare. E tipicamente c'è questa cosa, ieri mi facevi vedere questo video agghiacciante, dove comunque si colpevolizza la donna, che non è che la tua voce è così, sì, tu lo stai performando, quindi quando ti va bene diventa performance, quando non ti va bene invece è natura.
1: Esatto, sì, tra l'altro come se cioè, gli aspetti della voce e della parlata ce ne fossero alcuni che non siano performance, però sì, è una cosa, cioè, ve lo diciamo anche perché se vi fate un giro in ambienti anglofoni e volete proprio fare incazzare dei repubblicani, io vi consiglio di giocarvela così, perché il vocal fry è
0: molto
1: odiato.
0: Posso insegnare? No, è buffo perché appunto ci ridevamo molto di questo, le cose che interessano solo a noi nerd, immagino, però di questo aspetto, perché effettivamente invece in foniatria o in tecnica vocale, quando si insegna tecnica vocale per esempio, il vocal fry è il tipico esercizio che si insegna per riscaldarsi e che è considerata il tipo di missione libera e anche rilassante, quindi quella cosa che intanto anche se hai delle patologie vocali, quindi delle problematiche anche grosse, questo tipo di emissione, non sempre chiaramente, ma insomma nella maggior parte dei casi è un'emissione comoda che in certi casi ti riscalda, quindi ti fa anche bene, perché non coinvolge le corde vocali come dicevamo all'inizio, ma soltanto le false corde vocali, e comporta un uso di molto fiato, quindi in realtà tu quello che stai facendo è una sorta di massaggio alle corde vocali, di riscaldamento. Quindi è buffo come una donna che prova a emettere una vocalità anche rilassata, probabilmente, ora poi senza voler andare troppo in, non mi voglio lanciare in ipotesi psicanalitiche, perché
1: che
0: ne so,
1: ma tanto alla Duke University Business School
0: non mi prenderebbe,
1: ma invece ti prenderebbe.
0: Sì,
1: mi sembra la stessa metodologia che usavo.
0: Più o meno sì. No, secondo me la mia è più rigorosa,
1: media, infatti.
0: E comunque cioè, l'impressione che ho io è che comunque è un tipo di, almeno per la mia esperienza, è un tipo di suono che fai per rilassarti, per appunto magari anche togliere un po' di tensione dalla gola. Quindi è paradossale che questo venga rimproverato e colpevolizzato come invece un suono fastidioso. Guarda un po', ti dà fastidio quando provo a rilassarmi.
1: Se sei donna,
0: ovviamente.
1: Se sei uomo non
0: puoi fare che ti pare.
1: Nello studio poi in particolare della business school della Duke hanno fatto la versione di controllo. Sugli uomini non c'è la percezione della non professionalità, quindi diciamo la raccomandazione finale dello studio di se siete donne non usate questa voce perché così vi assumono di più, proprio mi sembra una maniera di non capire il punto. Vabbè, comunque
0: così
1: se
0: è.
1: Vi ricordate una cosa di questa puntata, sappiate che Bloody Mary vi ha detto che Kim Kardashian aveva ragione.
0: Aveva una voce rilassatissima. Sì, vabbè, tanto ormai ho infranto ogni velo della tamarraggine. Quindi mi rivendico pure Kim Kardashian. E invece ora vi traumatizziamo
1: ulteriormente.
0: No, vabbè, questo ve lo facciamo sentire veramente per 30 secondi. Ma no, forse non ci arriviamo a 30 secondi. Perché allora è bellissimo e voglio che tu spieghi la storia, perché voglio io, ma esigo. Allora, però non lo faremo ascoltare.
1: Però è impegnativo,
0: tutto.
1: Sì, se ve lo volete andare a sentire tutto, cioè
0: fate voi.
1: Preparatevi. Volevamo chiudere un po' con dei pezzi che vi facessero vedere invece una sperimentazione che si allontanava dal genere. Adesso mi accorgo che sto facendo.
0: Perché ti ho detto lo puoi fare.
1: Una sperimentazione che si allontanasse dai generi più tradizionali, e quindi abbiamo preso questa artista tuvana, Sainko Namchilak, che è famosa per aver fatto tanto fusion, cioè mescolamento di generi, e anche per aver proprio diciamo allargato i confini di quello che era il canto di gola. Vi facciamo sentire due suoi pezzi uno dopo l'altro che sono molto diversi. Il primo è un pezzo sperimentale che lei dedica ai fiumi della Repubblica di Tuva che si stanno seccando per via del cambiamento climatico. Lei è un'artista che comunque ha fatto anche tante cose politiche, quindi quello che sentirete è lei cantare in growl, forse, o
0: più
1: scream, interpretando la voce dei fiumi che stanno morendo, cioè trigger warning che non è un'esperienza piacevole ascoltarla,
0: è molto
1: potente, però ve lo diciamo. Il secondo pezzo invece è un pezzo dove lei sperimenta con il blues e produce questo pezzo, per me bellissimo, mi piace tantissimo, che si intitola Tuva Blues, il blues di Tuva.
0: E dove ci possiamo un attimo rilassare. Prima ci accoltella e poi... Eccolo qua.
2: Bene, noi torniamo in diretta con il consueto ritardo, insomma 10 minuti questa volta, per proporvi il redazionale settimanale del mercoledì di Radio Onda Rossa, e anche oggi insomma parleremo un po' come nostra consuetudine di Palestina. In particolare oggi entreremo nel merito, vi racconteremo insomma delle iniziative che ci saranno sia qui a Roma sia intorno a Roma, una il 10, una mobilitazione, un presidio a Piazza Capranica che va avanti ormai da un po', e con l'occasione entreremo anche nel merito insomma di questa campagna per la liberazione del dottor Abu Safia, una campagna che insomma sta bucando diciamo leggermente anche le pagine, non le prime pagine, le pagine interne insomma di alcuni giornali italiani. Ne parleremo insomma con una delle compagne appunto che ha organizzato, partecipa appunto all'iniziativa di venerdì. Poi vi ricorderemo anche che ce ne sono altre, un'altra giovedì fatta in specifico sotto l'ordine dei medici, però entreremo in merito a queste iniziative fra un pochino. Come prima corrispondenza invece parleremo dell'iniziativa con alcuni approfondimenti, insomma, che ci sarà. Avete anche uno spot che più volte avete sentito dalle frequenze della nostra radio, l'iniziativa che ci sarà al centro sociale IPO a Marino ai Castelli Romani sabato 11 luglio. Quindi noi, giusto per avere un attimo di pausa, passiamo, insomma, da mi proponiamo appunto una musica per chi ascolta questa radio più volte conosciuta, che è quella dei Ramallah Underground, per poi tornare in diretta e approfondire l'iniziativa di sabato prossimo.

0: Kasson.
1: Come dicevamo poco fa, siamo in diretta con un compagno del coordinamento Castelli per la Palestina per parlare insomma di questa iniziativa di cui insomma abbondantemente chi ascolta questa radio l'avrà sentito anche dalle comunicazioni, dagli spot che sta circolando in questi giorni, però insomma noi con te volevamo un po' ridare l'appuntamento, ricostruirlo, ma anche capire, visto che insomma dei Castelli normalmente, e ne abbiamo parlato diverse volte, ci sono state diverse iniziative nel corso insomma di questi ultimi anni sulla Palestina, anche con una partecipazione insomma, mi sembra di capire, abbastanza costante, però con te volevamo insomma ripercorrerlo anche da un punto di vista, e poi lo faremo magari anche dopo, da un punto di vista pure la riproposizione, no? Da un punto di vista anche del unire non solo la militanza politica, quindi gli interventi, ma anche diciamo la musica, il teatro, tutto quello che sta contaminando, no? Le realtà italiane su quel genocidio che sta avvenendo e continua ad avvenire giù in Palestina. Quindi grazie per la tua disponibilità e a te un po' la parola per raccontarci come nasce.
2: Sì, buonasera a tutti e a tutte. Allora, l'iniziativa ci sarà sabato 11 luglio, quindi sabato prossimo, dalle ore 19 presso il centro sociale IPO che si trova a Marino in via Capodacqua 2. Quindi ci sarà una serata di musica, teatro, interventi, ci sarà anche una cena buffet insomma per mangiare, per bere, e la serata si svolgerà in questa maniera: ci sarà un set acustico nel corso del quale si esibiranno Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan. Poi ci sarà il momento di una rappresentazione teatrale, Qui c'era la mia casa, I bambini di Gaza raccontano, a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa, e infine ci sarà il concerto degli Indago, che è un gruppo storico e riconosciuto della world music italiana, che è nato nel 92 diciamo dal Banco del Mutuo Soccorso. Tutto il ricavato della serata sarà destinato all'ospedale Alauda di Gaza, quindi questo poi è l'obiettivo insomma di solidarietà che ci poniamo nel corso di questa iniziativa. Chiaramente questo concerto, questa iniziativa cade in un momento in cui la Palestina non si trova più alla ribalta mediatica internazionale, sulle prime pagine dei giornali, ma come dicevi anche tu prima, il genocidio continua, no? Continua a Gaza, dove i morti hanno superato le 73.000 persone uccise dall'esercito sionista dal 7 ottobre del 2023 ad oggi. Israele controlla tuttora il 60-70% della striscia. Peraltro è uscito proprio in questi giorni un rapporto dell'ONU che testimonia come dal giorno della cosiddetta tregua, quindi dal 10 ottobre del 2025 ad oggi, le forze armate sioniste abbiano ucciso deliberatamente almeno 260 bambini. Deliberatamente vuol dire con colpi diretti, con un solo colpo alla testa, al torace, insomma, per proprio a testimoniare qual è l'intento genocidario che lo Stato sionista porta avanti in forme diverse dalla sua nascita fino ad oggi. E del resto l'azione genocida di Israele non si limita alla sola Gaza, ma si esplica anche nel resto della Palestina occupata, perché la Knesset, quindi il Parlamento sionista, ha approvato la pena di morte su base etnica, c'è un grande impulso alla proliferazione delle colonie, dal 2023 ad oggi sono almeno 180 i nuovi insediamenti coloniali che sono nati. E poi sono in corso anche alcuni manovre che preludono a un'annessione anche formale della Cisgiordania, già così di fatto, però il fatto che ci sia questo censimento dei terreni nell'area C della Cisgiordania, quindi che tende a definire come proprietà statale israeliana i terreni su cui vivono e lavorano i palestinesi, chiaramente è un passo in questo senso. E del resto sappiamo che l'azione israeliana, ma anche dell'imperialismo statunitense, non si limita neppure alla sola Palestina, perché c'è il caso del Libano, quindi l'invasione israeliana che ha fatto almeno 4.000 morti. L'ultimo passaggio di questa storia è l'accordo quadro del 26 giugno scorso, che firmato a Washington dallo Stato israelista, dagli Stati Uniti e dal governo libanese, che di fatto è un accordo farsa che subordina il ritiro israeliano dal sud del Libano al disarmo di Hezbollah e della resistenza libanese, quindi subordina il ritiro di Israele di fatto alla resa del Libano. Tant'è vero che Israele mantiene tuttora l'occupazione militare in una parte significativa del Libano meridionale.
1: E del diciamo resto che continua anche a bombardare nel Libano.
2: E continua a bombardare quotidianamente. Poi c'è il caso della Siria. Dal dicembre del 2024, quindi dalla caduta di Assad a oggi, Israele ha approfittato della situazione per oltrepassare le alture del Golan e ha ampliato l'occupazione militare, che è giunta a non molti chilometri da Damasco, e tutti abbiamo sotto gli occhi poi quello che è successo nella guerra di aggressione israelo-statunitense contro l'Iran, quindi migliaia di morti, la strage di Minab, dove i bombardamenti statunitensi in quel caso hanno colpito una scuola e hanno ucciso almeno 168 bambini e bambini, bombardamento dei siti artistici, culturali, religiosi, di infrastrutture energetiche, logistiche, di impianti di desalinizzazione dell'acqua, insomma hanno bombardato anche le infrastrutture vitali di quel paese, ed è una guerra che va avanti ancora oggi, poi nonostante i cessate il fuoco più o meno veri che vengono annunciati, perché proprio oggi gli Stati Uniti sono tornati a colpire anche in quel paese. Chiaramente poi tutto questo avviene in un quadro ancora più ampio, che è quello della guerra imperialista che gli Stati Uniti conducono in varie aree del mondo contro quelle potenze più o meno emergenti che mettono in discussione il loro primato economico e finanziario, no? Quindi come possiamo vedere in Ucraina, in Venezuela, Cuba, con l'includimento del blocco economico verso quel paese. Quindi la Palestina si inserisce in un contesto molto più grande, e che appunto è grave non solo nell'Asia occidentale ma anche in altre aree del mondo, e che soprattutto è questo che è la cosa che teniamo sempre a ribadire come Castelli Romani per la Palestina: non è soltanto un qualcosa che rappresenta un problema umanitario che quindi ci può indignare ma che non ci riguarda in prima persona, perché invece lo scontro tra il colonialismo sionista e la lotta di liberazione palestinese rappresenta una gigantesca contraddizione politica che arriva fino a noi sia perché lo Stato sionista è il frutto avvelenato delle politiche coloniali dei paesi occidentali in quell'area del mondo, sia perché Israele è oggi l'avamposto dell'imperialismo in Asia occidentale, ma c'è anche una responsabilità diretta dell'Italia, perché la collaborazione italiana con lo Stato sionista avviene davvero a 360 gradi, no? Da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista strutturale, economico, perché le aziende a partecipazione statale italiana, come l'ENI, come la SNAM, come la Leonardo, sono direttamente integrate nel sistema di approvvigionamento energetico e militare dello Stato sionista. La Leonardo in particolare è talmente inserita nell'industria bellica israeliana da aver aperto un proprio stabilimento direttamente sul suolo della Palestina occupata, direttamente all'interno dei confini di Israele. E proprio su questo ambito qui è uscito recentemente un interessante e importante dossier Made in Italy per l'industria del genocidio, a cura dei giovani palestinesi d'Italia, che abbiamo presentato anche ai Castelli qualche settimana fa, che documenta come dal 7 ottobre del 2023 ad oggi siano partite dall'Italia, destinate ad Israele, almeno 416 spedizioni di materiale militare, vuol dire armi, componenti avioniche, sistemi di guerra elettronica, quindi che testimonia l'evidente partecipazione italiana al genocidio e al colonialismo di insediamento israeliano. Tra l'altro, di queste 416 spedizioni, 150 sono ad opera direttamente della Leonardo e almeno una ad opera del 17° stormo incursori dell'Aeronautica Militare, quindi una partecipazione diretta anche da parte delle forze speciali dell'Aeronautica. Del resto sappiamo che l'Italia è il terzo paese al mondo per quanto riguarda le forniture di armi a Israele, E quindi insomma è una complicità davvero pesante, che poi si esplica anche a livello direttamente militare, perché la missione militare europea Aspides, a cui l'Italia partecipa, si trova anche adesso nel Mar Rosso per garantire il rifornimento commerciale di cui beneficia anche Israele, sia dal punto di vista militare che energetico. E poi c'è anche l'aspetto della repressione interna, quindi i processi a carattere prettamente politico a cui sono sottoposti tanti palestinesi, tanti arabi che si trovano in Italia, che si trovano nelle carceri italiane, per arrivare poi al DDL 1004 per il contrasto dell'antisemitismo, quindi che sotto questo nome in realtà nasconde il tentativo di criminalizzare l'antisionismo in Italia, perché equipara di fatto, diciamo, recependo la definizione di antisemitismo data dall'International Holocaust Remembrance Alliance, cioè questa organizzazione internazionale filosionista che definisce l'antisemitismo anche come qualsiasi critica al diritto di Israele di esistere come Stato o anche alla politica israeliana in quanto tale, di fatto parifica l'antisionismo con l'antisemitismo. E quindi è evidente che questo disegno di legge, che è già passato al Senato, si trova attualmente in discussione presso le commissioni della Camera, mira a criminalizzare l'antisionismo e a delegittimare il movimento di solidarietà con la Palestina. Tra l'altro, questo disegno di legge se la prende in particolar modo con l'ambito delle scuole e delle università, proprio con l'intenzione di andare a colpire quella che è stata anche la mobilitazione degli studenti in solidarietà con la Palestina, quindi per esempio imponendo dei corsi obbligatori ai quali sia gli studenti che i docenti dovranno partecipare, proprio sui temi dell'antisemitismo, ma declinati in questo modo qui. E proprio nell'ambito della scuola è il caso degli ultimi mesi, delle varie circolari Valditara che sono state emanate dal Ministero dell'Istruzione italiano e che negano la possibilità di organizzare dibattiti all'interno delle scuole su temi di attualità qualora non ci sia anche un contraddittorio. Si parla di temi di attualità
1: della Palestina.
2: Sì, si parla di temi di attualità, ma in realtà si parla della Palestina, è riferito in modo particolare a Gaza e alla Palestina, ed è appunto una circolare totalmente, anzi più di una circolare, completamente indebite, e che sono state imposte però a colpi di provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti che non si sono attenuti a queste indicazioni. Quindi anche l'iniziativa di sabato 11 luglio, che è appunto di carattere in primo luogo di solidarietà, però per quanto ci riguarda dovrebbe contribuire al radicamento anche su un territorio non centrale come quello dei Castelli Romani del movimento di solidarietà con la Palestina, per cercare di costruire un movimento davvero forte e che sappia imporre la cessazione di ogni collaborazione italiana con il genocidio e con lo Stato sionista.
1: Infatti proprio in merito a questo volevo chiedere se ad esempio ci sono state delle prese di posizione da parte di alcuni comuni dei Castelli Romani, oppure qui a Roma hanno provato con una delibera popolare, no? Che ancora non è stata portata in discussione in Campidoglio, neanche programmata, però il tentativo almeno di poter avere delle dichiarazioni, no? Che si impegnano a rescindere, come è avvenuto per altri comuni, per altre regioni, qualsiasi rapporto anche di origine commerciale negoziati, altre cose con lo Stato di Israele. Ai Castelli campagne di questo genere sono in atto, ci sono oppure?
2: No, campagne di questo genere non sono in atto e non mi sembra che nessun comune si sia mosso in questo senso, però se allarghiamo il discorso, diciamo che la mobilitazione italiana in solidarietà con la Palestina comunque ha reso più difficile il giustificare pubblicamente le complicità con il genocidio e con lo Stato sionista, e per esempio anche il governo Meloni ha dovuto sospendere il rinnovo automatico del trattato d'intesa italiano con Israele del 2005, è la prima volta che succede, e per esempio anche l'ENI ha dovuto rinunciare in parte alle concessioni che aveva ottenuto dopo il 7 ottobre del 2023 proprio per fare delle esplorazioni per quanto riguarda i giacimenti di gas offshore nelle acque antistanti le coste di Gaza, e chiaramente a questa decisione ha contribuito anche il fatto che è qualcosa di sempre meno giustificabile agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi sono cose limitate che però testimoniano come poi, facendo pressione, portando avanti la mobilitazione, si può riuscire a incidere anche su questo piano. Per quanto riguarda i castelli, appunto, stiamo cercando di portare avanti questo discorso, e proprio recentemente, come dicevo prima, abbiamo presentato ad Albano sia il dossier dei giovani palestinesi, sia l'opuscolo invece a cura del coordinamento di Roma Antisionismo non è antisemitismo, che invece è dedicato proprio al disegno di legge 1004, che poi è presentato dal leghista Romeo, però è quello poi in cui sono confluiti tutti i vari disegni di legge che parlavano dell'introduzione nella legislazione italiana di questa definizione di antisemitismo, proprio per cercare di portare anche all'attenzione popolare i tanti fili che legano il nostro paese, che legano l'Italia, la politica italiana, l'economia italiana, a quello che sta avvenendo in Palestina.
1: Bene, con te poi, insomma, sicuramente continueremo a parlare di questa iniziativa, perché abbiamo, insomma, pensato di fare anche alcuni approfondimenti, almeno con alcune voci dei gruppi o delle persone, degli artisti che parteciperanno. Per concludere volevamo ricordare l'appuntamento, e poi non so, se vuoi un commento, un invito a chi ascolta questa radio.
2: Allora, l'iniziativa ci sarà sabato 11 luglio presso il centro sociale Vo a Marino in via Capodacqua 2, inizierà alle 19, sarà una serata di musica e di teatro, perché ci sarà, appunto, come già detto, questo set acustico dove si esibiranno Claudio Maffei, Stefano Pavan e Sandro Chessa. Ci sarà una rappresentazione teatrale a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa, e poi si esibiranno l'Indago, quindi questo nome della world music italiana. Invitiamo tutte e tutti a partecipare per manifestare e per rafforzare la nostra solidarietà nei confronti della Palestina.
1: Bene, io ti ringrazio, e adesso, proprio perché hai parlato dell'Indago, faremo ascoltare un brevissimo intervento della cantante, credo, dell'Indago. Va bene? Grazie.
2: Va bene, ciao. Grazie.
1: Un attimo che vi faccio ascoltare questo intervento registrato.
0: Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora, direi, più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza. Una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti, che hanno subito traumi continui con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita, e di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini, che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia, dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese e contribuire coi mezzi che abbiamo.
1: Bene, quello che avete appena ascoltato era un intervento appunto una delle artiste del gruppo Indaco. Ora invece vi porteremo, cercheremo di approfondire anche che cos'è questo spettacolo teatrale messo insieme dal collettivo Macchia Rossa.

0: Bene, come dicevamo, per approfondire ancora di più insomma, questa serata al Centro Sociale di Marino, sabato 11 luglio, benvenuto, bentornato anzi sulle frequenze di Onda Rossa. Siamo con un compagno del collettivo Teatro Macchia Rossa, anche voi parteciperete a questa iniziativa con uno spettacolo teatrale. E da dove nasce questo spettacolo e come lo state preparando?
1: Sì, intanto buonasera, buonasera a tutte e a tutte. Sì, stiamo lavorando su un testo tratto da un libro, perché ci ha colpito molto, parla di bambini, dal titolo Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Sono praticamente 12 storie, diciamo vincitrici, di un concorso letterario che è stato fatto a Gaza per raccontare appunto attraverso la voce, gli occhi e il cuore dei bambini la loro tragedia continua. È un libro, diciamo, che come sappiamo è tutto da definire, nel senso che poi non sappiamo se questi bambini ancora vivono o no, perché purtroppo l'occupazione continua a fare vittime e a creare non pochi danni e problemi alla popolazione, dove i bambini sono i più colpiti. E noi del collettivo, questa storia diciamo dei bambini che vivono questa crudeltà giorno per giorno, ma crudeltà di tutti i tipi, partendo proprio dalle case distrutte, gli affetti smembrati, diciamo proprio senso vero del termine, al fatto che non hanno più una scuola e l'acqua, cioè non hanno più niente. Questi bambini sono costretti giorno per giorno a vivere una vita veramente crudele, con degli spostamenti inenarrabili, perché poi vengono spostati da una parte all'altra come se niente fosse, perdendo continuamente la loro identità, la loro storia e i loro affetti.
0: Volevamo raccontare Dico, e spesso anche la vita, perché proprio tanti di loro sono stati uccisi anche negli ultimi giorni durante gli spostamenti, mentre tentavano di raggiungere magari quei luoghi dove ancora le tende, dove si può fare scuola o si può incontrare altri appunto bambini, o semplicemente alla ricerca di cibo.
1: Sì, guarda, questi racconti sono brevi, ma sono veramente, come dire, ti danno l'esatta dimensione della tragedia umana che stanno vivendo. Che ne so, posso citare i due amici che corrono felici, no? In un ritaglio tra un bombardamento e l'altro, perché poi esiste questo, sono felici con i loro aquiloni quando una bomba li colpisce tutti e due, uno perde le gambe, l'altro è ferito gravemente, però nella loro tragedia ci raccontano la loro speranza. Il meno grave dei due feriti dice all'altro: vabbè, non ci importa niente, dai, tanto abbiamo le braccia e con le braccia faremo volare i nostri aquiloni. Cioè, questo è, diciamo, è, come dirti, la semplicità ma la drammaticità delle cose. I bambini sono molto semplici, sono molto diretti nel dire, nel raccontare, però hanno quel carico di umanità che veramente distrugge il cuore. Non abbiamo voluto cercare storie, quelle proprio orrende, quelle brutte, perché poi alla fine non serviva a niente. Con la semplicità di questi racconti invece esce fuori tutto quello che è il dramma di questa guerra e il dramma che questi bambini stanno vivendo.
0: Sì, soprattutto ci dà il senso, no? Che significa avere una politica genocidiaria, che significa qual è il tentativo, no? Appunto di sterminare un popolo e cacciarlo dalla propria terra. Bene, altre due parole a parte sullo spettacolo e poi magari manderemo un pezzo e ovviamente l'invito già l'abbiamo fatto prima, insomma, di anche di partecipare sabato pomeriggio alle ore 19 al Centro Sociale IPO. Due parole sul collettivo Teatro Macchia Rossa, da dove nasce, non è la prima volta che parliamo di voi, ma magari insomma, per ricordarlo a chi magari si è messo ora in ascolto della radio.
1: Sì, il collettivo nasce 10 anni fa, anzi questo è l'undicesimo anno, e diciamo nasce per esigenza, passiamo il termine, di vecchie glorie, se poi scherzo, nel senso che siamo tutti compagni un po' stagionati e volevamo raccontare le nostre storie degli anni 70, le storie che ci hanno visto protagonisti in quegli anni, però era un po' per gioco, un po' per divertimento, un po' per insomma fare qualcosa di più insomma di fare politica. E invece poi andando avanti la situazione ci ha coinvolto, ci ha preso la mano e abbiamo cominciato a raccontare le storie sulla resistenza. Ci siamo nella prima parte della nostra vita ci siamo soffermati sui partigiani, soprattutto sui partigiani di Bandiera Rossa, che insomma Bandiera Rossa a Roma è stata la più grande formazione al di fuori del PC, la formazione, passatemi il termine, extraparlamentare, rivoluzionaria, no? Che non ha avuto il giusto riconoscimento. Poi da quelli siamo passati ad altre storie legate sempre alla resistenza, e in questo ultimo anno, dal novembre del 2025, insieme a una mostra, una bellissima mostra che abbiamo fatto con l'Archivio dei Movimenti Roma, che sta a Torpignattara, abbiamo portato avanti la storia di Piero Bruno, che cade proprio nel cinquantenario dal suo assassinio da parte delle forze dell'ordine. Una storia molto importante, una storia che insomma aveva per noi, ha un significato per tutti quanti, molto appunto importante, perché racconta la storia di un ragazzo di 17 anni assassinato dalle forze dell'ordine in maniera brutale, che non stava facendo chissà che, insomma, ecco. E da lì in uno di questi spettacoli abbiamo incontrato un compagno, Piero, che voi conoscete, e ci ha detto insomma di fare una nostra presenza, se potevamo fare una nostra presenza all'interno di questo spettacolo di Marino, questo centro sociale di Marino. Sicuramente per noi è stata una bella botta, nel senso raccontare i bambini, raccontare Gaza, raccontare il dramma del popolo palestinese ci ha preso subito, e da lì abbiamo cominciato a lavorare. Perciò ecco, ci saremo in scena il sabato 11 raccontando "Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano".
0: E noi proprio su questo ti ringraziamo e ti saluto e facciamo ascoltare un piccolo audio di uno dei piccoli racconti, dei brevi racconti di cui tu ci stavi parlando. Ciao.
1: Va bene, grazie. E ciao, grazie a tutti e a tutti. Ciao, ciao.
2: Quando è iniziata questa guerra ho avuto molta paura. Era la prima volta che vedevo delle persone martirizzate. Ho visto due uomini, due donne e un bambino. I loro corpi, i loro volti, le bocche, gli occhi erano davvero spaventosi. Quando i soldati ci hanno chiesto di evacuare la zona, ho avuto paura e ho pianto. Ma mia madre mi ha detto: "Siamo coraggiosi e non dobbiamo avere paura". Allora mi sono detta: "Devo comportarmi come lei e smettere di piangere". Quando sono salita in macchina ero molto triste, perché stavo lasciando casa mia. Lì dentro c'erano i miei giocattoli, i miei vestiti più belli. Abbiamo lasciato la zona e abbiamo iniziato a camminare insieme ad altra gente. Eravamo molto stanchi, spaventati, assetati e affamati, finché non abbiamo raggiunto Nosarat. Il rumore dei droni era fortissimo e abbiamo sentito il fragore di forti bombardamenti. Non era come ci avevano detto, quel posto non era sicuro. Ho iniziato a pregare Dio che la guerra finisse, ma è durato troppo a lungo. Mi sono ammalata e non potevo mangiare quel cibo perché non era buono e mi faceva male allo stomaco. Mi manca il cibo delizioso di mia madre. Odio i cibi scatola.

0: Bene, come dicevamo poco fa, siamo di nuovo in diretta con una compagna delle Libere Cittadine per la Palestina. Benvenuta sulle nostre frequenze. E con te, insomma, volevamo parlare di questa campagna che è partita da un po', però insomma, adesso sta avendo forse un minimo, no? Sta bucando un po' o anche di spessore, non dico mediatico, però anche su alcuni giornali. Più insomma, di stampo nazionale sta uscendo la campagna per chiedere la liberazione appunto del dottor Hussam Abu Safia e anche degli altri prigionieri politici palestinesi.
1: Certo.
0: Che in questi giorni insomma, ci saranno un paio di iniziative. A te la parola per raccontarcele, vedo che sono parecchie le strutture che aderiscono a questa rete, però insomma, se ci
1: Sì,
0: racconti
1: ti
0: qualcosa in
1: ringrazio
0: più.
1: intanto dell'invito perché è importante, proprio in questo momento è davvero importante la partecipazione. Quindi non pensare che questa cosa la possono e la stanno facendo gli altri, ma semmai partecipare di persona perché c'è bisogno davvero di partecipazione, come dicevano anche tantissime volte in passato. Però adesso è davvero importante perché il pediatra di Gaza, che è stato arrestato nel 2024, quindi si trova nelle carceri israeliane, ma è stato arrestato perché salvava i bambini. Infatti le accuse non sono, diciamo, chiare, però lui in carcere adesso sta morendo e in questi ultimi giorni l'avvocato è andato pochissimi giorni fa a trovarlo e l'ha trovato in condizioni disastrose, cioè ha detto che non riusciva a respirare, comunque i segni delle torture, della fame e dei maltrattamenti che forse non possiamo neanche immaginare erano davvero tanto evidenti e lui non è riuscito neanche a parlare, quindi anche il figlio ha iniziato a chiedere aiuto e a fare dei proclami, dei video di urgenza, ovviamente perché lo stanno uccidendo. E lo stesso Safia ha detto che la prossima volta forse non mi vedrai più. Quindi abbiamo noi Libere Cittadine per la Palestina, siamo sempre in presidio a Montecitorio, ma siamo anche unite alle reti di Roma e alle reti di tutta Italia e non solo, perché appunto sappiamo l'importanza di fare rete e hanno chiesto sanitari per Gaza. Domani un appuntamento importante davanti all'Ordine dei Medici di Roma e della provincia. Ci sarà questo presidio dalle 11 alle 13 e faranno parte altre associazioni come Digiuno per Gaza, le Libere Cittadine, ma anche Assopace Palestina, Sanitari per Gaza e il Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti. La stessa cosa per un altro appuntamento proprio davanti a Montecitorio venerdì dalle 17:30 alle 19:30 da Capranica, poi si aspetta l'ok per essere tra virgolette spostati, però è proprio così a Montecitorio e quindi è importante esserci.

0: po' domani mattina, se no venerdì, insomma, ci sono due occasioni davvero, davvero importanti.
1: Ricordiamo che domani mattina l'appuntamento, come dicevi te, è tra le 11 e le 13 e che l'Ordine dei Medici di Roma e Provincia si trova in Via De Rossi 9 a Roma.
0: 9.
1: Infatti, sì. Giusto per magari ricordarlo. E, diciamo, sì. Quindi due appuntamenti, insomma, che cadono un po' in questo luglio, che poi non è tanto povero, perché poi, insomma, continuano, tutto continua da, sia giù per quello che avviene in Palestina, in Cisgiordania, a Gaza, ma anche in Libano, tutto sta proseguendo come se non ci fosse mai, tra virgolette, no? Perché è vero che noi immaginiamo che d'estate qualcosa si ferma, ma qui in realtà non si sta fermando niente, ha ripreso anche i bombardamenti degli Stati Uniti in Iran, siamo nel pieno di un vertice NATO in cui in realtà sembra a tutti gli effetti una fiera delle armi, no? Perché, cioè, veramente sono scambi commerciali e la rincorsa di chi acquista più armi in questo momento e chi vende meglio il proprio armamentario di guerra, di morte. Ecco.
0: Sì, ma anche in questo incontro ad Ankara comunque si è parlato di questo, anche la Meloni sempre sulle sue posizioni, ovviamente. È allucinante, no? Che nel 2026 ci sia ancora gente che segue questo pensiero che noi ovviamente rifiutiamo, però c'è anche dietro un movimento, bisogna dirlo, perché c'è bisogno comunque di persone che si uniscano alle varie iniziative. Però ci sono le iniziative, perché tutte le reti, anche, abbiamo questa fortuna, diciamo, di vivere a Roma, dove veramente non manca, non mancano, ecco, quindi iniziative da iniziative a livello politico ma anche culturale, per parlare di Palestina, e serve soprattutto un'informazione, perché la popolazione è un po' come spaccata in due, c'è chi forse anche in tre o in quattro, perché c'è chi sa come noi, perché magari segue la causa palestinese da tanti anni, chi la sta conoscendo adesso perché è talmente evidente, che però non sa, no, fino in fondo le ragioni e anche le ragioni di chi si muove per la Palestina, e quindi ci sono anche tantissime critiche. Quindi bisognerebbe fare proprio anche un'informazione partendo dall'ABC, no, della causa palestinese, per aiutare a chi non sa invece di capire ed unirsi, perché questo è qualcosa che appartiene a tutti, cioè non soltanto ai palestinesi, ecco.
1: Vabbè, diciamo che questa radio, insomma, cerca di fare quello che tu stai dicendo, ma infatti in merito a questo ti chiedo qualcosa in più, perché mi stavi dicendo, cioè è vero che a volte l'informazione ci sfugge o ci dimentichiamo di restituire dopo l'iniziativa, le mobilitazioni, come sono andate, e mi stavi proprio raccontando che anche lunedì c'è stata un'iniziativa qui a Roma al Campidoglio, no? Che dopo il concerto di Piovani comunque avete esposto uno striscione, ecco.
0: Sì,
1: se ci dici
0: abbiamo deciso
1: anche su questo.
0: Sì, perché abbiamo deciso, allora, insomma, siamo davvero disperate, perché disperate, però rimaniamo sempre sul pezzo, dico, prendiamo esempio anche dai palestinesi che hanno grandissimo coraggio, sono fantastici, eccetera, però in questa disperazione bisogna sempre concentrarsi e cercare di fare il nostro del meglio, ecco. E ci è sembrato che l'occasione del concerto al Campidoglio, diretto dall'orchestra diretta da Nicola da Piovani, ha suonato le musiche di Ennio Morricone, è ovviamente stato un momento che ha attratto, dove c'erano politici ma anche tantissima, c'era anche la società, insomma, civile, e quindi abbiamo pensato di fare uno striscione gigante. E di scrivere Salvatelo, abbiamo visto un attimo, quindi con attenzione siamo entrate, abbiamo fatto molto le vaghe, però poi alla fine abbiamo aspettato la fine del concerto e la fine anche del bis, proprio per non intaccare la musica è, diciamo, qualcosa che era dedicata ai cittadini, ai romani, eccetera, e quindi per rispetto, no? Per rispettare l'evento, ma soprattutto per non essere poi criticate di aver fatto qualcosa di sbagliato, perché bisogna fare molta attenzione. E quindi alla fine abbiamo urlato con questi striscioni, con la foto di Abu Safia, e ci hanno sentito. Qualcuno ci ha urlato contro dicendo che non dovevamo rovinare il concerto, ma non era vero perché non l'abbiamo rovinato. Però ecco, sono state più le persone che invece si sono avvicinate, hanno voluto sapere chi era Abu Safia, e perché, cioè, erano, sapevano della situazione palestinese, ma non sapevano nello specifico cosa stava succedendo appunto al pediatra e chi fosse. Quindi è stato anche un momento per poter parlare,
1: informazioni,
0: sì, anche con tanti ragazzi giovanissimi, eh?
1: No, infatti probabilmente sono ottime occasioni, no, per poter avvicinare le persone, raccontare e dare un volto, un nome alle tante e tanti palestinesi incarcerati, devo dire purtroppo, sì, non soltanto in Israele ma anche nelle carceri italiane. E insomma, mi sembra molto importante questa presenza, insomma, anche fisica, territoriale, diciamo, nel... Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se insomma.
0: Guarda, io faccio nuovamente l'invito a partecipare. Semmai abbiamo un profilo Instagram proprio per rendere partecipi le persone che sono a Roma e che vogliono appunto venire ai presidi, per esempio davanti a Montecitorio. Basta seguire Libere Cittadine per la Palestina, c'è il nostro nome, il profilo Instagram, e lì ovviamente mettiamo sempre le locandine, e le locandine anche condivise con le altre associazioni. Quindi anche per domani, dalle 11 alle 13 davanti all'Ordine dei Medici a Via De Rossi, e venerdì a Montecitorio dalle 17:30 a Capranica, e poi ci spostiamo a Montecitorio fino alle 19:30. Però rimettiamo sempre appunto i volantini, ci possono seguire e aiutarci, insomma, ecco.
1: Bene, se, diciamo, come avete fatto queste volte, mandate anche un'email a questa radio vi inserirà anche nel proprio spazio comunicazione e vi darà, cioè, magari sarà un'altra opportunità per chi non ha Instagram o altri social di poter,
0: sì,
1: seguire,
0: infatti,
1: e partecipare anche alle vostre iniziative.
0: Sì, molto volentieri, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti gli ascoltatori e la radio.
1: Sì, mi senti? Non ti sentivo più?
0: Sì, adesso sì, adesso sì.
1: Bene, grazie a te, anzi, per la tua disponibilità. E allora l'importante, come dicevi poco fa, è partecipare, non solo condividere immagini sui social, e quindi l'invito è a scendere ancora una volta nelle piazze, a riempirle, a presidiarle anche durante questi giorni di calura, però non dimenticare, insomma, che qualcuno non solo si trova sotto il caldo, ma si trova appunto senza acqua, senza viveri, senza ospedali e senza possibilità di ripararsi dalle bombe che continuano a cadere, siano nella striscia di Gaza oppure per quello che sta succedendo in Cisgiordania con i continui sfollamenti, oppure nel sud del Libano o in altre aree appunto dell'Asia occidentale.
0: No, infatti. Quindi, infatti, è anche importante condividere il proprio dolore, no? Perché comunque anche noi ovviamente non ha niente a che vedere, per carità, non voglio, però anche noi, no, soffriamo, ma quando poi si condivide anche questa sofferenza e si agisce anche con piccole azioni o con azioni un pochino più importanti, come potrebbe essere questa di Montecitorio, cioè ti fa sentire che almeno qualcosa stai facendo, perché la situazione è allucinante, non poter far nulla, proprio nulla, niente, non essere ascoltati, proprio essere ignorati, e non solo, ma anche accusati con i vari DDL creati apposta su di noi, no? Su di noi nel senso su sì, quelli su che scendono in piazza
1: con la lotta della causa palestinese. Sì, infatti ne parlavamo anche poco fa. Sì, sicuramente è un modo non solo per rafforzare i legami di solidarietà, ma è anche un modo per dimostrare, no, alla popolazione palestinese che appunto non chi sta al governo non rispecchia, e questo credo che sia una cosa che dia molta forza, non rispecchia invece che la maggior parte, insomma, della popolazione che pure nelle piazze è scesa per la Palestina e non dimentica che
0: certo.
1: quello che sta avvenendo giù in Palestina.
0: Assolutamente sì. Grazie.
1: Bene, grazie a te. Ricordiamo domani mattina, quindi tra chi può, tra le 11 e le 13, sotto l'Ordine dei Medici di Roma e Provincia in via De Rossi 9, e venerdì 10 dalle ore 17:30 alle 19:30 tra, diciamo, Piazza Capranica e Montecitorio, perché arriva un po' più tardi. Va bene?
0: Sì, ti ringrazio tantissimo e ovviamente Palestina libera.
1: Certo, sempre Palestina libera. Ciao, grazie a te.
0: Ciao, grazie.

prima di passare a parlare di Africa con il secondo spazio, insomma, di approfondimenti quindicinali della radio, insomma, la trasmissione Radio Africa, che ben sapete va in onda ogni 15 giorni per fornirvi alcune informazioni rispetto a che cosa avviene nel continente africano. Noi volevamo leggervi, giusto per l'importanza, insomma, di stare negli incontri, nelle piazze, di frequentare le strade delle nostre città, dei nostri quartieri, perché è importante sia per, insomma, è uno dei principi di riappropriazione, di sicurezza, insomma, l'abbiamo sempre raccontato e detto nei microfoni di questa radio. Però volevamo raccontarvi e leggervi proprio perché la settimana scorsa ne avevamo appena parlato con un compagno palestinese dell'Associazione Italia-Palestina, leggervi questo comunicato, insomma, che arriva, che ancora una volta ci fa capire quanto è importante, appunto, stare nelle piazze. E si riferisce a Cagliari l'episodio, si parla. Inizia dicendo: la memoria vandalizzata, un'intimidazione in piazza, un contesto che non possiamo ignorare. Dice: nei giorni scorsi al parco di Monteclaro è stata trovata gravemente danneggiata la targa che ricorda le vittime del genocidio di Sabra e Shatila. Circa 3.000 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, uccisi a Beirut nel 1982 con la complicità ammessa dalla stessa Israele del suo esercito allora occupante. Il danneggiamento è stato denunciato all'autorità. Negli stessi giorni, in Piazza del Carmine, una coppia con una bandiera palestinese è stata avvicinata da due persone che si sono dichiarate israeliane. Con fare aggressivo, a distanza ravvicinata, hanno intimato loro di togliere la bandiera gridando "terroristi di Hamas Gom", fino a mimare un gesto di sputo. Solo dopo l'intervento di altri passanti si sono allontanate. Questi episodi si inseriscono in un contesto più ampio. L'arrivo a Cagliari e Hamas di voli diretti da Tel Aviv con a bordo, secondo quanto riportato da più testate e denunciato dalle associazioni del territorio, di gruppi legati a riservisti dell'esercito israeliano, ospitati in resort dell'isola sotto scorta delle forze dell'ordine italiane. Leggiamo questi fatti come espressione di una stessa logica: negare i diritti dei palestinesi e voler imporre, anche con la forza, la propria pretesa superiorità anche nella nostra città. È il sionismo, il progetto politico suprematista che ha fondato lo Stato di Israele, espressione del colonialismo di insediamento europeo. Non stiamo dicendo che chi arriva su quei voli sia sospettabile per il solo fatto di provenire da Israele. Chiediamo però alle autorità italiane competenti di fare ciò che è previsto dal diritto internazionale, oltre che da buon senso, cioè verificare tra chi entra nel paese l'eventuale presenza di persone raggiunte da mandati di arresto o con accertate responsabilità per crimini di guerra o contro l'umanità, così come dichiarato dalla Corte Penale Internazionale. Una città che accoglie non può chiudere gli occhi né davanti a chi vorrebbe cancellare la memoria di un massacro, né davanti a chi pensa di poter dare ordini anche qui, né davanti alla logica che rende questi fatti possibili. Continueremo a ricordare Sabra Shatila, a stare nelle piazze e a portare la bandiera palestinese.

E proprio rispetto a questo, e qui veramente chiudiamo con la Palestina e passiamo poi all'Africa, volevamo solo ricordare che la Fondazione Hind Rajab ha dichiarato di aver presentato una denuncia qui a Roma contro un soldato israeliano per aver commesso crimini di guerra a Gaza. La Fondazione ha affermato che i post sui social media attribuiti a questo soldato israeliano, membro del Battaglione 749, non mi ricordo, del corpo di ingegneria da combattimento, mostrano direttamente il suo coinvolgimento in crimini contro l'umanità ed il genocidio.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta per parlare, come di consueto, ogni 15 giorni di che cosa avviene nel continente africano. Ben tornato sulle nostre frequenze in diretta.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Ebbene, iniziamo, insomma, ci siamo un po' presi una pausa dalle dirette la volta scorsa, però oggi, insomma, iniziamo subito a parlare di che cosa sta avvenendo in Mali. L'avevamo già raccontato, insomma, delle tensioni, dei conflitti, degli attacchi jihadisti in Mali e di quanto, insomma, sia precaria la situazione, e quindi se iniziamo, diciamo, dalle novità che ci sono state anche in quest'ultimo periodo.
1: Sì, perché noi abbiamo raccontato gli attacchi coordinati del Fronte di Liberazione Nasawad e del gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, il Jenim, del 25 aprile, che avevano messo in serie difficoltà la giunta di Assimi Goïta. Adesso questi attacchi si sono ripetuti, questa volta al sabato 4 luglio, contro diverse città maliane. Attacchi che sembrerebbero, dalle prime notizie, che sono stati respinti, ma in realtà continuano questi combattimenti per il controllo di una città estremamente importante e strategica, quella di Hanefis. La calma sembra essere tornata, ma invece i combattimenti sono proseguiti per tutta la giornata di domenica e ancora proseguono lungo la strada che collega Hanefis, che è una strategica città settentrionale, a Gao, che è la città più importante del nord-est del Mali, e l'esercito maliano ha confermato l'arrivo di rinforzi nemici con personale e mezzi, e è avvenuto che il Jenim e il Fronte di Liberazione della Zawad hanno teso un'imboscata a un convoglio che era diretto proprio a Nefis, composto da soldati maliani, combattenti dell'Africa Corps russi e membri di un gruppo di autodifesa alleata di Bamako. E di fronte all'alleanza tra i separatisti e i jihadisti, i maliani, i soldati maliani, i mercenari russi, sono assediati adesso in questa loro base di Hanefis, attendono rinforzi che tardano ad arrivare. Si tratta di uno scontro cruciale per il futuro del Mali settentrionale, una battaglia decisiva e ormai in furia, come dicevamo, da almeno 4 giorni, il cui esito, comunque vada, segnerà una svolta in questa guerra. Mentre all'inizio di questa nuova offensiva congiunta, separatisti e jihadisti hanno lanciato un attacco coordinato contro diverse città, contro Gao, Aguelox, Evare, più a sud, e Kenyiroba. Hanefis invece sembra essere stato proprio l'obiettivo primario. È stata respinta questo attacco dopo poche ore nelle altre zone prese di mira, ma l'alleanza formata da separatisti e ribelli è riuscita a prendere il controllo di una parte di Hanefis, assediando i soldati delle forze armate maliane e i mercenari dell'Africa Corps, che si sono trincerati in questa base militare che si trova in questa piccola città che ha appena 8.000 abitanti, che più o meno a 100 km su di Kidal. E gli attaccanti hanno rapidamente preso il controllo dei posti di blocco e degli accessi, però non sono riusciti a conquistare questa base. Circondati e sottoposti a intensi bombardamenti e fuoco di armi pesanti, questo dimostra anche la preparazione dal punto di vista militare degli attaccanti, droni kamikaze, i soldati maliani sono riusciti per il momento a mantenere queste posizioni a costo di pesanti perdite di uomini e mezzi, anche se non sono state ancora rese pubbliche cifre ufficiali. E il 7 luglio, ieri, Hanefis è stata investita da una tempesta di sabbia particolarmente intensa, ma gli scontri continuavano dentro la città e le forze armate maliane intensificavano dei raid aerei nel tentativo di rompere l'assedio. E secondo le forze armate maliane più di 200 terroristi sarebbero stati neutralizzati in un solo giorno. Però anche le reti di propaganda del Fronte di Liberazione Nasawad e del Jenim sono molto attive, diffondono sui social una serie di video, fra cui anche quello di un elicottero russo MI-24 che sarebbe stato abbattuto. Si vedono immagini di droni distrutti, cadaveri, e sono accompagnati anche da messaggi che rivendicano delle vittorie tattiche. Quindi, insomma, c'è anche una guerra di propaganda. E al momento nessuna delle due parti ha rivendicato la vittoria, mentre si continua, appunto, a combattere, e si combatte soprattutto sia Hanefis ma anche in una zona a decine di chilometri di distanza sulla strada che collega questa città a Gao. E infatti la situazione si è un po', come dire, ulteriormente aggravata quando c'è stato un convoglio di circa 30 veicoli, diversi veicoli blindati, che ha tentato di raggiungere la città per rompere l'assedio. Questo convoglio è stato colpito dagli insorti, chiamiamoli per semplicità insorti, questa alleanza tra i jihadisti e i Tuareg, indipendentisti, e ci sono stati diversi veicoli blindati distrutti, questo elicottero abbattuto, e quindi insomma ci sono state parecchie perdite dal punto di vista anche di materiali. E sostanzialmente questo attacco fa seguito a quello del 25 aprile, che dove praticamente è caduta a Kidal e ha costretto le forze armate maliane e i russi a ritirarsi verso Gao. E l'obiettivo dell'alleanza tra separatisti e jihadisti è duplice: conquistare Jefis e anche Aguelok. Aguelok è un luogo, diciamo così, un po' anche simbolico, perché proprio qui, tra il 17 e il 25 gennaio del 2012, che i ribelli Tuareg, che allora si chiamavano MNLA, e i miliziani islamisti, allora si chiamavano Ansarlin, hanno attaccato una guarnigione dell'esercito maliano. E dopo la resa 70 soldati furono giustiziati. E l'episodio è ricordato come un massacro che diede inizio alla ribellione nel nord del paese e la guerra civile del 2012, quindi anche Aguelok è molto simbolica. E la conquista di queste zone potrebbe portare da parte delle forze armate del Mali alla riconquista della regione del Kidal. Per le autorità maliane la priorità è evitare ulteriori perdite e mantenere questa posizione strategica in preparazione poi di un'eventuale controffensiva. Sono circolate molte voci sui colloqui avviati dai russi per ottenere un corridoio di fuga, come però è successo anche dopo l'offensiva del 25 aprile, però il Corpo d'Armata dell'Africa Corps ha smentito queste voci e addirittura ha pubblicato insomma sui social media messaggi indirizzati al capo del Jinim, che si chiama Yad Aghghali, della serie: ti vediamo, stiamo arrivando, sentiamo la tua paura, adesso morirete, con tanto di immagini di cadaveri presentati come i jihadisti uccisi. E questo fa sempre parte appunto di questa guerra, diciamo così, di propaganda.
0: Certo, di comunicazione, no? Mi pare che ormai non soltanto insomma in Mali, ma anche da altre parti, insomma, questa modalità comunicativa ormai è estremamente
1: abbastanza truculenta, peraltro
0: diffusa, no? Sì, però pensiamo a Trump, pensiamo a Netanyahu, pensiamo proprio ai normali linguaggi che vengono usati anche qui, insomma, nei paesi tra virgolette, no? I nostri paesi poi,
1: c'è una novità in questa comunicazione, perché è la prima volta che le forze armate maliane nominano l'Africa Corps, cioè i russi, perché i russi sono arrivati in Mali 5 anni fa e lo Stato Maggiore non ha mai menzionato esplicitamente la partecipazione dell'Africa Corps, che ha sostituito Wagner nel 2025, e finora Bamako aveva mantenuto un atteggiamento molto ambiguo parlando di partner stranieri, e invece questa volta hanno esplicitamente parlato di alleati russi. E questo è un po' un cambio anche di strategia comunicativa da questo punto di vista. E per Bamako è importante soprattutto non avere un'altra sconfitta a poco più di 2 mesi da quella subita a Kidal, perché altrimenti una sconfitta ad Anifis e con la potenzialità per il fronte di liberazione della Zawad e Jenim di raggiungere Gao significherebbe sostanzialmente un colpo veramente grave alla credibilità della strategia di Goïta. Ci sono voci che corrono, insomma, diciamo così, anche denunce da parte della giunta e degli alleati dell'Africa Corps riguardo al fatto che i mercenari, i jihadisti e i Tuareg stiano attivamente combattendo con il sostegno attivo di mercenari stranieri, e si parla degli ucraini, e questa è una cosa che è uscita fuori anche in altre occasioni. Queste accuse sono state ribadite anche appunto nel caso dell'offensiva del 25 aprile, e negli ambienti dell'opposizione maliana, perché esiste un'opposizione maliana che più o meno è presente nel paese ma anche all'estero, il tema del sostegno straniero, in particolare dell'Ucraina, è particolarmente spinoso. Si parla, secondo alcune inchieste, del ruolo di un certo personaggio, si chiama Eric Goslan, che è un franco-israeliano specialista nella mediazione internazionale, che sembra sia il punto di contatto con questi mercenari ucraini. Questo è anche un altro aspetto importante che ci riporta all'influenza straniera all'interno di questo questa guerra nel Sahel, che ha denunciato anche il Burkina Faso nei confronti della Francia.
0: Certo, infatti, parlando proprio del Sahel, no? Lo dicevamo già le volte scorse, questa alleanza che non solo vuole crea, ma decide anche di uscire in qualche modo. Mi senti? Ti sento pianissimo. Pronto?
1: Eccoti, ti sento un po' lontana, ma ti sento.
0: Infatti anch'io mi sentivo piano. Dicevo, parlando proprio di Burkina Faso, possiamo parlare appunto di questa decisione presa dal Burkina Faso di rompere qualsiasi rapporto con la Francia, certo. Già fatto precedentemente, però insomma non sta assumendo anche altri
1: aspetti, altri, no? Aspetti. È arrivata proprio infatti alla rottura delle relazioni diplomatiche con la Francia, perché hanno accusato Parigi di un attivismo incessante contro i loro interessi a seguito di diversi anni di crescenti tensioni tra i due paesi, da quando c'era giunta sostanzialmente. Ouaga ha detto che non sussistono più le condizioni per promuovere relazioni basate sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sul rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni e nella sovranità nazionale. E quindi poi ha anche denunciato l'attivismo incessante del regime al potere in Francia contro gli interessi del Burkina Faso, e la giunta accusa la Francia di nutrire delle ambizioni neocoloniali, oltretutto sostenendo attivamente reti sovversive e terroristi, e qui torniamo al discorso dei mercenari ucraini, che stanno causando tanta sofferenza nel nostro paese e nel Sahel. E il comunicato del governo ribadisce inoltre che questa decisione però non mette in discussione i legami storici, umani, culturali e sociali che uniscono i popoli burkinabè e francese, e chiaramente la giunta ribadisce la sua determinazione a perseguire una politica estera indipendente. E all'inizio del 2023 Ouagadougou aveva già chiesto la partenza dell'ambasciatore francese Luc Alliade, poi aveva denunciato l'accordo di assistenza tecnica bilaterale che risaliva addirittura al 1961, poi, come in Mali e Niger, anche il Burkina Faso, che appunto forma questa alleanza degli stati del Sahel, aveva moltiplicato le accuse contro la Francia, arrivando a qualificarla come sponsor del terrorismo. È interessante come la comunicazione del sud del mondo sia completamente inversa rispetto a quella invece dell'Occidente globale.
0: Ma che comunque è vero, è inversa rispetto agli attori, però non cambia la modalità di comunicazione.
1: Sì, sì, sponsor del terrorismo lo dicono comunque. Cioè. Sì, perché poi per loro è terrorismo, in realtà. Cioè l'insorgenza jihadista loro viene considerata come terrorismo. E nell'agosto di quell'anno, poi del 23, Parigi aveva sospeso l'assistenza ufficiale al sostegno di bilancio allo Stato del Burkina Faso. Poi Parigi ha annunciato anche la sospensione delle emissioni di visti agli studenti dei tre paesi dell'alleanza, problema molto serio perché ci sono tanti studenti che andavano lì a studiare in Francia. E quindi insomma il clima si era particolarmente degradato, e questa rottura arriva proprio in concomitanza con l'adozione il 18 giugno scorso di una risoluzione del Parlamento europeo che denuncia il deterioramento della situazione dei diritti umani in Burkina Faso, e il testo era stato sponsorizzato da un eurodeputato francese che era pure un generale. Quindi insomma il clima era piuttosto teso, e quindi l'annuncio del Burkina Faso è arrivato abbastanza atteso, però è anche una misura simbolica, cioè una forte dimensione politica, cioè un modo per Traoré, capitano Ibrahim Traoré, che è il capo della giunta, a dimostrare il suo desiderio di rompere con la Francia, però di non mettere in discussione i legami storici e culturali. Quindi in qualche modo le autorità del Burkina Faso chiedono anche alla popolazione burkinabè e dimostrare una certa moderazione nei confronti dei cittadini francesi che vivono nel paese. C'è una rottura diplomatica che però non significa che tutti i legami bilaterali scompaiono da un giorno all'altro. E certo, questa rottura diplomatica avrà conseguenze per i 2300 francesi, la maggior parte binazionali, che vivono nel Burkina Faso, e sui burkinabè che stanno in Francia, che sono circa 7000, questo nel 2018. Poi il Burkina Faso, ma non solo, è uscito anche dalla CPI. Anche quello è un aspetto importante, perché non è stato solamente il Burkina Faso, prima è stato il Niger, poi è stato il Mali, e anche Ouagadougou ha formalmente notificato a Guterres, che è il segretario generale delle Nazioni Unite, il ritiro dal trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale. Quindi questo ritiro è ufficiale, e nel corso del tempo, dicono, la Corte si è progressivamente allontanata dai suoi ideali fondanti, diventando uno strumento selettivo e politicizzato. L'amministrazione di una giustizia penale è regolarmente ostacolata dalla strumentalizzazione della Corte per fini politici, anche perché poi hanno ricevuto delle accuse di violazione dei diritti umani. Quindi insomma, c'è stato, secondo il Niger, che aveva sollevato questa questione in una sua comunicazione di 18 giugno scorso, si era rilevato l'abuso e la manipolazione di questa giurisdizione, che invece aveva ispirato tanta speranza. E quindi insomma, si sono in qualche maniera sfilati. Tutto questo avviene in un contesto, dentro il Burkina Faso, di profonde cambiamenti, e anche perché poi il 20 giugno scorso l'Assemblea Legislativa del Popolo, che sarebbe il Parlamento, insomma, ha approvato un disegno di legge sulla libertà religiosa, che cambia molto le relazioni fra la religione e lo Stato. Il testo è stato approvato all'unanimità e sono 110 articoli che mirano a regolare meglio le pratiche religiose e a rafforzare soprattutto il principio di laicità dello Stato, perché sostanzialmente la giunta vuole preservare la convivenza in un Burkina Faso multiconfessionale di fronte alla minaccia dei gruppi jihadisti e alla progressione anche all'interno della società civile dell'estremismo religioso. E questo disegno di legge introduce molti cambiamenti nell'organizzazione, come dire, dello spazio confessionale. C'è il divieto di instaurazione dei luoghi di culto nei servizi pubblici, per esempio, e questo ha scatenato la rabbia di alcuni musulmani sunniti. C'è il divieto di educazione religiosa nelle istituzioni pubbliche e private laiche, anche se rimane consentito nelle scuole confessionali. Poi c'è il rafforzamento della lotta contro l'accattonaggio dei bambini, perché molto spesso nelle scuole coraniche i bambini poi, soprattutto da parte di Marabout, vengono utilizzati per l'accattonaggio, quindi lo sfruttamento dei minori, l'abbandono scolastico dei bambini, il lavoro forzato, insomma, e gli abusi sessuali praticati da alcuni insegnanti coranici. E qui sono un'attenzione a certi aspetti che fino a quel momento non erano stati affrontati. E poi il testo riguarda anche l'introduzione di un meccanismo di controllo statale sulle organizzazioni religiose, che sono obbligate ad aderire a un'organizzazione ombrello legalmente riconosciuta. Quindi insomma, c'è un cambiamento decisamente importante di postura dello Stato burkinabè nei confronti della religione, cosa che in Mali per esempio non è accaduto, e in Mali questo ha avuto un riflesso sulla presenza per esempio di Diko, che è un religioso musulmano che era stato uno dei protagonisti delle manifestazioni prima della caduta del presidente, prima del colpo di Stato, che adesso comincia a essere un oppositore molto insidioso.
0: Bene, passiamo invece dal Burkina Faso all'Uganda, perché anche qui ci sarà un cambio, diciamo, al vertice, così si pensa, no? Perché il figlio di Musumeni in qualche modo si sta candidando, no? Si è candidato, non mi ricordo.
1: Si sta proponendo, diciamo così.
0: diciamo si sta proponendo, insomma, come successore della, insomma, quindi dentro una linea ancora una volta familiare.
1: Sì, perché poi il padre Museveni è vecchio, a parte sì, che
0: uno dei dinosauri potremmo dire, no?
1: Cioè, da 82 così. Mi sembra che sia al governo, quindi insomma, poi oltretutto vince le elezioni con imbroglie. E il figlio è un personaggio, perché lui si chiama Muoji Aine Rugaba, molto attivo sui social, e ha ordinato la chiusura del principale gruppo mediatico indipendente, praticamente le sedi del gruppo editoriale ugandese che controlla NTV Uganda e un quotidiano che si chiama Daily Monitor, sono state chiuse e assediate dalle forze dei militari. Chiaramente questo, insomma, ha creato molto sconcerto. Lui ha scritto, lui scrive sempre su X: in Uganda non credo nella libertà di stampa, la stampa deve essere guidata dai quadri della rivoluzione. Né NTV né Monitor riapriranno senza il mio permesso. D'ora in poi tutti i media in Uganda devono rispettare le regole. Insomma, questo è quello, è il tono che lui ha usato. E bisogna dire che, a parte questi aspetti a volte folcloristici, questo in particolare non è folcloristico per niente, perché insomma è un grave attacco alla libertà di espressione, diciamo che lui sta in qualche maniera creando le basi per un'eventuale successione, perché Museveni ha, per il suo settimo mandato in oltre 40 anni di potere, ha messo su un governo di ben 81 ministri che sostanzialmente cerca di mantenere, diciamo, un equilibrio tra i vari clan, regioni, religioni, popoli, e soprattutto attraverso la corruzione, la cooptazione di capi locali. Però i nomi scelti spesso rivelano delle dinamiche ancora più sottili, cioè i delegati con la famiglia presidenziale, lealtà politiche radicate, e il figlio di Museveni, che è anche capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sta costruendo però in maniera metodica la sua base politica, che gli ha permesso di esercitare notevole influenza nelle elezioni del Presidente e del Vicepresidente del Parlamento. Infatti lui ha fatto un'indagine sui beni immobili legati all'ex Presidente del Parlamento e che poi ha fatto rimuovere dall'incarico. È chiaro che quando è stata pubblicata la lista del governo, gli alleati del generale avevano mantenuto le loro posizioni, ampliato i loro ranghi oppure erano stati promossi, anche se poi la promozione, per esempio come è avvenuto con Adonia Yebare, che è un ex giornalista e diplomatico, che era rappresentante dell'Uganda alle Nazioni Unite, è stato nominato ministro degli affari esteri con l'appoggio pubblico di Muoji. Però chiaramente lui avrà poco voce in capitolo, perché sarà soprattutto Muoji a gestire le questioni di politica estera. E poi ci sono dei casi un po' particolari, che per esempio Jeannette Museveni, che è la moglie di Museveni, è stata riconfermata per l'ennesima volta, questo dal 2016, ministro dell'istruzione, anche se poi si dice che, insomma, la sua assenza in eventi pubblici dove c'era anche il marito forse sta a indicare qualche rottura, però quello è un altro aspetto. E poi oltretutto Museveni, che alla sua età, non volendo essere l'unico fra gli ottantenni, ha richiamato un altro personaggio per affiancare il ministro di Stato come ministro degli interni, che si chiama Efraim Kamuntu, che ha 82 anni. Insomma, questo è un po' il quadro della situazione politica in Uganda, dove Museveni ha vinto per l'ennesima volta, sempre con i brogli contro Bobi Wine.
0: Sì, infatti ne avevamo parlato, insomma, non solo dei brogli, ma anche degli attacchi, della repressione, diciamo, delle incarcerazioni preventive, no? Questo prima delle elezioni, in un clima sicuramente che non faceva ben faceva ben capire, insomma, quale sarebbe stata,
1: come sarebbe andata a finire.
0: Invece passiamo adesso a parlare della Tanzania, perché in questi ultimi giorni ci sono stati diversi appelli, inviti a manifestare, a scendere in piazza, no? Soprattutto nella giornata di ieri, se non erro.
1: Sì, la data del 7 luglio, perché in qualche modo la data del 7 luglio in Tanzania è nota come Saba Saba, si riferisce è una data storica per la lotta democratica e per l'indipendenza del paese. E quindi le opposizioni...
0: Sabba in arabo significa 7, quindi 7-7.
1: Infatti le opposizioni hanno fatto degli appelli a protestare contro la violenza politica, però è seguito a meno di un anno dalla repressione brutale delle proteste seguite alle elezioni dell'ottobre del 2025, vinta dalla Presidente in carica, ma con, si parla, secondo una commissione di inchiesta governativa, di almeno 518 persone uccise, ma l'opposizione è composta da tante da partiti e non solo gruppi civili, anche gruppi religiosi, ritiene che la violenza delle forze di sicurezza abbia causato migliaia di morti. I diplomatici occidentali stimano una cifra tra 1000 e 2000. E si sono moltiplicati quindi, proprio in occasione di questo Saba 7-7, sui social media gli appelli a manifestare, esortando la popolazione a scendere in piazza per naturalmente protestare contro la repressione, per chiedere una nuova Costituzione, per chiedere giustizia rispetto ai responsabili delle violenze. Le proteste sono state naturalmente vietate, e quindi queste manifestazioni sono state vietate, e hanno deciso le autorità governative di schierare un ingente contingente di polizia, e quindi arrivano in un clima di paura, e anche perché poi sono di preoccupazione, visto insomma l'attitudine alla sanguinaria repressione del governo tanzaniano. L'anno scorso queste proteste appunto sono state brutalmente represse. È un'anticipazione di quello che potrebbe accadere, ma ancora non abbiamo notizie su come sono andate. Sembrerebbe che le manifestazioni ci sono state, ma non così partecipate. Ci sono state comunque degli scontri lacrimogeni a Dar es Salaam, ma ancora, diciamo così, non si hanno notizie più precise.
0: Nella repressione dello scorso anno c'erano state anche un po' la chiusura di internet, quindi sì, l'impossibilità insomma di comunicare, di far giungere notizie, di poter per noi qui leggere che cosa stava avvenendo nelle piazze, perché erano stati un po' tutte controllati, sia i social, ma la stessa connessione internet era stata sospesa, per esempio, no?
1: Sì, quella è una strategia proprio, questo accade sovente. E infatti il governo ha vietato i comizi politici, le altre manifestazioni. Però c'è stato anche un problema con l'opposizione, cioè Chadema, che è un partito politico di opposizione, il principale partito di opposizione, peraltro Tundu Lissu, che è il suo leader in carcere dal 2025, dall'aprile 2025 con l'accusa di tradimento, non si è schierato, non appoggia apertamente la manifestazione, anche se poi chiede al governo di garantire la sicurezza e i diritti dei cittadini. E quindi insomma ha una posizione un po' ambigua. Chiaramente le elezioni del 29 ottobre del 2025 Samia Suluhu Hassan aveva vinto col 98% dei voti. Lei era andata al potere dopo la morte di Magufuli nel 2021, era la vicepresidente, e all'inizio si era presentata come una riformatrice, perché anche Magufuli insomma aveva, era portatore di una regressione autoritaria, però i suoi gesti di apertura sono stati di breve durata, considerando quello che poi è successo.
0: E infine volevamo tornare a parlare del Sudafrica, no? Anche qui ne avevamo parlato in virtù delle diverse manifestazioni contro gli immigrati che ci sono stati nel paese, però c'è stata un'accelerazione in virtù nell'ultimo periodo di giugno in particolare, no?
1: Anche perché poi
0: erano stati dati dei limiti e sembrerebbe infatti che sono, insomma, non so, c'è chi parla di più di 20.000 persone comunque fuggite dal paese, comunque insomma, una situazione di alta tensione.
1: Sì, praticamente questi movimenti xenofobi avevano dato la scadenza del 30 di giugno, che purtroppo è stata rispettata da molti, soprattutto molti cittadini dello Zimbabwe, per esempio sono scappati, sono andati via, si parla di decine, qualche migliaia di persone che ha fatto le valigie e se n'è andata. Certo, il problema diventa un po' più è diventata una questione che è sempre presente nella politica sudafricana, anche perché poi parte da un nodo fondamentale, che è la disoccupazione di massa. Praticamente qui parliamo di una disoccupazione del 42% circa, che chiaramente mantiene le classi lavoratrici in precarietà e alimenta un senso di rabbia che si sposta, viene spostato in maniera artificiosa verso gli immigrati, e la classe politica cavalca chiaramente questa frustrazione per avere un consenso elettorale, anche perché poi siamo in vista, insomma, le elezioni saranno il 4 novembre e proprio in vista di queste elezioni sono emersi questi movimenti anti-immigrazione, che non c'è un vero e proprio fattore scatenante, cioè questo tipo di protesta è sempre esistito in diverse forme, a volte con i posti di blocco per stranieri presso gli ospedali e le scuole, però quello a cui si assiste è il consolidamento di questi movimenti anti-immigrazione nel contesto delle elezioni locali, cioè la campagna per le elezioni generali del 2024 aveva già visto un'ondata xenofoba, nel 2022, quindi torniamo ancora indietro, c'erano personaggi che di cui possiamo parlare un pochettino perché danno un'idea, no, di chi sono. Un certo, per esempio, Nalala Lux, che era nel 2022 un giovane in uniforme e giubbotto antiproiettile, che era il volto mediatico dell'operazione Dudula. C'era anche una certa Victoria Africa, che era una figura di spicco del movimento Put South African First, prima in Sudafrica, e questa è una cosa che già abbiamo sentito. Si tratta di personaggi che però sanno sfruttare bene i media, soprattutto quelli televisivi. Adesso, per esempio, sta uscendo fuori questa Jacinta Ngombese Zuma, che non è imparentata con l'ex presidente Jacob Zuma, e questa è un'ex conduttrice radiofonica di Durban,

come se stesse guidando un reggimento Zulu in guerra con gli immigrati. Molti di questi personaggi, molte di queste manifestazioni vengono dal KwaZulu-Natal, che è una provincia profondamente radicata nel nazionalismo Zulu, dove la retorica anti-immigrazione è molto diffusa tra i leader politici, come il re Zulu, perché i Zulu hanno un re, un certo Misuluzu, e Jacob Zuma, ex presidente, leader del partito Mkhonto we Sizwe, e il movimento Mace Mace è vicino al partito di Zuma. E adesso sono molto più organizzati, sono strutturati, sanno come raccogliere fondi, retribuire i rappresentanti, una visione a lungo termine, fanno pressione per influenzare la politica del paese, e gli attacchi xenofobi prendono di mira soprattutto persone che provengono dallo Zimbabwe e il Mozambico. E gli zimbabwani sono la più grande comunità straniera in Sudafrica e si occupano soprattutto del settore della ristorazione, autisti di camion, servizi di trasporto privato. Però le proteste degli ultimi giorni hanno preso di mira anche cittadini di altri paesi del continente, la comunità nigeriana per esempio, che soffre spesso di una cattiva reputazione in Sudafrica perché è associata al traffico di esseri umani e altre robe. È stata, per esempio, il 30 marzo scorso in una città che si chiama Kugombo, nell'East London, è stato teatro di una violenta marcia contro l'incoronazione di un autoproclamato re nigeriano. In genere i capi tradizionali hanno uno status legalmente definito e questa marcia è degenerata. I negozi di proprietà degli stranieri sono stati presi di mira, veicoli incendiati, insomma un sentimento xenofobo che non è limitato agli africani, perché anche la comunità asiatica è stata presa di mira, comunità asiatica che spesso svolge attività nei piccoli negozi alimentari e nei quartieri proprietari poi. E il governo cammina un po' sul filo del rasoio, cercando di non alienarsi la popolazione, condanna un po' la violenza, dice che i sudafricani hanno diritto di protestare contro l'immigrazione clandestina, ma la violenza che si è verificata durante queste manifestazioni è inaccettabile. Cyril Ramaphosa, il presidente, ha parlato riguardo all'immigrazione clandestina di una legittima preoccupazione che non dovrebbe alimentare pregiudizi, e il Sudafrica, almeno ufficialmente, nega di essere un paese xenofobo. Mentre invece in realtà i movimenti anti-immigrazione si stanno muovendo parecchio, hanno dato questa scadenza fino al 30 giugno per l'azione di Sudafrica, 15.000 cittadini del Malawi hanno scelto di partire, testimoniando appunto questa pressione che li costringe ad abbandonare il paese. A Durban migliaia di questi cittadini del Malawi sono stati radunati in un'area che si chiama l'Old Durban Drive-In, che durante l'apartheid ospitava proiezioni cinematografiche all'aperto, in condizioni chiaramente estremamente precarie, distribuzione così un po' rarefatta di pasti caldi e acqua da parte di alcuni volontari, e poi oltretutto vengono registrati dalle autorità prima di mettere in un autobus diretto in Malawi, un viaggio di oltre 2000 chilometri. E poi oltretutto i funzionari del Ministero degli Interni hanno detto che quelli che lasciano il paese senza essere in grado di fornire una documentazione necessaria al momento della registrazione non potranno ritornare in Sudafrica per 5 anni. E sebbene le proteste contro i migranti irregolari siano state organizzate in molte zone, dicevamo che hanno avuto una risonanza nel KwaZulu, dove si trova Durban. Questa zona è una provincia intrisa di nazionalismo Zulu, e bisogna dire che questo nazionalismo Zulu è stato alimentato ad arte anche dal regime dell'apartheid, durante gli anni appunto del regime dell'apartheid, contro il Xhosa, che era la comunità di Mandela, con scontri etnici fortissimi, e c'erano personaggi come il leader Zulu dell'epoca che venivano utilizzati in funzione anti-African National Congress. Quindi questa divisione, questo divide impera, diciamo così, è una politica che già esisteva, e non è un caso che queste focolai di intolleranza contro i migranti nascano proprio nel KwaZulu. E poi ci sono anche molti abitanti di altri paesi dell'Africa che sono costretti appunto a fuggire.

0: come congolesi, burundesi. E comunque la stampa mette in relazione queste proteste anti-immigrazione con Zuma, perché accusano il suo partito, Conto Wisizwe, di essersi alleato con gli organizzatori di queste manifestazioni. E i gruppi dietro queste proteste pianificati hanno le stesse reti che hanno orchestrato le violenze del luglio 2021, che sono scoppiate appunto, come dicevamo, dopo l'incarcerazione dell'ex presidente Jacob Zuma, che aveva violato un'ordinanza del tribunale, e qui c'erano stati più di 350 morti. Oggi Zuma esprime il sostegno esplicito al movimento March and March, quello che ha fissato la scadenza del 30 giugno, e tre settimane fa aveva dichiarato in pubblico che gli immigrati senza documenti non dovevano essere difesi e che il paese doveva inasprire la propria politica sull'immigrazione. Quindi ci sono anche degli appoggi politici e sono so che anche interrogativi sulle fonti di finanziamento e sulle leadership delle proteste. Secondo alcuni giornalisti, per esempio secondo il sito web News24, le agenzie di intelligence ritengono che queste reti di estorsione ci siano delle reti di estorsione che stiano fornendo parte dei finanziamenti e anche una direzione strategica a March and March e alle sue organizzazioni affiliate, e i sospetti sono concentrati su un leader tradizionale che avrebbe legami con la criminalità organizzata nel settore edile e accusato di sfruttare il sentimento anti-immigranti per incitare la violenza al fine di fare pressione sulle autorità affinché archiviassero i procedimenti legali di corruzione a suo carico. E queste reti, questo personaggio, gli sovrappongono a quelle di Zuma. Ci sono alcuni amministratori di Marcia e Marcia che sono legati alla famiglia Zuma. Uno di questi addirittura si era presentato alle elezioni del 2024, oppure aveva frequentato le udienze quando c'era stato il processo contro Zuma. I sudafricani portano ancora chiaramente le cicatrici dell'apartheid e del colonialismo, così come anche le promesse però non mantenute della post-apartheid, che oggi si manifestano con certa violenza contro gli africani provenienti da altri paesi.
1: Certo, perché poi la situazione economica, cioè parte alcune da un punto di vista diciamo di alcuni diritti, che il superamento dell'apartheid non ha prodotto un miglioramento, no? Lo ricordiamo. No. Insomma, viene in mente anche massacri durante le proteste minerarie, insomma non è la prima volta che c'è anche una ribellione più da un punto di vista proprio di rivendicazione economica, di qualità della vita, di condizioni di vita.
0: Certo, poi chiaramente questo contesto, in un contesto dove c'è scarsità di risorse, il lavoro non c'è, e chiaramente tutto questo poi porta a queste tensioni sociali ed è molto facile d'altra parte poi puntare il dito contro gli immigranti, che peraltro è storico che gli abitanti dei paesi limitrofi a Sudafrica venissero utilizzati come manodopera, perché già avveniva con l'apartheid, quando i lavoratori provenivano dal Mozambico, dallo Zimbabwe, venivano portati con i camion a lavorare nelle miniere e poi riportati fuori dal paese. Il Sudafrica è un paese più ricco rispetto agli altri paesi limitrofi e quindi è naturale che attivi la manodopera. Però la crisi del paese dal punto di vista della disoccupazione, anche la crisi economica, è molto forte. È chiaro che tutto questo poi viene cavalcato da alcuni elementi, da alcuni elementi legati a fazioni politiche, come per esempio quella di Zuma, con uno scopo ben preciso.
1: Bene, io penso che su questo insomma possiamo chiudere qui questo spazio di oggi d'attenzione sull'Africa, magari riprendendo e cercando appunto la prossima, fra 15 giorni ancora ci saremo, no? Ancora ci sarai?
0: Penso di sì.
1: Per magari approfondire, vedere se si hanno ulteriori notizie sulla Tanzania, ma anche vedere che altro sta succedendo e quali saranno anche le risposte in merito appunto a queste decisioni prese soprattutto dall'ultima al Burkina Faso, insomma rispetto all'uscita dalla Corte Penale Internazionale o anche da rottura di rapporti economici più che economici, diciamo politici, no? Con la Francia, annunciata sì. appunto dalla, sempre dal, dai burkinabè. Quindi vediamo.
0: Sì, dall'Africa arrivano sempre comunque notizie, quindi, quindi materiale non mancherà.
1: Perfetto, e allora ancora una volta grazie e buona serata.
0: Figurati, ciao e arrivederci a tutti.

E noi sulle note di musica tradizionale, popolare palestinese, noi vi salutiamo, questa voce vi saluta, ricordandovi di rimanere comunque in ascolto di Radio Onda Rossa, perché per ora avete un po' di musica in automatico, ma a breve, insomma, fra più tardi, riprenderanno le trasmissioni dal vivo con prove tecniche di trasmissione. Quindi un saluto particolare va a tutte e tutti coloro privati e private della propria libertà, in qualsiasi parte del mondo siano rinchiusi e rinchiuse.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano.

I saw within.

ore 21 di questo 8 luglio del 2026 inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi. Uno spazio che andrà avanti sino alle 22:30 e spettacolo.

concludere la giornata, già che 25 o'clock oggi non andrà in onda. www.ondarossa.info per quanto concerne la possibilità di collegarsi attraverso il web, e dove si possono trovare, oltre che le numerose notizie, anche le modalità di sottoscrizione per questa radio, manuali elettroniche tra bonifici e carte di credito, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Prima di iniziare, consueti saluti al manipolo di fedelissimi all'ascolto. Iniziamo con Tadayuko Kada Like Wake, sia Stefano Di Serio qui da Roma. Anche Anna ci sta ascoltando da Roma. Al nord c'è Tabula Rasa. Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria. In Sardegna abbiamo Marco Magia di Progetto Sonoro. Dalle parti di Taranto c'è Doriana Panico.

E dunque mettiamo a posto le ultime cose e andiamo subito ad iniziare. Come abbiamo fatto lo scorso mercoledì con l'ultimo lavoro di appunto Like a Wake, appena salutato, Under the Mother's Hands with the Pain at My Side, The Final Chapter, Symphonic Noise. Una ultima uscita che va a riprendere soprattutto nel titolo le sonorità che ben conosciamo per questo artista romano, tra ambient, movenze neoclassiche, sinfoniche e anche qualche accenno di prog e di noise, quindi una commissione di generi abbastanza varia. E altra caratteristica per Like a Wake è che in genere si esprime attraverso delle lunghe suite divise in tanti movimenti. Questa sera è il caso del terzo movimento, che porta il nome di Out of This World and Out of the Other Worlds.

E mi scuso per la lunga pausa, stavamo salutando la trasmissione che ci ha preceduto. Ed eravamo rimasti dunque a Like Wake, Like Wake appunto con questo album, questo terzo movimento di questa lunga suite.

punto di diamante della scena sperimentale italica, Lake Week, con questo Under the Modern Ends, With the Pain at My Side, The Final Chapter, Symphonic Noise. Solenne, intenso, a suo modo anche potente. Un'intensissima suite di circa un'ora, dal quale abbiamo estratto circa 8 minuti dal terzo movimento. Simone Scalese di Audio Chaos, lo andiamo a salutare, al pari di La Furna, progetto industrial piemontese. Saluto anche Jean-Claude Bertot.

apprezzabile anche l'uso della voce, anche se costruita sinteticamente. Una voce, ecco, che sta andando. Direi molto funzionale all'impresa, questa ultima impresa di Like Wake. Andiamo a Napoli da Raffaele Pezzella attraverso Late Tower Records. Lo facciamo con Solaris, Music Inspired by Andrei Tarkovsky's Movie. E quindi lo spunto è Solaris, famoso film degli anni 70 appunto di Andrei Tarkovsky. E come al solito una serie di musicisti viene chiamata a raccolta e omaggia l'artista. Questa sera il portoghese Sileni con The Weight of Dreams e poi Psychophysicist, progetto ultrasotterraneo di Eddie Newton, già di Claude Divier e Antigroup, con Taurus.

estratta dal catalogo della 8 Tower dello scorso anno, Solaris, music inspired by Andrei Tarkovsky, il portoghese Sileni, e qui Eddie Newton sotto uno pseudonimo che io personalmente non conoscevo fino a poco tempo fa, Psychophysicist. Inevitabilmente dunque una musica dall'afflato cosmico siderale, con agganci anche alla tradizione del krautrock.

linguaggio che viene anche ripreso e interpretato a propria discrezione, maniera e concezione da Emito Kunst, il terzo volume uscito quest'anno ad aprile, naturalmente attraverso la Dissipazio, come i più informati sanno. Qualcosa di evanescente che ha sempre dominato gli album di Emito Kunst. The Strange Case of the Architect S e Turn Off the Light.

e va così a sfumare Emito Kunst, il suo terzo volume del 2026. E da quale abbiamo estratto The Strange Case of the Architect S, con la collaborazione di Simon Balestrazzi e la struggente Turn Off the Light. Album caratterizzato dall'uso di hardware analogico, diciamo, organi Korg, Mellotron, Farfisa, sono nomi che a molti sono familiari, ed è ispirata anche all'opera del medico Thomas Bernard sulla cura di certe patologie attraverso il suono, materia comunque complessa. Si va avanti e andiamo in Russia. E questo è Post Scriptum, album Clouds Over Borsky, Exhuming the Shadows, questa è la traduzione, ho cercato di tradurlo in inglese, e la traccia in questione si chiama Mouse People.

approccio ugualmente metafisico se non cosmico anche per quanto riguarda post-scriptum, anche se le atmosfere sono più oscure e malate, a tratti anche adatte per qualche rituale, diciamo, oscuro. Il tutto esce per Death in Venice Productions di Eugen Vintras, etichetta di Venezia. .46 Onda Rossa con prove tecniche di trasmissione. È andata via a metà del programma. Andiamo in California con Matmos, anche se si sono trasferiti da molto tempo a Baltimora, e lo facciamo con uno degli ultimi lavori appunto per questo duo, che porta il nome di Metallic Life Review. Molto particolare questo brano, diviso in due parti, dura ben 20 minuti ed è un vero e proprio excursus di pulsioni percussive, campani, tamburi eccetera. E noi ci andiamo ad ascoltare gli ultimi 10 minuti di questa Metallic Life Review.

un vero e proprio marchio di fabbrica questi Matmos. Metallic Life Review, effettivamente escursione metallico-industriale con questo insidioso tribalismo che ha caratterizzato questa traccia, la title track, ma anche il resto dell'album uscito lo scorso anno. Si va avanti, lasciamo i Matmos e anche per questa sera ultimo passaggio per Veromon, compilation di Lands End uscita nel 1994, che faceva allora il punto sulla situazione elettronico sperimentale ed industrial dell'epoca. E quindi ci andremo ad ascoltare tre progetti veramente sotterranei del tempo, rispettivamente Soldengeist, Stinschezzor e KW, rispettivamente con Fremdschritt, Chemical Warface e Pflichtpflicht. Iniziamo con Soldengeist.

E questo era Alexis Weimer, ossia Soldner Geist, da questo Pheromone. Il sottobosco industrial tedesco. E allora si faceva chiamare anche Advocat Hider O'Night.

0: bezahlt sich für dasselbe Geld.
1: Wollhoi.
0: Wollhoi. Wollhoi. Wollhoi. Hallo. Der Wahl hat keine Qual.
1: Wer
0: Wollhoi. Wer wird denn verwahrlost der Korthosen verlosen? Die Korthosen alleine liebkosen.
1: Wer
0: Wollhoi.
2: Nicht.
0: Wollbeuthosen. Wer wird verwahrlosende Korthosen verlosen? Wasserfalltosen.
1: Wer
0: Wollhoi.
2: Nicht.
1: Wer
0: Wollhoi.
2: Nicht.
1: Wer
0: Wollhoi.
2: Pflicht. Nicht.
0: So.
3: Dunque concludeva questo Pheromone, tre progetti sotterranei, Soldnergeist con Friend Schritt, il belga Stefan Benz con lo pseudonimo Sting Sketzer, somigliante molto a certe atmosfere di Dive, quindi di Dirk Evans, e a concludere il beffardo KW Flicked Vict, e salutandola Alicia Sardina, ci fa ritornare a mente la famosa performance di Giovanni Trapattoni, allenatore di molti molti anni fa, che allenò in Germania e che in una conferenza stampa diede il meglio di sé in un tedesco, io non potrei dire se maccheronico o meno perché non lo conosco, però mi ricordo che se la prendeva con un calciatore che si chiamava Strunz, e quindi noi italiani abbiamo riso alquanto. E sembrava appunto un Trapattoni rallentato. Sempre Germania, ma punto di forza della scena industrial noise, Genocide Organ dalla Tesco Productions. Album dal nome Un conto We Si Zvi, con riferimenti al braccio armato dell'African National Congress, quindi si parla di apartheid e Sudafrica.

2018 usciva questo Un conto We Sit Zvi per Genosa Organ, uno dei punti di riferimento dell'industrial noise. Dude not lose nazis e ammazzate negri. Si citava e si parlava della storia appunto dell'African National Congress negli anni 80 e 90. Si va avanti e andiamo anche per questa sera a sentirci un passaggio riguardante Others 100, questa opera composta da 100 tracce e 100 artisti per celebrare i 25 anni di esistenza di Others. Collaborazione questa sera in Others 100.20 tra appunto Others e Fra Zeddy.

si va avanti. Questa volta Odors in collaborazione con PGR, che ovviamente non ha nulla a che spartire con il vecchio progetto di Giovanni Lindo Ferretti.

la furia devastante che ha caratterizzato queste collaborazioni tra Oders e, nel primo caso, Francesco Zed con Oders 100.20, e l'ancora più devastante collaborazione con PGR in Oders 100.21. Quest'ultimo acronimo di Poison Gas Research, un progetto americano che iniziò intorno alla metà degli anni Ottanta e che credo sia ancora in attività, quindi una collaborazione direi anche prestigiosa, come tante altre presenti in questo lavoro. Reperibile su Bandcamp, ovviamente. 22:33, si giunge al termine anche per oggi 8 luglio del 2026 di questa prova tecnica di trasmissione che chiude questa giornata. E quindi una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Le dirette tornano domani mattina intorno alle ore 8.

Продолжение следует...

0: Зажигание. Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: cemento.
1: Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa,
2: Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa,
1: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
3: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
1: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera, libera la voce. Radio Onda Rossa.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Vai.
1: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so, fai come ti va.
3: Ci siamo. Aspetta.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilla dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.